0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.

0: the beat of the city.
1: Adesso però state qui perché su Disco Radio inizia la festa. Torna il Ripping Easter Extended Version. Torno io, Alessio Aloisi, pronto ad accompagnarvi per questi 60 minuti fatti di tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Un saluto non solo a quelli che ci ascoltano in diretta il mercoledì sera tra le 21 e le 22, ma anche agli amici della replica che ci ascoltano al mattino tra le 5 e le 6. Per voi tra un attimo Cool Jack con Try the Feeling, Yakon It's Love. Partiamo da Billy Moore, Up and Down.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio. Up and Down.

0: L'anno era il 1998, lei era Gaia con It's Love e appena partito il Riffing Easter Extended Version. Ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica al mattino ascoltiamo la migliore dance storica, per esempio tra un attimo dal 96 torna Gala.
1: Rhythmic History.
0: Viaggiate spesso in auto e allora ricordate che Disco Radio la potete ascoltare in tutto il Nord Italia, non solo in Piemonte e Lombardia, ma siamo in DAB anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna in qualità digitale, quindi se avete un autoradio di ultima generazione ci trovate anche lì. Sono Alessia Luisi, continua il nostro viaggio nel tempo, si chiama Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo vi riporto nel 2000 con gli Unconditional, Computer Love, tornerà Scatman John con Scatman's World e poi The Fog con Been a Long Time, sarà una delle nostre chicche di oggi. Prima però, Free From Desire.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

questa non ve l'avevo anticipata, è vero, volevo farvi una piccola sorpresa, anche perché poi Gigi D'Agostino non manca mai all'interno del Rhythmic Easter Extended Version. La sua Elisir, la

0: solo 17,90 al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Ve lo ricordo sempre, ci sono delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno della Ripping History Extended Version, e allora scrivetemi una mail con tutto l'elenco, quello che volete, a.aloisi@discoradio.it, indirizzo utilizzato da Mattia da Corsico, che lavora in un panificio. Bene, ogni mattina lui si sveglia, lavora in pasta in forno ascoltando le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Mattia, buon lavoro a te. Tra un attimo arriva Floor Fill con The Hypno, i Venga Boys con Up and Down, e andremo nel 96 con i Da Blitz. Prima però Everything But The Girl, questa è Missing.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Qui eravamo nel bel mezzo degli anni 90, 1996 per essere precisi. I The Blitz con I Believe, tra un attimo su Disco Radio. I like to move it, move it. I like
1: Rhythmic History.
0: Come sta andando? Vi sta piacendo l'appuntamento dedicato alla storia del ritmo? Mi auguro di sì. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo vi riporto nel 2001 con la Visse Fantastic. Pur qua tutta la complica, prima Real to Real. I like to move it.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Dancing erano gli Snap su Disco Radio. A loro abbiamo affidato la chiusura dell'appuntamento di oggi con il Repeat Easter Extended Version. Sono Alessia Luisi, torno domani alle 19, replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie feet.
4: Siamo pronti a cominciare anche questo giovedì mattina, tra l'altro puntualissimi con la replica di Rhythmic History Extended Version che è finita poco fa, la dance storica che invece ritornerà questa sera alle 21. Grazie Alessio, intanto buongiorno a tutti
5: i lavoratori.
4: Buon giovedì, effettivamente siamo pronti a cominciare con una delle nostre novità, l'abbiamo già scelta ovviamente, è quella delle 6 e un minuto.
2: Disco.
4: Beh, c'è da ricordare anche il nostro numero, il 393-800-3000, a cui anche questa mattina per entrare a far parte del club dei quasi belli svegli dovete inviare il vostro messaggio, meglio una nota vocale, meglio se è abbastanza breve, così riusciamo a sentirne di più. Le vostre voci ci fanno sempre piacere, ci scaldano a quest'ora del mattino. Intanto è pronto il disco nuovo di Armin Van Buuren, lo sentiamo subito, si intitola Take Me Home.
1: Novità, novità, novità.
6: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: PS quasi belli svegli.
1: Lavoratori!
0: Mentre arrivano i vostri messaggi al nostro numero, il 393-800-3000, lavoratori QBS, Giove è a noi giunto e nel dì di giovedì ha portato clima ancora temperato, ma altalenante al mattino, freschino e poi caldino, così a lavorarsi andrà obbligati come un cipollino a strati. Grazie, grazie Thomas. E poi ciao Fabri, ciao capitano, un saluto a tutti gli autotrasportatori come sempre. Quelli non mancano mai, pronto?
2: A tutti, Carlo Danerviani famiglia,
0: sì.
2: Giù dalle brande,
0: ma certo.
2: Lavoratori.
0: Ma grazie per questo lavoratore.
1: Lavoratori.
0: Poi, ciao Fabri, poi diamo la colpa a Omar, siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Ma no, siamo precisi stamattina, precisissimi, pronto?
3: Buongiorno, così belli svegli, sono Francesca da Settimo Torinese, dopo tanto tempo, rieccomi qua.
0: Ciao Francesca.
3: Come state?
0: Va bene, dai, va bene, grazie, grazie.
3: E soprattutto ben ritornati a tutti. Capitano, vi auguro a tutti una buona giornata.
0: Ma grazie.
3: E io sono quasi pronta per andare dai miei ospiti a Volpiano.
0: Molto bene.
3: Buongiorno.
0: Ma grazie, aggiungiamo un lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Che comunque a metà del messaggio c'era, la nostra Francesca con un filo di voce probabilmente per non farsi sentire da chi abita con lei, no? E quindi si stava preparando per uscire di casa, pronto?
4: Buongiorno capitano, oggi ho cominciato presto, sono andato a lavorare, ehi. Ho cominciato qua oggi pomeriggio, andrò in palestra e domani volevo sapere a tutti, lavoratori, sono Scatman. Andrea,
0: perfetto. Tra l'altro questo ci dà anche modo di sentire un altro messaggio, perché Andrea è stato velocissimo. Pronto, pronto
5: QBS lavoratori, ci siete?
0: Qua, sì. E come no.
5: Capitano, presente?
0: Sì.
5: Il presente, sì. Qui con la Milka per il giro matutino.
0: Ci sta, cacchina
5: freschino,
0: pipì.
5: Freschino, freschino. Buona giornata, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie a Lello. Poi vediamo chi c'è ancora.
6: Pronto. Radio, senatore Pascali, Vito, sì. Marco, Mariani, Maggio, Gino, Paoli.
0: Come Gino Paoli?
6: Ma quanti
0: no.
6: Siamo? Tutti in QBS, compreso il zio Pio La Giusi. Poi c'è Isaac Opus. Ragazzi.
0: Ma chi, cosa?
6: Carica ragazzi, andiamo, ecco. Dai, ciao Fabri, grazie. Lavoratori.
0: Ma grazie per questo lavoratori, un po' di carica e un po' di energia che ci arriva anche dal nostro Tomeo. E intanto abbiamo scelto anche la prossima canzone. Vi va di sentire insieme a noi il remix di Robin Schulz dal 2017 della canzone di Ed Sheeran? Si chiamava

0: to the Bouncer, il disco di Kalu e Studio Killer, si chiama Physical, su Disco Radio. Mentre arrivano i vostri messaggi al 393 800 3000, tutti da sentire, vediamo chi c'è. Pronto?
1: Capitano, buongiorno. Daniele Pascali, senatore. Sì? Stamattina si va in via Santa Radegonda.
0: Ok.
1: Ah, Fabri, ieri Loredana e Luca, sì? Loredana sarebbe mia moglie, Luca mio cognato, sì? Hanno fatto il compleanno. Gentilmente aspettavano una tua bellissima canzoncina.
0: Non l'abbiamo
1: giù
0: fatto.
1: Giù dalle brande, lavoratori!
0: E tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a Luca e Loredana, tanti auguri a te, anzi a voi. Pronto?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco D'Alanzo.
0: Ciao Marco.
2: Che giovedì.
0: Sì.
2: Ma stamattina che fresco fa.
0: Vero?
2: Hanno attraversato pure i pinguini. Lavoratori, buon caffè.
0: Ma grazie.
3: Lavoratori.
0: Io faccio 9 gradi, 10 al massimo. Pronto?
4: Buongiorno QBS.
0: Buongiorno,
4: buongiorno a tutti i lavoratori.
0: Ma chi è?
4: Qua Rino, il camionaro da Castelnuovo Scrivia.
0: Ciao Rino.
4: Direzione Verano Brianza.
0: Sì.
4: Da scaricare un bilico di surgelati.
0: Ah.
4: Altezza Binasco, un po' di nebbiolina e 9
0: sì,
4: gradi.
0: Sì.
4: Lavoratori!
3: Lavoratori!
0: Grazie, grazie per questo messaggio, Rino. Pronto? Chi è?
5: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tona Cinisello.
0: Ah, eccolo.
5: Oggi è giovedì 15 ottobre, ore 5.53.
0: Sì?
5: Ci sono 11 gradi. E che dire, anche oggi si prevede una bella giornata di sole, noi siamo già belli carichi operativi a lavoro con Disco Radio e...
0: Si sente!
5: Lavoratori!
3: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie al nostro Tony da Cinisello, grazie mille, buongiorno, buongiorno capitano, buongiorno QBS, settimana tosta, e meno male che ci siete voi a tenermi compagnia, altrimenti sarei in una valle di lacrime. Facciamo che oggi ci prendiamo un caffè corretto, addirittura. Buona giornata a tutti i lavoratori. C'è la Chiara da Santiago, grazie, grazie mille Chiara.
3: Lavoratori!
0: Allora, abbiamo preparato anche uno dei nostri 80 history, se volete il prossimo arriva dal 1982.

0: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
2: Suzuki.
3: Nuova Suzuki Evitara.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Gamma Vitara da 22.950 euro.
1: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il Villaggio Gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
5: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City Car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
6: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand. E lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
11: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
15: Buongiorno capitano, buongiorno QBS.
16: Buongiorno, ci siamo.
15: Buon giovedì a tutti, buona giornata e forza ragazzi che siamo quasi a fine settimana.
16: Meno male.
15: Ho sonno, però dai, si va. Buongiorno lavoratori. Ah, sono Mariella.
16: Ci mancava un pezzo, ma grazie, aggiungerei solo un
17: lavoratori.

0: 2, anche What? Sei Captain, sei What? Il disco di Captain Sensible, il nostro ottantistory, mentre arrivano i vostri messaggi al 393-800-3000. Vediamo chi c'è allora, pronto?
1: Buongiorno QBS, io sto andando in direzione palestra.
0: Sì?
1: Tra 2 settimane ho il mondiale.
0: Mandatemi
1: tante good vibes buon lavoro a tutti. Un bacio, Vale D'Alecco.
0: Ma ciao Vale, ma scusami, ma il mondiale di cosa? Ma beh, probabilmente qualcosa di legato alla palestra, oppure vai in palestra per allenarti rispetto ad un altro sport? Beh, vogliamo capire un po' di cose. Pronto?
2: Capitano! Oh. Buongiorno! Fuoco alle moche, tutti in piedi, si va in scena, è un giovedissimo.
0: Sveglia
2: con la ghisa, un saluto a tutti quanti, un saluto energetico per dare la carica a tutta l'Italia che è sveglia e va a lavorare. Un saluto alla Mary e lavoratori!
3: Lavoratori!
0: Ma che bello sentirvi così carichi, pronto?
4: Buongiorno Disco Radio!
0: Buongiorno, buongiorno!
4: Buongiorno belli svegli!
0: Ma buongiorno!
4: Dai che è giovedì!
0: Sì?
4: Buona giornata a tutti.
0: Ma grazie.
4: E buona giornata anche a Francesca.
0: Sì.
4: C'ha una voce stupenda quella ragazza.
0: Ah, Francesca, ho capito. Sì,
4: ciao,
0: sì.
4: Disco Radio.
0: E ci
4: buona
0: parla
4: giornata.
0: Sottovoce,
4: ciao,
0: per
4: ciao.
0: Non svegliare nessuno. Ma grazie, buona giornata anche a te. Pronto?
5: Buongiorno QBS. Sono Emanuele da Biello, appena finito di lavorare. Ci sono 11 gradi.
0: Sì, pochi.
5: Fa freschino.
0: Vero, vabbè, stamattina è così.
5: Doccia calda nanna. Buona giornata lavoratori.
0: Ma grazie, un po' di riposo a chi lavora anche durante la notte.
3: Lavoratori.
0: Poi vediamo chi c'è, pronto.
6: Buongiorno capitano, buongiorno QBS. Sono Mirko da Castelsardo.
0: Ciao Mirko.
6: Io ho appena finito di lavorare, ora vado in piscina e poi me ne vado a riposare. Volevo salutare tutti quelli che mi conoscono, ma in particolare la mia compagna e mia figlia, a cui mando un bacione enorme,
0: sì,
6: enorme.
0: Sì, sì.
6: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti e buon lavoro.
0: Ma grazie, altrettanto a te. Anzi no, piscina nel suo caso. E a proposito di piscina...
7: Ciao Disco Radio, ciao Capitano, ciao QBS, Roberto, il vostro bagnino da Parabiago.
0: Perfetto.
7: Anche stamattina... Adesso Gorda Minore, apertura dell'impianto natatorio,
0: okay.
7: E poi pomeriggio e chiusura, piscina comunale di Parabiago.
0: Mm-hmm.
7: Oggi giornata lunga, lavoratori!
0: Ma grazie!
3: Lavoratori!
0: Sono due zone diverse, se no potevamo mettere insieme Mirko da Castelsardo e Roberto che appunto andava ad aprire non una, ma ben due piscine. Allora, abbiamo scelto anche la prossima, vi va di sentire Jess Glynn?

0: Bel disco di Miley, si chiama Bass Persuades. Se mai aveste dei dubbi rispetto alla pronuncia corretta del titolo della canzone, ci ha pensato lei a dircelo. Senti. This record is on. It's Miley and you're listening to my song Bass Persuades. Capito, Bass Persuades. Allora, l'abbiamo ascoltata, era Miley. C'è anche la dottoressa Morgante stamattina, che è già carica di notizie, non vede l'ora di raccontarci cosa è successo in Italia e nel mondo.
1: Buongiorno.
0: Meno male che ci siamo presi un caffè prima, però se no tutta sta voglia che ce la tira
1: addosso.
0: Quello
1: è un ottimo corroborante.
0: È vero, oh che bella parola, corroborante. Quante R. Sentiamo chi c'è, pronto.
2: Buongiorno UBS, buongiorno Fabrizio. Paolo,
0: buongiorno,
2: da Mortara.
0: Ciao Paolo.
2: Partenza per Bergamo,
0: sì?
2: E ai dintorni.
0: Mm-hmm.
2: Sono le 9 gradi qua a Vigevano.
0: Sono le 9 gradi, sì.
2: Mamma, Paolo, che giornata anche oggi. Meno male che è giovedì.
0: Meno male, meno male.
2: Lavoratori.
0: Ci siamo.
2: Mi sento anche un po' strano oggi.
0: Tu dici? Non lo so, vediamo come andrà la giornata, poi Paolo ci farai sapere.
3: Lavoratori,
0: intanto c'è un bel lavoratore da aggiungere, pronto?
4: Buongiorno Capitan Fabrizio, buongiorno QBS, un saluto da Danilo da Sedriano.
0: Ciao Danilo.
4: Auguro buon lavoro a tutti, un buon caffè e lavoratori.
0: Ah, ma certo.
3: Lavoratori.
0: Poi ancora messaggi al 393 800 3000, pronto?
5: Buongiorno Belli Svegli, dai che giovedì, dai. Piano piano la settimana finisce,
0: meno
5: domani
0: male.
5: Venerdì e poi riposo. Che dire, una buona giornata da Pietro Vanzago, gestione Scaldina, ciao!
0: Grazie Pietro!
3: Lavoratori!
0: Ma chi c'è, anche Gianluca per caso?
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, Gianluca da Torino.
0: Ciao Gianluca!
6: Io ancora non ho lavorato, ma sto uscendo per andare a fare i miei 18 km di corsa e poi dopo si lavora.
0: Cioè,
6: buona giornata a tutti.
0: 18 km, praticamente una mezza maratona quasi, ci manca poco. Mamma mia, 18 km. Buongiorno Belli Svegli, vorrei salutare i miei amori, il mio compagno Paolo e mia figlia Annalisa, Denise, che ci scrive il suo messaggio al 393 800 3000, mentre arrivano finalmente tutte le ultime notizie.
7: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E dopo un corroborante caffè sentiamo quali sono le novità dall'Italia e dal mondo.
1: Eccoci, mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Da oggi a Milano si possono accendere i termosifoni per 8 ore al giorno, almeno fino alla fine del mese, lo prevede l'ordinanza comunale. Proroga a Torino, Palazzo Civico dà il via da lunedì 19 ottobre. Trovato in possesso di armi da fuoco e materiale neonazista in carcere a Voghera un 19enne del Pavese, l'indagine è nata dagli approfondimenti sul caso di un altro estremista pavese arrestato lo scorso aprile. Un video girato con 3 giovani rapper bresciani si è trasformato in una raffica di insulti e commenti violenti sui social. Perciò la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha deciso di presentare denuncia. Trasporto pubblico a Bergamo, nuovo sciopero di Arriva Italia, domani stop di 24 ore e presidio, salve le fasce di garanzia. Calcio, non ingranano le italiane in Champions, anche il Como battuto 3-2 dal Feyenoord e la Roma 3-4 dal Real Madrid. Oggi il Consiglio europeo, sul tavolo i dossier su energia, bilancio della UE e Ucraina, la Premier Giorgia Meloni a Bruxelles, le news tornano tra un'ora.
7: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
8: Buongiorno QBS, sono Ste Ascanio.
0: Ciao Ste, ciao Ascanio.
8: Sto aspettando i nostri colleghi Abdu e Arian che si devono muovere, che vogliono bere il caffè. Ciao grandi.
0: E non ci avete mica tutti torti, eh.
3: Lavoratori.
0: Allora, quest'ora ci sta un caffè, magari pure due, mentre abbiamo preparato un altro dei nostri From Disco to Disco, cioè ne arrivano 4 da sentire senza interruzioni. La prima dal 2000 è quella di Magic Box, straballata all'epoca. Il disco si chiamava Carry On. We'll be right back.

0: disco di Just e Sam Harper che si chiama Just a Little. C'erano anche Iaz e Ripley, la canzone di Madonna Dance Theria e anche Magic Box con Carry On. Il nostro From Disco to Disco, ne abbiamo sentite 4 senza interruzioni, ma ci sono anche i vostri messaggi da suonare. Sentiamo chi c'è, pronto, pronto.
1: Buongiorno UBS, ed ecco come ogni mattina presente in radio per una nuova avventura.
0: Sì.
1: Una nuova giornata di lavoro e dei nuovi saluti da Varese.
0: Da Varese, sì.
1: Lavoratori!
0: Ci siamo!
1: Buona giornata a tutti da Varese!
0: Ma grazie!
2: Lavoratori!
0: Ma che bello, la città giardino, pronto!
3: Buongiorno capitano, buongiorno belli svegli! Per me oggi come se fosse venerdì.
0: Perché?
3: Perché domani sarò impegnato in un viaggio verso Venezia.
0: Venezia.
3: Sabato disputerò il campionato italiano di sollevamento pesi.
0: Ma vero?
3: E che dire? Buona giornata e lavoratori. Danny Davleggio.
0: Ciao Danny.
2: Lavoratori.
0: Beh, che si dice? In bocca al lupo allora per la gara che dovrai disputare a Venezia. Pronto? Pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, Silvia Dannobiglio che sta andando in Viale Monza per il corso della Reu.
0: Sì?
4: Dai che così si può rimanere in ambulanza. Senza questi corsi una volta ogni 5 anni si fa ben poco. Ciao bimbi.
0: Ma grazie.
4: Buongiorno lavoratori e buongiorno QBS.
0: Ma qua, grazie.
4: Qua un freddo e si pigia io Bonino. Ciao.
0: C'era un po' di Toscana in questo messaggio. Pronto? Oh, la moca. Sì. Arriva,
5: buongiorno arriva. QBS.
0: Buongiorno.
5: Eccolo qui il caffè corroborante
0: grazie,
5: di giovedì.
0: Ci
5: un
0: sta.
5: Caffè che arriva ovunque, sui camion, gente che corre, gente che va in palestra. Un caffè, abbiamo scoperto stamattina, mondiale.
0: Ah.
5: Che spettacolo. Capitano, ci dica, oggi il sole, la luna, il meteo, il clima, come siamo messi?
0: Ah, certo, diamo subito un'occhiata prima di sentire le perle di saggezza del nostro almanacchiere. 288esimo giorno dell'anno, 42esima settimana del 2026, con il sole che sorgerà alle 7.22, tramonterà alle 18.30, luna crescente illuminata al 12,7%, oggi giornata mondiale delle donne rurali e giornata mondiale per la pulizia delle mani, per cui mi raccomando, disinfettanti, lavatevele bene col sapone, sfregate anche tra le dita. E poi a proposito del nostro almanacchiere, beh, anche oggi è già pronto con le sue perle di saggezza, le sentiamo.
6: Buongiorno! Giovedì 15 ottobre 2026, Santa Teresa d'Avila.
0: Sì?
6: E ricordate, non aspettate che la strada sia perfetta.
0: Uh-huh.
6: Imparate a camminare in mezzo ai sassi. Ciao.
0: Ma grazie per questo consiglio, le perle di saggezza del nostro almanacchiere. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, c'è chi aspetta che la sua squadra torni ai mondiali e poi c'è chi aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscoprila in una forma tutta nuova, provala subito negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù e Saronno o scoprila su clericiauto.it.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Autochioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
4: Audi Prima Scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
6: Buongiorno Disco Radio, Anna Maria da Milano.
7: Ciao Anna Maria.
6: Guarda, voglio solo salutare tutti, un bacione e buon giovedì.
7: Ma grazie, aggiungerei solo un
8: lavoratori
7: pronti per la prossima. È uno dei nostri ottantistori, arriva dal 1983, c'è Nena.

0: devo cominciare, per favore. Tu non gridi così, nena. Che abbiamo appena suonato dal 1983.
1: A me piaceva.
0: Vabbè, non metto
1: strilla, strilla, strilla.
0: Ci vuole un po' di eleganza, eh.
1: Sono qui! Parlate di eleganza.
0: E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda belli svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno. Che bello, ma che bello. Marco è arrivato sul filo del rasoio stamattina,
2: Proprio, sì. Aia, tra l'altro.
1: Eh sì, occhio che taglia.
0: Porca miseria. Cominciamo così, arriviamo alla fine della puntata.
1: No,
0: che
1: beh,
0: non lo so io.
1: Chi ben comincia, poi il fatto che sia vestito come la Pemaia non aiuta.
0: No, tra l'altro. Però
1: quel giallo lì dal 19 settembre dovrebbe essere vietato per legge.
0: Ma pensa che lui crede di essere elegante così, no? Si dà quel tocco, quel respiro.
1: No, sai che Marco quando vuole essere elegante mette quei completi verdi di fustagno che aveva alla festa di Natale dell'anno scorso.
0: Era vestito da abete.
1: Cioè, un materiale che non ha neanche più il coraggio di essere fustagno. Cioè, esatto. Proprio adesso cos'è? Ah, boh.
0: Vabbè, tu invece com'eri? Meglio, come ti vesti? Cosa scegli quando hai un appuntamento?
1: Ma per rimorchiare?
0: Cosa sceglievi? Perché adesso sei
1: accasato. Difatti la felpa della Best Company. Cioè, visto che dobbiamo andare nell'85.
0: Sto parlando di secoli e secoli.
1: No, allora, perché l'idea è quale accessorio o quale tocco nell'abbigliamento o nel trucco mettete per far colpo. Ma per far colpo? No, io forse ancora la giacca.
0: La giacca.
1: Però sportiva, tirata su, le maniche tirate su come Sonny Crockett di Miami Vice.
0: Che poi si vede la fodera della manica.
1: Sì, sì, bravo.
0: Che roba orrenda. Sì.
1: Come il cantante dei Franz Ferdinand.
0: Aiuto. Le 7:01.
1: Disco. No, perché è brutto?
0: Ma perché ma dai, se si vede la fodera della giacca è brutto.
1: Ma no,
0: cioè,
1: ma
0: piuttosto tira su la manica senza che si veda il
1: dipende
0: sotto.
1: Quanto è larga la manica. Se la manica è molto larga non sta su, cioè o metti una molletta a metà
0: e allora la lasci giù.
1: È un modo di utilizzare di svecchiare la giacca, ovviamente. Cioè la indossi in maniera alternativa. È come la camicia fuori. Porti la camicia fuori tu.
0: Sì.
1: Allora.
2: No, io non prendo dentro la camicia. È pensata per andare dentro la camicia.
0: No, capito, però. Vabbè, niente. No, non siamo d'accordo assolutamente. Dobbiamo però chiedere ai nostri amici ascoltatori qual è, secondo loro, quell'accessorio da scegliere per un appuntamento galante e soprattutto per fare colpo al 393 800 3000.

0: Il disco di James Hype che si chiama Confession. Però non mi guardare così, Marco, perché ho fatto un commento.
1: Ho il braccio che sta andando in ipotermia. Non so.
2: Cos'è successo?
0: Ma niente.
2: Perché è glaciale?
0: Sapete che questa.
2: Ma per l'antichità troiana?
0: No, è quest'area dello studio che diventa sempre più fredda. Stamattina poi ci sono 9 gradi, cioè 10 gradi. C'ho veramente un braccio congelato. Allora, no, però per tornare invece al tema della giornata di oggi, questa era una parentesi che non c'entrava nulla.
2: Ma no, capito? È proprio temperatura di cui
0: sì,
2: parlate.
0: Sì, sì, temperatura.
2: Perché sei già. Ma scusa, ma perché stai con la Polo? È ottobre, dovresti essere già col pile.
0: Ma non mi vedi, guarda, sono già sudato con un braccio congelato. Cioè, ma come si fa a vivere
2: sai
0: così?
2: Che, sai che è un passo, eh?
0: Yes,
2: vuoi che prenoto la tomba di famiglia?
0: Tre giorni prima succede. Allora, ciao bellissimi, a proposito dei vostri accessori, no? Quello che scegliete per essere eleganti o comunque
2: anche
0: per fare
2: un
0: colpo.
2: Tocco nell'abbigliamento, sì, per dire, no?
0: Sì, sì, sì, assolutamente. C'è chi ci scrive, ragazzi, ma i soldi. I soldi sono l'accessorio numero uno. Ciao, ma li svegli, Davide.
2: Ma non puoi indossarli, no. Cioè, non è che puoi andare in giro con la mazzetta in mano.
0: Però si vede se hai il portafoglio gonfio.
2: Ma non è
0: pieno
2: mica vero,
0: di carte di credito.
2: Ma non è mica vero. Sappi che più si vede e meno ne hanno.
0: Sì,
2: cioè,
0: è vero, di
2: in
0: solito
2: generale
0: è così. Di solito è così. Oppure.
2: Occhio, eccoci. Dove
0: ciao, bellissimi. Io metto le calze di pizzo. Indifferentemente collan o autoreggente.
2: No, a quest'ora della mattina, Sara.
0: Un bacio, Sara.
2: Da Vigevano. Ok, via.
0: No, ma come
2: numero
0: via?
2: Civico?
0: Ma no, era solo una segnalazione.
2: Beh, io vedo
0: non
2: il numero di telefono
0: così.
2: Da qua,
0: certo.
2: Posso fare uso privato del mezzo privato?
0: No,
2: tra l'altro è una radio privata,
0: no,
2: quindi
0: no,
2: vuol dire
0: puoi.
2: Che puoi fare un utilizzo privato.
0: Non puoi.
2: Sono tornate molto di moda le calze di pizzo, Anche tra le giovani?
0: Sì.
2: Sì, sì. E beh, sai che per un po' sono un po' sparite, erano
0: sì,
2: un po' quell'emblema lì di super sexy, che probabilmente. Adesso invece sono tornato alla grande. Cioè, ho visto
0: che non ho...
2: tipo da Calzedonia c'è cioè, ogni
0: pieno,
2: tipo di pizzo. Non che io vado da Calzedonia fare il maniaco a guardare le calze. No,
0: che ne sai tu di Calzedonia? Vabbè.
2: Vendono anche i boxer da Calzedonia.
0: No, anche le calze da uomo vendono. Sì, sì,
2: di
0: sì,
2: pizzo?
0: Sì.
2: Va, Fabri.
0: No, da
2: oh,
0: uomo.
2: Finalmente qualcosa che mi stupisce.
0: Ma che belle!
2: Con la polo di Tommy Highfields, ma con le calzettine di pizzo. Cioè,
0: certo.
2: I fantasmini di pizzo, Fabri.
0: Il gambaletto di
2: esatto,
0: pizzo.
2: Esatto.
0: Allora, gli accessori, quelli che scegliete, un capo d'abbigliamento o magari anche una goccia di Chanel numero 5.
2: Non erano due?
0: Erano due?
2: Quella di Marilyn?
0: Vabbè, una, due, insomma, quel che è, per fare colpo su qualcun altro. 393-800-3000, aspettiamo i vostri messaggi.
2: No, Marilyn metteva solo quelle, però.
0: Sì, sì, sì.
2: Andare al ristorante solo con quelle forse
0: con queste temperature, ma stai scherzando?
2: Ecco che arriva
0: sei
2: l'uomo
0: impazzito.
2: Di senteria.

0: Sul disco radio alle 7:14. Buongiorno, c'è Belli Svegli.
1: Scusa,
0: c'è
1: il posso fare una cosa personale? Sì, ringrazio un ascoltatore che spesso mi manda video divertenti. Ci scambiamo. Si chiama Alessandro Navoni.
0: Sì.
1: Che mi ha appena mandato un video fatto con l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Ti ricordi la mitica lite tra Zechila e Pappalardo?
0: Uh-huh.
1: Mai più! Mai... Rifatta con Tonio Cartonio e Lupo Lucio della televisione.
0: Beh, vabbè.
1: È una delle cose che mi ha fatto più ridere della mia vita.
0: Poi ce lo fai vedere.
1: Lo pubblico, lo ripubblico.
0: Allora, messaggi, l'accessorio, insomma, quel capo d'abbigliamento che mettete quando assolutamente volete fare colpo. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao belli svegli, da Mauro Busto Arsizio.
0: Sì, Mauro.
2: Guarda, l'accessorio che io adoro per far colpo, ma perché senza mi sentirei nudo, a parte l'orologio.
1: Le mutande, tipo?
2: Sono gli anelli. Ne ho parecchi, ecco. E mi piace averli. Altrimenti davvero mi sento nudo. Ciao,
1: io ho
2: belli.
1: Avuto un periodo anellone, sì, lo capisco.
0: Almeno un paio le avevo.
1: Poi, no, io tutte le dita.
0: Poi sai cosa? È che quando cruciani. Devi maneggiare cursori, bottoni, eccetera,
1: fa un po' di rumore.
0: Fa rumore. Mm. E infatti ho smesso di mettere anche l'orologio, che mi piaceva tantissimo.
1: Mm. Beh, però io l'orologio...
0: Sì, no, io ne avevo uno d'acciaio e quindi toccava.
1: Scusa, no, il Rolex fa più rumore.
0: Ma no, non era un Rolex.
1: Fa bling bling quando tocchi in giro, no?
0: Sai che a me non piace il Rolex, cioè con tutto che capisco... diciamo,
1: cioè, ragazzi, è talmente oltre che non gli piace il Rolex,
0: no,
1: capito?
0: Io preferisco l'Omega, quello degli astronauti sulla Luna.
1: Lui, capito, è sulla ISS, cioè, miliardari sfigati con Rolex, barboni. Guardate qua cos'ho io dalla ISS.
0: Vabbè, un bel cappello tipo Borsalino, grande eleganza, Manuela.
1: Ma fai veramente schifo, veramente, ma il peggiore. Cos'hai detto fuori onda? Dilla,
0: no,
1: abbi il coraggio.
0: Allora, io ho detto il cappello Borsalino mi fa veramente anni 20. Cioè, è...
1: No, tu hai detto antichità troiana.
0: Antichità troiana.
1: però, scusa, dillo a Michael Jackson.
0: Però capisco che dopo fatto... che Manuela se lo metterebbe lei.
1: Certo.
0: E quindi è un tocco diverso, capisco.
1: Ah, su una donna ti fa...
0: potrebbe essere...
1: È un po' 9 settimane e mezzo,
0: potrebbe
1: giusto?
0: Potrebbe essere una cosa interessante.
1: Lei quando entrava...
0: Scusa, hai detto 9 settimane e mezzo?
1: Sì. Perché... Oddio...
0: Quando
1: con l'asma
0: voglio rimorchiare, oltre al rossetto Bordeaux, l'intimo sexy, il sopra poco importa, se poi si va al sodo.
1: Ma come poco importa?
0: E per intimo intendo reggiseno in pizzo e letteralmente un filo interdentale come mutanda. Tacco abbastanza alto.
1: Cos'era questa?
0: È sufficiente.
1: Ma no, era una... si era ricordata un'altra cosa. Non era... si era ingrifata da sola.
3: Io sono a posto così.
1: Esatto.
0: Sigaretta?
1: Che serata, ragazzi!
0: Va bene, molto bene. Allora,
1: scusa, però...
0: Cosa?
1: No, allora, intimo sexy, sopra poco importa se si va al sodo. Cioè, lei via i pantaloni, via le calze, via le mutande, resta lì vestita tipo un mottarello, col sopra... con ancora il piumino, scusa. Non ho capito.
0: No, sopra niente, ovviamente.
1: Ho capito, ma sarà vestita per andare dove deve andare, no?
0: Lei intende sopra come intimo, capisci?
1: Ma sì, però poco importa se si va al sodo, scusa.
0: Vabbè, che dite? Ci sentiamo uno dei nostri
1: meglio,
0: ritmi
1: vado in bagno
0: history,
1: un attimo. Sì.
0: Arriva dal 98.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Il prezzo dell'energia sale e scende.
6: E le bollette a sorpresa.
5: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
6: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
5: Lo vedo, è uno spazio a 5.
7: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
9: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: La cena del mercoledì è la serata perfetta per uscire con le amiche. In Ambù, se il tavolo è composto solo da donne, hai il 20% di sconto. Il gusto migliore ha più sapore tra amiche. Solo il mercoledì, solo da Ambù. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche.
12: Ambù, mi piaci tu.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
13: Brum Brum.
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
13: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
14: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
15: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
14: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
15: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
14: mserramenti.it.
16: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
17: Cambio armadio?
18: Fatto.
17: Cambio stagione?
18: Fatto.
17: Cambio auto?
18: Quello no.
17: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
18: 3.000 euro?
17: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
19: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
20: Ehi tu, dico a te.
21: Sì, tu,
20: sei under 35.
22: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
20: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
22: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
23: Autorigoldi!
24: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
25: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
26: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
25: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
26: Basta che sia Juke.
27: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
26: Wow, una bomba.
25: Tranquilli, intendeva l'offerta.
27: Anche sabato e domenica.
28: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
29: Disco Radio.
30: Buongiorno ragazzi. Io indosso la mia camicia preferita, sì, celeste, sì, un po' lavorata, il sorriso e tutta la mia onestà e gentilezza. Ciao Raffaele da Torino.
0: Hai capito?
1: Però sì, capisco, ma non sono accessori, cioè, non puoi prestarli ad esempio, capito? Cioè, non siamo più sugli accessori che si possono prestare.
0: Sì, tu sì, dici?
1: Sì.
0: Vabbè, scusami, la biancheria intima la presti?
1: Ma volendo, se uno la vuole mica mi faccio scrupoli, la lavo.
0: E poi te la metti, tu?
1: No, se uno, cioè non ho mica problemi a mettermi una mutanda,
0: no,
1: di un altro se lavata.
0: Ho capito, però vabbè dai, ci poteva stare anche una camicia azzurra, no?
1: No, parlavo dell'onestà.
0: Oh mamma mia.
1: Sì, però Fabri così, è difficile.

0: Sound Lover Surrender dal 1998. Buongiorno belli svegli, il primo appuntamento,
1: un capo blu e un bello orologio. Antonio, ecco, da Carmagnola, molto elegante.
2: Scusa, un capo blu, solo un capo o un completo avrà voluto intendere?
1: Magari anche una giacca blu.
2: Beh, un capo, puoi anche metterti
1: un pantalone, sì, assolutamente.
2: E sopra però una maglia arancio, tipo dell'Ajax.
1: Come accostamento è un po' forte.
2: Dell'Olanda, non
1: sì,
2: dell'Ajax.
1: Sì,
2: allora, dell'Olanda.
1: Tra le stranezze c'è chi ci scrive un papillon di legno super originale e carino, Francesco da Monza. Ecco.
2: Che piace molto a Fabri.
1: Io proprio no. No.
2: Beh, originale comunque.
1: Sì, sì, no, vabbè, è una questione di gusti.
2: Poi sei sempre così. Poi se lo mette Johnny Depp a una premiazione.
1: No.
2: Beh, ma hai visto al Met... Com'è che si chiama quello dove si vestono strani?
1: Al Met Gala.
2: Oh, hai visto il Met Gala, Johnny Depp?
1: No, papillon di legno non c'è. Per me non c'è, è una questione di gusti, ovviamente. Devi essere forse un tipo un po' particolare e alternativo, già di tuo, per osare tanto, no?
2: Sì, sì.
1: Potrebbe essere.
2: L'unica cosa è che invece di metterlo devi piallarlo, però... cioè non è difficile da allacciare, ma lo devi dare una piallata, capito?
1: Allora, ciao Fabri, ciao Omar, e qui veramente c'è bisogno dell'aiuto. Il mio ragazzo mette il marsupio alla vita sopra la maglietta e 9 volte su 10 indossa una visiera.
2: Perché?
1: Potete dirgli che non è per nulla sexy.
2: Allora, grazie, se fa il croupier a San Vincent non possiamo dirgli niente.
1: Esatto.
2: Niente, capito? No, qua allora. Porca miseria.
1: È tanta roba.
2: Beh, potrebbe essere un maranza. Che usano i marsupi, magari marsupi Gucci, ma dipende, alcuni
1: sì, di fianco,
2: un po' da tracolla,
1: diciamo. Vita, spalla, capospalla.
2: Così
1: la vedo durissima.
2: Cosa tiene nel marsupio? Io già quando vedo quelli in giro, quelli col borsello, tipo Paolo Luca Manzoni.
1: Sì.
2: Madonna, per me è veramente, cioè,
1: unfuckable, come dice qualcuno.
2: È una roba che proprio mi... Ma capisco che è generazionale,
1: no,
2: perché,
1: certo,
2: anzi, adesso è ben visto. Le donne sono contente così loro hanno le borse libere.
1: Sì, che non devono
2: perché
1: tenere.
2: Noi, mi tieni le chiavi, mi tieni il cellulare, mi tieni.
1: Sì. Vabbè, allora, suggerimenti per chi vorrebbe darne, magari a proposito di un look che sia che faccia colpo, no? Sulla persona che volete. Sì.

0: Someone Who Needs Me su Disco Radio. Ci sono i belli svegli dal 2016, abbiamo sentito anche questa che ci piaceva un sacco, mentre stiamo dando un'occhiata ai vostri messaggi per scoprire qual è l'accessorio, il capo d'abbigliamento che mettete quando volete fare colpo su qualcuno. Per esempio c'è il Joe da Mulazzano che, o la Joe da Mulazzano, non so, che scrive: pantaloni della tuta con polo e orologio diesel e si vola. Secondo me era un Joe lui.
1: Joe lui.
0: C'era un Celentano.
1: Io non so come fate a mettere i pantaloni della
0: John Lui. Chi c'è? Pronto?
1: Io non so come fate a mettere i pantaloni della tuta. Scusami, mi riblocco.
0: I pantaloni della tuta, sì, no, anche perché no, sono casalinghi.
1: No, ma anche in giro io li capisco. Ma non sono. Non hai la sensazione di essere troppo libero?
0: In
1: troppo...
0: pigiama? Sì. No,
1: la signora Morgata già la faccia tra le mani. Ma non intendevo in quel senso lì, è proprio. Cioè, se devo mettere della roba in tasca,
0: sì,
1: se, capito, è che è tutto un po'.
0: È vero,
1: ogni volta che ti siedi ti cade qualcosa dalle tasche.
0: C'è troppa poca rigidità.
1: Diciamo. Poco contenitiva. Adesso io non dico che ho bisogno di roba contenitiva, un bel pannolone per dire. Però,
0: sentiamo chi c'è, pronto.
2: Scusate l'ignoranza, ma cos'è la visiera?
0: Ma come cos'è la visiera?
2: Con.
1: Solo la visiera del cappello.
0: Senza il cappello.
1: Non hai mai visto i croupier, per esempio, oppure i tennisti. Sai che
0: una
1: hanno
0: volta,
1: i,
0: sì, forse
1: no, no, ancora
0: 70.
1: Le donne tantissimo non usano il cappello,
0: usano
1: hanno
0: la visiera.
1: Che si chiude dietro, invece la visiera vera si infila da davanti. È una specie di cerchietto per i capelli che tieni sulla fronte,
0: sì,
1: con la visiera.
0: Con scritto
1: davanti.
0: Casino di San Vincent.
1: Io l'ho vista spesso sui croupier quando si giocava a poker. Si poteva ancora fumare nei casinò.
0: Cosa mi viene in mente?
1: Che poi
0: abbigliamento
1: perché?
0: Di Filini.
1: Perché avevano la visiera i croupier?
0: Non lo so.
1: Cioè, non è che era agosto al Twiga, capito?
0: Non erano all'aperto, in effetti. Vabbè. Ciao, la guaina contenitiva per la pancetta e relative maniglie, certo, dell'amore e un bel reggiseno push-up, la Laura, la pendolare.
1: Però dopo quando levi la guaina...
0: No, soprattutto quando levi la prima parte e resta la guaina.
1: Sì.
0: Non è proprio
1: no,
0: super
1: è che
0: sexy.
1: Sono la testimonia del dottor Gibault e quindi indosso sempre, non perché ne abbia bisogno, ma mi pagano.
0: Che poi lui, dottore, faceva anche quella sorta di maglia con una spalla sola.
1: Certo, sì.
0: Quella è molto sexy.
1: È perché aveva tutto, cioè, a seconda di dove avevi male lui ti fasciava. Cioè,
0: esatto.
1: Pensa che è stato il primo, lui è iniziato 2000
0: sì,
1: anni fa,
0: sì,
1: con i faraoni.
0: Sì.
1: Mi fa male tutto, via, mummia.
0: Esatto.
1: Seppellito.
0: Allora, sono già le 7.38, mamma mia, dobbiamo andare la linea alla dottoressa Morgante, anche se le chiederei qual è per lei il capo o l'accessorio d'abbigliamento che usa per fare colpo.
3: Ma non lo so, ragazzi, che vi dico, una camicia, cioè davanti a certi commenti impallidisco, perché ho sentito la visiera, i pantaloni della tuta,
1: io vedo ogni tanto dei cameo.
3: Ma quello non è per fare colpo su,
1: è un dettaglino che l'uomo dice
3: la spilletta, dice.
0: Una spilletta.
1: Poi il cameo ricorda
0: un punto luce.
1: Beh, su un diamante all'occhiello non sei proprio l'unico, no, che
0: è che volevo dire punto luce a tutti i costi.
1: Ma, ma non funziona, vedi come funziona la testa di quest'uomo, gli viene un'idea e la infila a forza.
3: Io sono rimasta al casino di San Vincenzo, ma
1: meglio,
3: come
1: lì,
3: gli è venuto in mente, meraviglioso.
0: Dai, che ci sono le ultime notizie. Andiamo all'appuntamento con Link.
4: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Da oggi a Milano si possono accendere i termosifoni per 8 ore al giorno, almeno fino alla fine del mese, lo prevede l'ordinanza comunale. Proroga a Torino, Palazzo Civico, dà il via da lunedì 19 ottobre. Trovato in possesso di armi da fuoco e materiale neonazista in carcere a Voghera, un 19enne del Pavese. L'indagine è nata dagli approfondimenti sul caso di un altro estremista pavese arrestato lo scorso aprile. Trasporto pubblico a Bergamo, nuovo sciopero di Arriva Italia. Domani stop di 24 ore e presidio, salve le fasce di garanzia. Calcio, non ingranano le italiane in Champions, anche il Como battuto 3-2 dal Feyenoord e la Roma 3-4 dal Real Madrid. Europa League, tra i match di stasera, Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juve, Conference, Atalanta-Paphos. Oggi il Consiglio europeo sul tavolo i dossier su energia, bilancio della UE e Ucraina. Seconda notte di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per il Papa, dagli esami post-operatori, quadro regolare. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
5: Meteo. Il contesto si mantiene stabile anticiclonico anche il giovedì al nord-ovest. Tra Piemonte e Lombardia cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, con al più qualche foschia, qualche banco di nebbia al primo mattino sulle pianure, specialmente lungo il Po. Contesto climatico anche molto gradevole, molto mite, con valori diurni che superano anche i 22-23 gradi al pomeriggio in pianura e in città, a Milano e Torino. Poi da venerdì arrivare un po' più umida porterà maggiori annuvolamenti, soprattutto nel weekend in Piemonte. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Are you
6: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
9: Da 25 anni con ING. Puoi.
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora scegli ING.
10: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
11: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
12: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vico Lungo.
13: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
14: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
16: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
18: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Allora, prima di proseguire, c'è una precisazione, sentiamo.
19: Fenomeni, il croupier aveva la visiera per non far vedere gli occhi e capire il gioco. Testina.
1: Ah, perché era per il poker.
19: Roberto Valentino da Trezzano.
0: Grazie per questa precisazione. Allora, aspettiamo i vostri messaggi perché giovedì c'è Spam, poeta indesiderato, che anche
1: chissà
0: oggi...
1: Chissà se ha la visiera.
0: Potrebbe essere.
1: Sì, ma della moto.
0: Realizzerà delle rime istantanee per voi, ma che cosa ci serve?
1: Il vostro nome e nome della persona a cui volete dedicare queste rime è una sua sua caratteristica. Al 393-800-3000 con un messaggio di testa.
0: Aggiungete anche il rapporto di parentela, se mai ci fosse, perché così evitiamo di fare gaffe. 393-800-3000. Si parlava di Borsellino.
1: Cosa?
0: Ragazzi.
1: Cosa?

0: il disco era quello di Michael Jackson, si chiamava Bad, riconoscibilissimo, 1987. Grazie,
1: miseria,
0: grazie,
1: che
0: grazie. Finalmente Michael Jackson. Hai visto che roba? L'abbiamo messo.
1: Non l'avevamo Michael Jackson messo? Mai.
0: No, abbiamo messo Thriller, secondo me, qualche volta, sai? Tra gli ottantistori, sì.
1: Io non me lo ricordo.
0: Allora, c'è l'appuntamento con le rime di spam, per cui arriverà una disco radio bag anche al più fortunato che spam sceglierà tra i messaggi che arriveranno al 393-800-3000, che per richiedere la rima baciata di spam come devono essere?
1: Ah, messaggio di testo che contenga il vostro nome e il nome della persona a cui volete dedicare queste rime, una sua caratteristica, eventualmente il grado di parentela, al 393-800-3000, molto facile.
0: Facciamo un esempio, ce la facciamo a fare un esempio?
1: Fammi pensare, ce l'ho.
0: Omar, per Michael Jackson quei calzini bianchi non si possono vedere.
1: Sì, bravo.
0: Potrebbe essere un esempio.
1: Mi piace.
0: Con tutto che il suo look è rimasto iconico e lo è tuttora.
1: Michael Jackson avrebbe potuto mettersi il marsupio sopra la maglietta e la visiera.
0: E restare figo sicuramente.
1: Quindi
0: se lo
1: forse
0: io,
1: devo ritirare tutto quello che ho detto sul fidanzato di Linda.
0: Potrebbe essere. Allora, aspettiamo i vostri messaggi al 393-800-3000. Ci sentiamo anche Kygo e Max McNone, che tornano con Take Me Back.

0: Rock, il disco di Kygo e Max McNonna.
1: Cos'è un TG?
2: No, senti l'epica, senti l'epica.
3: Arriva il poeta Spam!
1: Spam!
3: Che viene in radio col tram!
1: Ma non è vero!
2: È finita l'epica!

0: poi sta cosa che io l'avrà detto, ma non lo so, non ho capito. E allora alle 7.51 su Disco Radio con noi c'è Viviana. Buongiorno Viviana.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta, benvenuta su Disco Radio. Viviana, sei in macchina, si sente, vero?
1: Sì, sì, sono in macchina.
0: Dove vai di bello?
1: Sto portando la più grande all'asilo nido.
2: Oh, la più grande!
0: Attenzione, sì. Perché qui la più grande, ma anche la più piccola, saranno le protagoniste, se non sbaglio,
1: sì,
0: vero
1: esatto.
0: Sparma?
1: Sì.
3: Eccomi, sono Spam, poeta indesiderato. Eccola,
2: eccola, eccola.
1: Sì, sì, lei parla di sottofondo.
2: Che meraviglia.
0: Ma va bene.
2: Va benissimo. Giustamente dici chi è? Spam, senti un po' chi è. Senti.
3: È indesiderato dopo tutto. Quindi.
2: D'altronde. Che allora, è un acronimo però, giusto?
3: Sì, i sette pistoleri a mezzogiorno.
2: Perché?
3: Ma non è mezzogiorno di fuoco.
2: Ho capito, ma non c'entra niente.
0: Viviana, torniamo a te. Da dove ci chiami, Viviana?
1: Da Torino.
0: Da Torino. Oh. E le tue figlie si chiamano, ce lo dici tu?
1: Ada, la più grande, e Lea, la più piccola.
0: Ok, e adesso Spam invece leggerà il tuo messaggio prima di comporre le rime per loro.
2: Piacciono i nomi lunghi.
3: Viviana, per le figlie Ada e Lea, che non mi fanno dormire la notte per il male ai denti,
2: ecco.
3: Ma quando sorridono, passa tutto.
0: Ah, che bello. Allora, se siamo pronti con le rime, le sentiamo subito.
3: Il titolo è Sorri Denti.
2: Giusto? Certo. Già il titolo mi piace.
3: Buongiorno Disco Radio, sono Viviana.
0: Sì. Oh,
3: meno male che è finita la settimana.
0: Sì,
3: perché le mie figlie, Lea e Ada, aspetteranno che il dentino cada.
2: Certo.
3: E intanto soffrono il mal di denti, ma loro sono sempre sorridenti, infatti senti. Sì. Io però non dormo e ho le borse sotto gli occhi.
0: Sì.
3: O prendo le borse e mi trasferisco. Non voglio portarle al riformatorio, ma Lea e Ada le imbottisco col colluttorio.
2: Giusto, giusto.
0: Anche un po' quell'effetto lì stordente.
2: Allora, l'unica cosa si vede che Spam è giovane,
3: sì,
2: e non sa che
3: giovane.
2: Il dentino non deve cadere, ma sta crescendo. Con probabilità.
1: Sì,
3: pensavo fossero più grandi.
1: Vabbè, non ho specificato.
0: Ma quanti anni hanno Ada e Lea?
1: Beh. 2 anni e mezzo e quasi 6 mesi.
0: E quasi sei
2: mesi.
0: La più grande che va...
2: Mesi. Certo, no,
0: allora al nido, non all'asilo normale, certo.
2: Qua,
0: certo,
2: ah, Viviana, hai due che non sanno cosa vuol dire non dormire la notte, capito? Sono l'unico che ti può capire. Sappilo.
1: No, questi... ma solitamente dormono, ma quando ci sono i denti abbiamo passato la notte completamente in bianco, quindi...
2: Che poi viene da chiedere. Ma non potrebbero fare una gestazione di 2 anni e quando vengono fuori sono pronte? Ma io dico...
1: comunque qualcosa di meno faticoso, meno doloroso.
2: Magari già che sanno allacciarsi le scarpe, per quanto mi riguarda, potrebbero
0: certo,
2: uscire.
0: Sì.
2: Anche già un po' vestitine.
0: Anche che vanno già al lavoro magari.
2: Ma
0: così.
2: Guarda, con un paio d'anni di contributi versati, per dire.
0: Non sarebbe male. Viviana, allora c'è la possibilità di risentire le rime di Spam naturalmente dal nostro sito www.discoradio.it con il podcast dei belli svegli, che poi più tardi verrà.
1: Così è salvo, perché prima o poi glielo capiranno.
0: Ah certo, certo, poi glielo farai sentire,
2: certo.
0: È chiaro.
2: Mamma,
0: grazie Viviana, ti abbracciamo.
1: Grazie.
2: Sei come parla bene però.
4: Mamma,
1: sì.
0: Cosa ha detto?
1: Vuole andare sul passeggino.
2: Giusto, certo, hai ragione.
0: Perché mica in macchina in mezzo al traffico, ma che
2: così fa un riposino. Lei.
0: Ciao Viviana.
2: Ciao Viviana.
0: Un abbraccio.
2: Ciao,
0: ciao
2: a tutti.
0: Ciao.

0: quanto ci piaceva la canzone di Taio Cruz. Si chiamava Dynamite. Su Disco Radio c'è anche il nostro Mariolino.
1: Eccolo!
0: Buongiorno, buongiorno Mariolino. Buongiorno. Carico di messaggi, ma soprattutto di suonate di stamattina?
1: Cello horn!
0: Cello horn?
1: Sì!
0: E
1: cosa vuol dirti?
0: E cos'è?
1: È uno strumento ibrido, il suono delle corde esce da un corno d'ottone.
0: Ah, perfetto, perfetto, adesso ne sappiamo quanto prima.
1: Quando hai due strumenti in macchina ma fai un incidente, scendi, sì, ne hai uno solo. quella roba lì.
0: È così. Va bene. Allora, i prezzi del carburante continuano a salire? È ora di difendere il tuo portafoglio. Questo mese la risposta è Superauto. Nuova Renault Captur, tua a soli 99 euro al mese con mini tasso e fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E con la versione GPL il risparmio raddoppia, oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettare, scopri la convenienza negli showroom Superauto a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blotte e Borgomanero o vai su superautospa.com.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Senti anche tu quel rumorino? Non aspettare che diventi un rumorone.
3: Nelle officine ufficiali Line Auto di Lainate e Ro, tecnici certificati e ricambi originali per la tua auto del gruppo Volkswagen. Line Auto, prenota il tuo appuntamento su lineauto.it.
4: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
7: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
9: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: A Fiordaliso, se acquisti una gift card da 60 euro, ricevi 20 euro in regalo.
12: Davvero? Quando?
11: Il 17 e 18 ottobre dalle 15 alle 20, solo per i possessori di Fiorda Club. Iscriviti all'app. Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico, come te.
13: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
14: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
13: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
14: Ma dove?
13: Da G-Villa.
14: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
15: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
16: Sei così bella.
17: Qualunque sia il tuo stile, c'è una 500 perfetta per te. Gamma Fiat 500, bella e accessibile. Da 149 euro al mese, tasso zero e anticipo zero. Con rottamazione 35 rate da 149 euro al mese. Rata finale 12.120 euro. TAN fisso zero, TAEG 207. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 ottobre. Scegli la tua Fiat 500, tasso zero e anticipo zero. Aperti anche domenica.
16: Sei così bella.
18: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
19: Oh, allora siamo pronti ad aprire il club dei baby sveglio. Mariolino, che si fa nel prossimo quarto d'ora?
20: Colmi, canzoni, barzellette, battute andate dai nostri baby svegli o dai nostri baby fake, che sono sì, quelli che fanno finta di fare
19: Che fanno finta di fare, esatto, i bambini piccoli, così, esatto, questi così. Qui al 393 800 3000 i vostri messaggi, mentre è già pronto anche Duke.

0: disco di Duke si chiamava So In Love With You. Anzi, a proposito,
1: buongiorno ragazzi, oggi curiosità sulla canzone di Duke, sì. So In Love With You,
0: sì.
1: In realtà la versione originale era molto più lenta, questo è il remix che era stato fatto da Pizza Man, ovvero uno dei tanti pseudonimi di Fatboy Slim.
0: Di Fatboy Slim,
2: certo.
0: Norman Cook.
2: A colazione. No?
0: No, non era quel pizza lì.
2: Cioè, quindi
0: dai,
2: tu vuoi dire che Fatboy Slim ogni mattina dalle 7 o dalle 6 a colazione? Incredibile.
0: Smettila.
2: Il multiverso è strepitoso.
0: Smettila subito.
2: Guarcione!
0: Oh, Mariolino!
2: Lo saluto, un amico!
0: Baby, baby!
2: Sì? Dove li mando? Al 393-200-3000 con le canzoni, barzellette, battute e delle belle suonate di Cello Horn!
0: Di Cello Horn! The Horn! Allora, ci sono un po' di
2: che
0: messaggi...
2: Che è tipo quando fai la margotta con le piante,
0: è
2: per
0: tipo,
2: esempio?
0: È tipo...
2: Sì, però lo suoni con l'archetto,
0: cioè, così.
2: Che è quello per tirare le frecciatine, lo sapevi?
0: Cavolo, questa è bella. Chi c'è? Pronto?
3: Sono Francesca, sono...
0: Eh?
2: Eh?
0: No, aspetta, rifacciamo.
3: Sì. Ciao, Disco Radio.
2: Ciao.
3: Sono Francesca.
0: Ciao, Francesca.
2: Ciao, Franci.
3: Da 5 anni.
2: Da 5 anni? Penso.
0: Da giu... allora, aspetta, no, perché... aspetta.
3: Sono Francesca, sono...
2: No.
3: Francesca, sono...
2: No,
0: niente, ne usciamo.
2: L'amo! Sono già innamorato.
0: Che bella, Francesca.
2: Mamma
0: guarda,
2: mia.
0: Franci, posso... anche per te c'è...
2: Posso dire che ha avuto un'idea geniale?
0: Sì.
2: Sono Francesca da 5 anni.
0: Ma è giusto.
2: Ragazzi,
0: alla fine.
2: Sono Omar da 54.
0: Pensa che noia.
2: È il modo giusto di dirlo. Non Omar di 54.
0: No, da
2: Omar da 54. Poi magari uno ha cambiato nome a 22, che ne so. Sono Omar da 32.
0: E succede.
2: E basta cambiare nome per ringiovanire.
0: Pensa.
2: Franci ha avuto un'idea geniale. Stupenda.
0: No, che bella. Senti che voce.
3: Francesca, sono... Disco Radio.
4: Sono
3: Francesca.
2: Ciao, Francesca.
3: Da 5 anni,
0: giusto, è così. Allora, abbiamo scelto un bel disco nuovo da suonare. C'è Martin Garrix. Questa è This Dream of You.

0: Bello vero, il disco nuovo di Martin Garrix si chiama This Dream of You, nell'appuntamento con i baby svegli, vero Mario?
1: Vero!
0: E che si fa allora?
1: Sentiamoli!
0: Sentiamo i messaggi dei nostri piccoli amici, pronto?
2: Ciao Gianna, ciao Fabri, sono per te da Ciao.
3: Eccolo!
2: Allora, ieri mia zia diceva a mio zio, ho un sacco di vestiti vecchi, li voglio donare. Mio zio fa, ma non li potresti buttare, sarebbe più veloce. Mia zia, no. Voglio dargli a qualcuno che magari sia povero e affamato di cui ha bisogno.
3: Sì.
2: E mio zio ha detto, tesoro, chi entra nei tuoi vestiti sicuramente non sta morendo di fame.
3: Eccoci.
2: E il dottore ha detto che tra 6 mesi mio zio potrà ricominciare a masticare normalmente
3: e
2: vederci dall'occhio sinistro.
3: Certo.
2: Ciao, buona giornata.
3: Perché Fabri non è riuscito a seguire fino alla fine.
0: Ho capito, certo. La questione dei vestiti è stata motivo di lite, quindi.
3: Lievissima. È stato motivo di contusioni.
4: Sono Maurizio da Novara.
0: Ciao Maurizio.
4: Allora, noi stiamo traslocando perché stiamo cambiando appartamento.
3: Ah, bello.
4: Allora, mio papà è andato in un negozio di animali per comprare 4 topi. Un pipistrello, 20 scarafaggi e 15 ragni. E lui il commesso, un po' scherzosamente, gli ha detto: ma cosa deve fare? Deve aprire uno zoo? E mio papà ha detto: no, guardi, sto traslocando, devo cambiare casa. E il proprietario ha detto di lasciare tutto come quando l'ho trovato.
3: Ah, perfetto, giusto. Giusto.
0: Per riportare la situazione all'origine.
3: Mi piace.
0: Pronto?
5: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino, siamo Marco.
6: Gualtiero.
5: E Gualtiero.
3: Sono entusiasta stamattina, Gualtiero.
5: Sto andando a scuola questa mattina. Oh mamma mia, c'è un motociclista che non ha dato la precedenza a un altro motociclista.
3: No.
5: Non so cosa fanno, si stanno fermando.
3: Aia.
5: Mamma mia, stanno parlando, si stanno arrabbiando.
3: No.
5: Ma loro possono parlare, ma non di scooter.
3: Certo. Capito zio Fabri.
0: Ciao Gualtiero, ti voglio tanto
3: anche
0: bene.
3: Anche noi ti siamo vicini, Gualti. Molto vicini.
6: Amici, ciao

0: faceva proprio così, anzi fa ancora così, la canzone di Calvin Harris e Ellie Goulding. Era I Need Your Love su Disco Radio. Mentre arrivano i vostri messaggi, quelli dei nostri piccoli amici. O Mariolino, che facciamo?
1: Li sentiamo.
0: Schiaccia play.
1: Io?
2: Ciao Zoma, ciao Zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino. Eccolo. Sono Alessina Mezzago,
3: ah,
2: e
3: oggi
2: forse
3: non
2: lo sapevate, ma
3: sì?
2: L'Università del Massachusetts,
0: sentiamo,
2: in collaborazione con la LVMH, ha scoperto che
3: LVMH,
2: uno stilista quando ha paura di solito grida oh mio Dior.
3: Certo.
2: Ciao.
3: Certo.
0: Beh, ci poteva stare, sì. Ci poteva stare.
3: LMV.
0: Credo che sia il gruppo di riferimento del lusso francese.
3: Tom Maison.
0: Esatto.
3: Ma pensate quante cose che imparo da Alessino.
0: Pronto?
4: Ciao Disco Radio. Sono Edoardo.
0: Ciao Edo.
3: Ciao Edoardo.
4: Ho un dubbio.
0: Sì.
4: Il dottore mi ha dato una ricetta. Ma credo non l'abbia finita.
0: Perché?
4: Perché c'è scritto prendi la vitamina E.
0: E cosa? Ma dai.
1: Beh, però sempre meglio del mio.
0: Cioè?
1: La ricetta del mio è 3 uova. Poi sciogli del burro.
0: Sì.
1: Aggiungi lo zucchero, mischi.
0: Sì.
1: E metti in forno.
0: E?
1: Basta! Forse non ha capito bene che ricetta mi serviva.
0: Può essere. Te ne ha data una a caso. Pronto, pronto.
5: Ciao Disco Radio, sono Maya da Milano.
0: Ciao Maya.
5: Voglio portare un'altra barzelletta. Sapete come si chiamano i parenti dei fantasmi?
0: No.
5: Trasparenti.
3: Certo! I trasparenti. Che non sai come è comodo quando... arrivano in massa a casa, capito? A Natale.
0: Puoi fare finta di niente.
3: Non... magari li senti, per dire, però.
0: Pronto?
5: Radio. Sono Matteo da Casatenovo.
0: Ciao Matteo.
5: E vi vorrei raccontare una barzelletta dei Peratoons.
0: Oh, i Peratoons, sì.
5: Un cammello ti continua a dire hello, hello, hello.
0: Hello.
5: Il serpente gli dice perché fai così? Il cammello, perché sono un cammello.
0: Hello! Hey, niente male.
3: E il cambongiorno.
0: Allora, grazie ai nostri piccoli amici, grazie a Mariolino.
1: Grazie a voi!
0: Torniamo domani con colmi, canzoni, barzellette e battute.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
10: E le bollette a sorpresa.
9: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
10: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
9: Lo vedo, è uno spazio a 5.
11: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
12: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
13: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
12: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
13: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Autorigoldi.it.
17: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
18: Hambù, mi piaci tu. Mua.
14: Oh, hai cambiato auto?
16: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
14: Ci vado anch'io.
16: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
18: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
19: Sei andata a una sagra?
18: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
19: E si mangia?
18: No, ma ti sazi di sconti.
19: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
20: Brico Ok, più vicino a te.
18: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
21: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
22: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
23: Tanti sconti con offerta finanziaria.
24: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
25: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
26: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
27: Jeep Avenger benzina da 18.990.
28: Pandina Hybrid da 12.490.
29: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
30: Denikar.it.
31: I want to be free.
32: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
33: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
32: Globo Sport.
33: E intanto scopri i nuovi arrivi.
32: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
34: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
35: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
36: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
37: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
38: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
39: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
40: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
0: Disco Radio. E allora, come sempre, stiamo per aprire il Tamarraland di oggi. DJ set del prof Locatelli. Incredibile, incredibile, ma vero.
1: No,
0: è così,
1: guardi,
0: in console.
1: Non, troppo.
0: No, troppo.
1: Più che DJ set, io mi occupo del Cineforum che arriverà tra breve. Quindi, se volete mandare la vostra recensione, indubbiamente è il momento adatto. Sia che sia di testo, sia che sia in un messaggio vocale. Cercatevi il vostro spazio all'interno della gloria.
0: 393-800-3000. Eccola lì, lo sapevo. Piuttosto c'è Tamarristori da sentire, come va ascoltato?
1: Gridate il posto da cui gridate giù i finestrini.
0: Sul volume c'è Tamarristori.

0: natura. Visto che roba ce l'ho fatta. Ah, sì. Meraviglioso così. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Sì, finalmente vi ascolto oggi che sono a casa da scuola.
0: Yeah! Ma che bello!
1: Noemi da Garbagnate!
2: Noemi da Garbagnate!
0: Noemi da Garbagnate c'è!
2: Quanti anni ha Noemi?
3: Giù a 9 gradi, volume a palla!
2: Bello,
3: tutti
2: ci si rinfresca!
3: Che si girano, grande tamarrino!
0: Così si fa!
3: Un bacio enorme, Sara da Nizza!
0: Ciao Sara!
2: Dillo!
0: Cosa?
2: Metti su Disco Radio!
0: Ecco, questo poteva essere un bel invito. Allora, tra poco c'è il prof Locatelli, subito Axwell e Bon, Whatever Turns You On.

0: Ma Noemi chi? Ma Noemi cosa? Sono la Memi.
1: Ah, la Memi.
0: Guardate che un attimo che chiamo Epis, eh. Fate bravi.
2: No.
0: Ciao.
2: No, no, calma. Oh, calma.
3: Minacce.
1: La Memi, benvenuta nel club dei belli svegli. Allora, alle 8:30 c'è il Cineforum tecnico scientifico.

0: calci piedi.
1: Che bontan! Vabbè! Lui qui
2: cosa ci fa? Niente, fare sigla il Massi, compresa questa tra l'altro.
1: Veniamo subito a noi, siamo in ritardo, quindi sì, corro, partiamo da Andrea Galetti. Viaggiare informati!
2: Uh-huh.
1: Visitate la Sicilia, è un'isola fantastica, ma se passate da questa città, munitevi di tappi per le orecchie, uh-huh, perché i cittadini girano giorno e notte per le strade gridando a squarciagola.
2: Sì.
1: Capodurlando.
2: Beh. Molto bella, molto bella. Davvero.
1: Passiamo alla diretta.
2: Sì, chi c'è?
1: Non so chi sia, non si è firmato. Ci parla di un noto gruppo di malviventi mascherati disneyani, ma attenzione,
2: no,
1: facilmente riconoscibili a causa di alcuni rigonfiamenti sui jeans.
2: Ah sì?
1: La banda Barzotti.
2: No, allora, allora.
1: Saranno loro, non saranno loro? Eh sì.
2: Sono proprio loro. Si capisce.
1: Poi c'è un audio che doveva essere evidenziato, ma non è stato
2: rievidenziato. Eccolo, no, ma ce l'abbiamo, capito, ce l'abbiamo, okay, eccolo qui. Sì.
3: Serie TV degli anni 80-90, mm-hmm, dove i componenti della famiglia erano tutti musicisti.
2: Sì.
3: I Rolling Stone.
1: Certo.
3: Ciao a tutti, Stadio da Torino.
1: Con il famoso, un po',
2: con il Bill Cosby. Attore, certo,
1: Bill Cosby. Tutti neri.
2: La famiglia. Lei ce psicologa, un altro in lui dottore. No, lei è avvocato, lei è avvocato,
1: infatti, avvocato, sì. Rampollo di una nota famiglia e casa automobilistica, passato, sì, alla ribalta per gli scoop e le notizie incredibili sulla sua vita turbolenta.
2: Sì.
1: Però si è poi riscattato diventando un grandissimo ballerino provetto.
2: Meno male.
1: L'apo è il cancan.
2: Perché anche a proposito di cinema,
1: non era finita.
2: No.
1: Chiuderei con Paolo Titta.
2: Allora chiuda, chiuda, prof. Prego,
1: marito,
2: prego,
1: del loca che commette continuamente errori.
2: Mm?
1: Lo cazzo.
2: Allora. Che dovevamo chiudere
1: e
2: prima.
1: Invece...
2: Locatelli, Locatelli.
1: Locatallo.

0: il disco di Pink, si chiama What About Us su Disco Radio. Mentre arrivano i vostri messaggi, e c'è qualcuno che dice: ragazzi, ma oggi c'è la Morgante? No, perché ho bisogno di sentire una voce calda, suadente, per migliorare la mia giornata. Luca da Torino,
1: ce l'abbiamo
0: la Morgante.
1: È proprio su ricetta, nel senso che se c'è qualcuno che ha bisogno, il medico fa la ricetta e la signora Morgante arriva.
0: Se anche non dovesse essere in radio, viene convocata con urgenza, certo.
1: Come medicamento.
0: Va bene, allora, visto che c'è, diamole immediatamente la linea. Ci sono le ultime notizie dal mondo ed anche dall'Italia, gli aggiornamenti.
2: Grazie mille, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Insulti e violenze sessuali in una RSA nel milanese, vittime 4 anziane, 3 operatori sociosanitari interdetti dalla professione, 2 uomini e una donna, una quarta operatrice indagata per minacce aggravate. Operazione dei NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi. Trovato in possesso di armi da fuoco e materiale neonazista in carcere a Voghera, un 19enne del Pavese. L'indagine è nata dagli approfondimenti sul caso di un altro estremista pavese, arrestato lo scorso aprile. Da oggi a Milano si possono accendere i termosifoni per 8 ore al giorno, almeno fino alla fine del mese. Lo prevede l'ordinanza comunale, proroga a Torino, Palazzo Civico, dà il via dal lunedì 19 ottobre. Calcio, non ingranano le italiane in Champions, anche il Como battuto 3-2 dal Feyenoord e la Roma 3-4 dal Real Madrid. Europa League, tra i match di stasera Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juve, Conference Atalanta-Pafos. Oggi il Consiglio europeo, sul tavolo i dossier su energia, bilancio della UE e Ucraina. Nota della Santa Sede, il Papa ha trascorso bene la seconda notte di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Le news tra un'ora.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli, dalle 22, su Disco Radio.
4: Come mi immagino il Black Friday?
5: Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
10: Katia Plin Plin.
9: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
10: Plin plin.
11: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
15: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
14: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
15: E la qualità anche.
14: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
15: Sempre sempre.
16: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
17: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
18: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
19: Ah, ancora con questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
18: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
17: E vabbè, ascoltiamo.
18: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
17: Ma cosa?
19: Tutto qui. Adesso possiamo criticare.
18: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
20: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Su TV8.
12: il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
20: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
21: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
22: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Allora, giovedì a quest'ora dobbiamo regalare una disco radio bag, signori. Siete pronti allora a giocare con noi alle ultime parole fumose?
1: Vuoi spiegarlo?
0: No, spiegalo tu che sei più bravo, dai.
1: Giusto, dai. Sei allora, ogni settimana Marco prende una canzone, un ritornello, una strofa, qualsiasi cosa che abbia delle parole.
0: Sì.
1: Toglie l'ultima parola di ogni verso.
0: Sì.
1: Ok, a voi il compito di individuarle, scriverceli in un messaggio di testo nell'ordine corretto in cui vengono tolte e mandarle al 393 800 3000.
0: Ultimamente, tra l'altro, di canzone si tratta, e quindi immagino che anche questa mattina vi faremo sentire una canzone dove mancherà appunto l'ultima parola di quel pezzo di strofa o di quel pezzo di ritornello. 393 800 3000 il nostro numero. Arrivano anche Peggy Goo e Aya Star.

il disco di Peggy Goo a Ia Star, che si chiama Woman, su Disco Radio, alle 8:44. Stiamo per giocare. Il gioco di oggi è le ultime parole fumose, che diciamo così introduciamo con una sigla ufficiale. Ci sta, no?

0: sì.
1: No, l'ho capito perfettamente.
0: Però non lo spieghi.
2: Marco toglie le ultime parole dalle canzoni.
1: È così.
0: Dalle canzoni.
2: Ci riesce anche Fantini che ha poche cellule nervose.
0: Non è vero.
2: Prova anche tu. Sono le ultime parole fumose.
1: Ma bella, ma bella, bella. Allora sì, le ultime parole fumose, anche oggi abbiamo scelto una canzone a cui togliere le famose ultime parole fumose e voi avrete il compito di indovinarle, scriverci nell'ordine esatto in un messaggio di testo al 393 800 3000. Allora, mi pare che possiamo già farvi sentire la canzone, così tentate di indovinarla.
0: Dai, sì.
1: Allora, la canzone di oggi è questa qui.
0: Ma vabbè. Si sente! Adesso ci parlo sopra.

0: avete bisogno di risentirla per caso?
1: No.
2: Avete parlato sopra?
1: No. Per forza si parla, non si deve sentire la parola.
0: Ma allora, 393 800 3000 per indovinare le ultime parole fumose di questa canzone.

0: squadra caccaus.
1: Ma cosa? Con tutte le parole che potevi scegliere.
0: Dire.
1: Bella, bella, bella. Allora, se avete capito quali sono le tre parole mancanti, allora però non suggeriamo, perché uno poi va a vedersi la canzione,
0: ho capito,
1: il testo, cerca le parole, è un attimo, no?
0: Beh, non
1: allora
0: ho detto...
1: c'era anche Dalla, ti dico anche questo.
0: Sì, allora aiutiamo due volte.
1: Vabbè, aspettiamo il più veloce
0: poteva
1: di voi.
0: Deve essere
1: però,
0: Gianni Togni, scusa.
2: Deve essere Gianni Bella.
0: Ma... c'avevo dei Gianni, Gianni Fantoni. Che ne sai che ha fatto una canzone oltre a fare al pomodoro
2: bella...
0: l'imitazione fisica?
2: Bella.
1: Hai ragione anche tu. Hai ragione anche tu. Vabbè, mi devo pentire.
0: Riva,
1: allora.
0: Gianni Riva.
1: Non era
0: faceva i motoscafi, tra l'altro.
1: Ah,
0: no?
1: Certo, Riva, quel Riva. Allora, abbiamo scelto anche la prossima. Nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi. Ovviamente vince il più veloce. Ma prima, 1998, Soul Searcher. C'era Can't Get Enough.

0: che bello era. 1998, il disco di Soul Searcher si chiamava Can't Get Enough, su Disco Radio alle 8.49, mentre abbiamo individuato questa mattina la più veloce di voi, è Camilla da Bareggio.
1: Buongiorno Camilla.
2: Ciao, buongiorno.
0: Benvenuta su Disco Radio, Camilla. Allora, sei stata la più veloce.
2: Grazie
0: intanto,
2: mille.
0: Per cui già sei a un passo da portarti a casa la nostra Disco Radio Bag, che è piena di un sacco di premi meravigliosi. Però prima voglio sapere un po' di cose di te. Per esempio, che cosa fai nella vita?
2: Lavoro ai servizi sociali di un comune nella provincia di Milano.
0: Notaio, e allora?
1: Allora, per la signora o signorina,
0: eccola,
1: Camilla?
0: Qua lo volevo.
2: Signora
1: Camilla,
3: raccogliamo.
0: Non se l'aspettava, notaio.
1: Ah, voce molto giovane. Si pensava
0: l'ho vista,
1: che
0: la faccia della delusione.
1: Aspetti
0: proprio.
1: Che cambio premio. Il mio numero di telefono lo riparcheggiamo. Allora, per la signora Camilla, sacca di Disco Radio,
0: sì?
1: Cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio, è solo per lei.
0: Sì?
1: Due biglietti per una partita di calcio già giocata.
0: Ah, sì?
1: Ma finita 6-6.
0: Ah, sì?
1: Un Bareggio.
0: Un Bareggio.
2: Grazie.
1: La fortuna, signora Camilla. Potevo regalarle dei tortini alla carota, invece guardi qua la creatività.
0: La smetta, notaio. Piuttosto, Camilla, per tutto questo un po' di roba, ci devi dire quali sono le tre parole mancanti delle ultime parole fumose di oggi, e cioè
2: signora, sì? Cura e paura.
0: Vediamo se sono davvero loro.
4: Signora,
5: scura,
4: sì.
5: Io ti trovo bella, non mi fai paura. Signora solitudine. Signora solitudine.
1: Ma di chi parla qua il signor Gianni Morandi?
0: Non lo so, sai, non lo so. Però la risposta è esatta.
1: La solitudine.
0: Ah, certo,
1: non
0: signora
1: è difficile.
0: Solitudine,
1: cioè, sì. Dice. Brava Camilla, molto brava. Vuoi salutare qualcuno?
2: No, grazie mille, saluto tutti e grazie a voi per la sorpresa di stamattina.
0: Così in
2: grazie.
0: Generale,
1: brava,
0: non
1: Camilla,
0: si vuole
1: brava,
0: compromettere.
1: Ma chi se
0: Camilla.
1: Ne frega dei nostri amici, pare, ma brava Camilla, mi piaci.
0: Grazie Camilla, ti lasciamo al tuo
2: grazie,
0: lavoro.
2: Grazie, ciao.
1: Dai, veloce che ha fretta Camilla, su.
0: Infatti,
1: porca miseria, anche tu Fabri.
0: Con il
1: ti sembra
0: in
1: l'ora
0: mano,
1: di chiamare?
0: Imbrare, ma scusa.
1: Poi è il momento del caffè pre-inizio questo.
0: Ma si potrà disturbare la gente in questo modo?
1: Veramente il peggiore.

0: Rosa, il disco che si chiama Lose Myself, alle 8:54 su Disco Radio. Mentre c'è chi ci ha provato senza riuscirci.
1: Con Camilla?
0: No, ma non con Camilla.
1: Era il notaio, l'abbiamo riconosciuto tutti.
0: No, ma no. Ci ha provato a dirci quali sono state le ultime tre parole famose. Mm. Le tre parole famose, meglio, del gioco di oggi. Fumose, fumose. Mamma mia, l'ebollizione. Pronto? Allora, pronto.
2: La indovino con una.
0: Sì.
2: Gianni Morandi, La solitudine.
1: Bravissimo, ma è un altro gioco.
0: Ma poi era anche un'altra canzone.
1: Tra l'altro.
0: Ma non dovete indovinare il titolo della canzone. Dovete
1: neanche
0: dirci
1: l'artista.
0: Le tre parole mancanti, non vi chiediamo tanto. Sentiamo.
1: Tra l'altro non
0: c'è.
1: È neanche arrivato primo. Cioè, proprio 0 su 3.
0: Pronto.
1: Incredibile.
3: Sì, vabbè, dai, raga, ma che cialtronata è questa?
1: Cosa?
3: Fabri, sei un asciugamano, sei.
1: Eccolo. Cosa vuol dire? Ma sei un asciugamano. Che pulisci le mani di quelli che ti interessano.
0: Ma no, ma ho capito. Ma cosa?
1: Perché si sentono le parole, continuo a dirlo io.
0: Ma non le preparo io quelle lì. Ma
1: fa niente, tu sei il titolare, sei il responsabile. Qua se uno fa una stupidaggine in carcere, ci vai tu, va bene?
0: Sei il capitano.
1: Tu sei il CEO. Che non sai neanche cosa vuol dire, però voglio dire.
0: Chief. Aspetta, officer in chief. No, aspetta, CEO. Chief qualcosa. Va bene, dai, fa niente. Ci torniamo.
4: Chief per il bagno.
1: Sì. Il chief comunque lo usi in pasta o lo usi a spruzzo?
0: Ma no, me la ricordavo, ha a che fare qualcosa con il chief. Allora, sentiamoci la prossima. Abbiamo già preparato anche Changes.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Gvilla.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Gvilla a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
11: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
13: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A., né di aziende ad esse collegate.
14: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
17: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
16: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
17: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
16: Prenoto subito!
18: Lettera dai secondari di primo grado. O sommo epis Matteum, dacci sì. Un tamarristo di quotidiano sì. Prima delle 8, sì. A noi che iniziamo all'alba la penitenza scolastica.
19: Certo.
18: E non lasciarci nell'attesa fino all'arrivo di Marelli al pomeriggio. Illuminaci la giornata con una cassa dritta. Ciao dalla Memi!
20: Amen! Oh, ma che bello! Però guarda, abbiamo scherzato sulla prossima canzone che secondo noi avrebbe dovuto stare nei baby svegli, ma questo messaggio ci ha aiutato.

0: ci piaceva il disco di Fallen Wad.
1: Ma se ti sei lamentato fino adesso
0: insieme ai Peanuts, no, insieme a Pinau, c'era Changes
1: Pnau?
0: Pnau c'era Changes su Disco Radio.
1: Ma il Pnau o lo Pnau come i pneumatici?
0: Lo Pnau. E allora sta per arrivare anche la notizia che ci cambierà la vita. Il notaio non so però se è ancora pronto, perché avrebbe dovuto farci il conteggio messaggi stamattina.
1: Dopo che sono stato scaricato dalla signora Camilla, ho contato tutti i messaggi, 476.873,6 periodico.
0: Grande successo anche questa mattina per la trasmissione.
1: Tutti
0: belli
1: per
0: svegli.
1: Il signor Matteo Ebis.
0: Ecco, appunto, come l'ultimo.
1: Osanna!
0: Le 9:03.
1: Osanna!
0: Allora, c'è anche la notizia che...
1: Ebis nell'alto dei cieli!
0: Ma veramente?
1: Benedetto! Possiamo, che viene?
0: Possiamo fermarci qua.
1: Nel nome
0: allora,
1: di Matteo Ebis!
0: Ci dica più...
1: È il nostro messia, diciamocela tutta. C'ha anche un po' quel look lì, no?
0: Sì.
1: Capello lungo, sì. Benvenuto, in forma.
0: Niente, dovevamo dire il titolo della notizia che ci cambierà la vita, lo faremo in un altro momento.
1: Lo diremo domani. Novità.
0: Anche perché ora è pronto un disco nuovo da sentire, ma scusatemi, c'è la novità delle 9, Purple Disco Machine e Mick, Test My Luck.

0: Allora, attenzione, perché la notizia è interessante, secondo me. Okay. Forse ve lo siete chiesti
1: non
0: anche voi.
1: Non ho neanche detto il titolo, figurati.
0: Lo puoi dire ora.
1: A cosa serve lo spazio vuoto prima dello zero sul righello?
0: Adesso lo scopriamo.
1: Beh, facile.
0: Che un team di produttori di righelli...
1: Salve, buongiorno a tutti qua. Salve!
0: Siamo il team di produttori di righelli che hanno spiegato che questo margine esiste da oltre un secolo e svolge tre funzioni distinte. La prima: ogni righello nel tempo si rovina. Se lo zero, da sempre protagonista della matematica, coincidesse esattamente con il bordo, anche una piccola scheggiatura di mezzo millimetro diventerebbe un errore sistematico su ogni misurazione. Quel margine è progettato per deteriorarsi al posto della scala. Il bordo si graffia, ma il punto di partenza resta integro. La seconda ragione, invece, è di tipo industriale. Tagliare il bordo in corrispondenza dello zero è complesso nella produzione di massa. Quel piccolo spazio offre una piccola tolleranza, anche se il taglio non è perfetto, quindi la scala rimane precisa e quando si producono milioni di pezzi, questa scelta riduce gli scarti senza abbassare l'accuratezza. Ok?
1: Tutto meraviglioso.
0: Terzo punto. L'ultimo aspetto è meno visibile, ma non meno importante. Quello spazio insegna che la misura non parte dall'oggetto fisico, ma da una convenzione. Il punto zero è una scelta, non il limite del materiale. Una guida implicita su come posizionare correttamente lo strumento.
1: Ma potete andarmene veramente, tutto il team di produttori.
0: No, la terza, chi se ne frega.
1: Dai, è arrivato Carl Jung che ci spiega, ma e dillo, non riusciamo a tagliarlo preciso a zero e lo facciamo col pezzo
0: infatti,
1: prima.
0: Qui c'era l'intellettuale del gruppo.
1: La vita con righello. Poi non si è mai capito da dove si deve misurare quando misuri delle cose, capito? Tipo fisiche, personali, capito? Da dove pensavo che quella parte lì servisse a spingerla un po' dentro la carne per partire proprio dalla radice. Punto.
0: Ma veramente l'hai detto?
1: Sì che l'ho detto. Anche perché parleremo degli strumenti scolastici che non siete mai riusciti a utilizzare.
0: Sì.
1: O che non avete mai sopportato.
0: Sì.
1: Fabri ne ha uno, per esempio.
0: Sì, la riga con il goniometro attaccato.
1: La riga T.
0: Io l'ho sempre odiata e soprattutto non l'ho mai usata.
1: No, da noi si usava.
0: Facevo...
1: Ma perché voi già prima e seconda avevate i tecnigrafi? Noi solo specializzazioni.
0: Comunque usavo le squadrette, una scorre sull'altra.
1: Scomoda. Scomodo.
0: No, cioè non niente.
1: Rigatti, una volta che l'hai sistemata,
0: e poi
1: scorre su e giù.
0: Perché devo andare in giro con una roba quello che viene fuori tipo antenna dallo zaino?
1: Tra l'altro era fastidiosa, perché quella con la T fissa dovevi infilarla e farla uscire dal lato.
0: No, vabbè.
1: Quindi
0: tendeva
1: a togliere gli occhi delle persone sul pullman.
0: Ciao Fabri, sì?
1: Mio Dio!
0: Le giugulari dei colleghi.
1: Colleghi adesso.
0: Allora, gli strumenti scolastici che non siete mai riusciti ad utilizzare e che non avete mai sopportato, diteceli tutti al 393 800 3000.

0: Allora, questo non è possibile, ma è vero? No, stavo leggendo uno dei vostri messaggi che dice: mi spiegate anche perché ogni righello è diverso dall'altro?
1: Scusa che intanto è arrivato Marco col tuo caffè.
0: Grazie, grazie Marco, grazie.
1: Questo per dire com'è la gerarchia di questo programma,
0: no,
1: eh.
0: Allora, smettila
1: Marco,
0: subito.
1: Puoi anche stare non in ginocchio mentre glielo porti.
0: Ma non è vero. Allora, io sono uscito per farmi il caffè, sono uscito dallo studio. La macchinetta ci ha messo più del solito.
1: Dilla tutta.
0: La canzone finiva.
1: Dilla tutta.
0: Cosa?
1: Sei uscito per fare cosa?
0: Beh, sono anche andato ai servizi igienici.
1: A fare cosa?
0: A far pipì.
1: Ok.
0: Scusa, ma
2: no, non è usato il righello.
1: Non è la macchinetta che ci ha messo tanto, è qualcos'altro che ci ha messo tanto.
0: No, perché sono tornato qui e poi sono riuscito. Allora, adesso non perdiamo tempo.
1: Scusa,
0: per
1: faccio entrare Alessia io, già che ognuno qua si fa i fatti propri.
0: Ma infatti, cos'è un film di Woody Allen? Ma non ho capito io. Allora, mi spiegate anche perché ogni righello è diverso dall'altro? Perché se metti due righelli vicini, non misurano ugualmente.
1: Potrebbe essere, può essere che non sono completamente identici.
0: La plastica si deforma.
1: Ma allora io non credo che il righello classico abbia una precisione da calibro.
0: Ma
1: intendo,
0: certo, ma certo.
1: Quello per... Ci saranno strumenti specifici se vuoi. Voi l'avete mai usati al... Vabbè, io non ho fatto l'ITIS. C'erano i blocchetti Johnson, non so se ti ricordi, che erano per verificare la correttezza del calibro. Sono dei blocchetti di acciaio che misurano esattamente...
0: Sì. Io li ho visti, ma non li usavo.
1: L'assistente di laboratorio, il professor Tolomeo.
0: Sì.
1: Allora, questi sono i blocchetti Johnson! Parlava come il notaio.
0: Sì.
1: Questi non bisogna nemmeno toccarli con le mani perché arrugginiscono.
0: Sì,
1: quindi l'acciaio. Quindi indossa questo guanto bianco da Topolino.
0: Sì.
1: Li vedete? Porca miseria!
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
7: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum.
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Beauty Lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua beauty story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
13: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
12: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
13: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
12: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
14: Tanti sconti con offerta finanziaria.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
16: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
17: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
18: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
19: Pandina Hybrid da 12.490.
20: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
21: Denicar.it.
22: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
23: Sei andata a una sagra?
22: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
23: E si mangia?
22: No, ma ti sazi di sconti.
23: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
24: Brico Gay, okay, più vicino a te.
22: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
25: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
26: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
27: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
28: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
29: A Fiordaliso, se acquisti una gift card da 60 euro ricevi 20 euro in regalo.
30: Davvero? Quando?
29: Il 17 e 18 ottobre dalle 15 alle 20, solo per i possessori di Fiorda Club. Iscriviti all'app. Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
31: Disco Radio.
32: I curviline, ci ho fatto vedere una volta come funzionavano e mai più usati. Mai. Ma cosa serviva quella roba?
1: Mai capito come usarlo.
0: Cioè. Beh, ma certo, avevano la funzione della squadretta, cioè seguire il profilo di una curva per disegnarla sul lucido o sul foglio.
1: Sì, ho capito, però come la sceglievi quella curva lì?
0: Dovevi sceglierla giusta.
1: Ma c'erano 10.000 curve, ragazzi, c'era scritto usa questa.
0: Ho capito, vabbè.
1: Io ogni volta sembrava che facevo un foruncolo alla fine delle due linee tese, rette. Lo odiavo il curviline.
0: Io no.
1: Però ho provato più volte a usarlo come boomerang.
0: Sì.
1: E un po' tornava, sai?
0: Sì,
1: un po' tornava.
0: È vero, potrebbe funzionare così. Il goniometro, odioso oggetto infernale, oppure qualcun altro ci scrive il grattugino per temperare la punta del compasso.
1: Certo.
0: Non era altro che la carta vetrata, sostanzialmente.
1: Però era a veli come la carta igienica, ti ricordi?
0: La strappavi
1: via uno, via l'altro.
33: Cosa mi aspettavo? Questo non lo so.
0: Sta per Bologna, tra l'altro. Bologna.

0: arrivano una quantità di messaggi, ragazzi, ma una quantità. Allora, a proposito di quei gli strumenti scolastici che vi davano anche un po' fastidio, perché o inutili o difficili da portare
1: o cioè, difficili da usare.
0: Ma ti ricordi quando si andava a scuola con la cartelletta da disegno?
1: Certo.
0: Mamma mia.
1: Sì, sì.
0: Il fastidio proprio.
1: Che poi era per portare la riga T, di fatto, perché
0: bravo. Cioè, alla fine posto dove metterla.
1: Avevamo i fogli a tre.
0: I fogli a tre che
1: non
0: erano
1: ci
0: più
1: stavano
0: grossi,
1: nel
0: sì.
1: Vero?
0: Sì, sì, sì, sì. Allora, belli svegli, non so voi, ma io vi dico il compasso, che fastidio. Christian, buona giornata. Oppure
1: difficile,
0: la pianola
1: difficile.
0: Fiato, la famosa melodica odiosa, un bacio da Isabella. Oppure i retini, e su questo c'è stato grande discussione.
1: Quello che hai messo tu nella pancia?
0: No,
1: è la tua retina?
0: No. I retini, per quello che ricordo, ma forse ricordo male, erano quelle pellicole che appiccicavi sui lucidi per creare le ombre, tipo nel mio caso da geometra, nei prospetti.
1: Okay.
0: Dei
1: non
0: progetti.
1: Ho mai disegnato col lucido, quindi non saprei proprio.
0: Col lucido poi cosa succedeva? Che dovevi fare l'eliocopia. Cioè il lucido veniva passato in questa macchina, per cui usciva una fotocopia su carta di quello che tu avevi disegnato sul lucido.
1: Dai piedi di balsa.
0: No.
1: L'eliocopia,
0: e
1: non è.
0: Quella robina lì che tu appiccicavi per fare le ombre, poi lasciava la sua impronta anche sulla fotocopia, per cui
1: ma poi la ristaccavi e la riutilizzavi?
0: No, dovevi ritagliarla della forma che ti serviva.
1: Ah, bellissimo.
0: Una volta usata non
1: può essere, perché a me non dice i retini, cioè conosco solo quelli da pesca.
0: Non lo so, forse è quello. Qualcuno che ha fatto un qualche genere di scuola sportiva.
1: Il normografo
0: per disegnare le lettere,
1: per scrivere, certo. Sì, sì, ma sì. Perché bisogna mettere tipo stile
0: il normografo.
1: Ma cosa abbiamo patito, che generazione,
0: ma
1: ragazzi,
0: che torture. Dovevi disegnare con rapido e
1: no, questo è ancora lucido, mi sa.
0: E il rapido, sì, si usava il rapido graph, che era una sorta di pennino a inchiostro,
1: sì,
0: che serviva appunto
1: molto
0: per
1: bello
0: disegnare.
1: Tra l'altro per scrivere,
0: sì, sì, sì, sì, meraviglioso, molto delicato, più era sottile più era delicato.
1: Normale.
0: Allora, musica da sentire. Robbie Williams il prossimo, insieme a Miss Monique. Arriva anche Beauty in Us.

0: Il disco era quello di Robbie Williams e Miss Monique. Ci sono messaggi da sentire a partire da... Pronto.
1: Ciao belli svegli, io ho fatto il liceo scientifico e sia il retino che il rapidograph si usava su carta. Ciao Chiara da Varese.
0: Dipende, io non ho mai usato su carta il rapido, perché il rapido molto sottile scivolava meno sulla carta e quindi...
2: La diplomazia. Uguale a come l'ha detto fuori onda. No, allora, io mi ricordo che mi facevano scrivere il nome col normografo e il rapido. Sì. E probabilmente anche tipo il titolo del disegno. Mm-hmm. Perché, non so, c'è la proiezione ortogonale di un parallelo, quella roba lì. Non il disegno, non mi sembra, avevo sempre ripassato in HB. Linee di costruzione con 2H, 3H e poi ripassato con l'HB.
0: No, sicuramente si usava anche su carta. Da geometra noi lo usavamo sui lucidi. Poi vabbè, sui fogli lucidi.
2: Che erano i compagni il giorno dopo la sbronza.
0: Esattamente, quelli erano poco lucidi.
2: Luca, sdraiati, eccomi.
0: Astro da Cremona che ci manda la foto del suo normografo, che è uno di quelli più piccolini, però solamente con numeri e simboli. Sì. C'erano quelli con tutto l'alfabeto, insomma, certo, che si poteva usare di diverse dimensioni a seconda...
2: Il pantografo, Fabri!
0: Dov'è
2: il pantografo? Era per disegnare in piccolo cose che tu disegnavi grosse,
0: certo,
2: o viceversa.
0: Te mai usato in vita mia?
2: Io sì, l'ho usato il pantografo.
0: Per copiare o ridurre, ingrandire i disegni.
2: Stupendo.
0: È vero,
2: tu ripassavi un disegno grande e le diventava piccolo. Mm-hmm. O viceversa, uno piccolo diventava grande.
0: Però sai che per curiosità vorrei provarlo una volta. Allora...
2: Era tutto in bacchettine incrociate.
0: Sembrava un attrezzo da sarta più che altro.
2: O quelle cose che ti servivano per prenderle dall'alto. È presente quelle cose che si allungano per... Mi sto complicando la vita.
0: Sì,
2: è veramente difficile da spiegare.
0: Allora diamo la linea alla dottoressa Morgante, che è già pronta invece con le ultime notizie.
3: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Insulti e violenze sessuali in una RSA nel milanese, vittime 4 anziane, 3 operatori sociosanitari interdetti dalla professione, 2 uomini e una donna, una quarta operatrice indagata per minacce aggravate. Operazione dei NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi. Violenza sessuale e rapina aggravata. Fermato un 23enne a Torino, rintracciato grazie alla geolocalizzazione del cellulare sottratto alla vittima, una 18enne. I fatti tra sabato e domenica nel quartiere Aurora. È evaso più volte dai domiciliari, arrivando a manomettere il braccialetto elettronico. Scattate le manette, trasferito in carcere a Voghera un 26enne. Era stato arrestato per rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Calcio, non ingranano le italiane in Champions, anche il Como battuto 3-2 dal Feyenoord e la Roma 3-4 dal Real Madrid. Europa League, tra i match di stasera Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juve, Conference Atalanta-Pafos. Oggi il Consiglio europeo sul tavolo, i dossier su energia, bilancio della UE e Ucraina. Nota della Santa Sede, il Papa ha trascorso bene la seconda notte di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Le news tra un'ora, il tempo di oggi.
4: Meteo. Il contesto si mantiene stabile anticiclonico anche giovedì al nord-ovest. Tra Piemonte e Lombardia cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, con al più qualche foschia, qualche banco di nebbia al primo mattino sulle pianure, specialmente lungo il Po. Contesto climatico anche molto gradevole, molto mite, con valori diurni che superano anche i 22-23 gradi al pomeriggio in pianura e in città, a Milano e Torino. Poi da venerdì arrivare un po' più umida porterà maggiori annuvolamenti, soprattutto nel weekend in Piemonte. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle. La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vico Lungo.
10: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
11: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
14: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
15: Ah, ancora con l'intelligenza artificiale, non se ne può più.
14: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
13: E vabbè, ascoltiamo.
14: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, 8ª edizione.
13: Ma cosa?
15: Tutto qui! Adesso possiamo criticare?
14: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
16: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
17: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
18: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
19: BMW Serie 1, chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Allora ragazzi, giovedì 9.43 si girano le carte selvagge, di Alessia che è con noi anche questo giovedì. Buongiorno Alessia.
21: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, cosa serve per ottenere un po' di risposte da Alessia?
21: Nome, età, segno zodiacale e la domanda ben dettagliata, raccontateci la vostra storia.
0: Perfetto, al 393-800-3000 così giriamo le carte anche
2: oggi
0: per voi.
2: Oggi vestita da Beyoncé, Beyoncé che va a fare la spesa però, magari. Nel senso quella versione lì.
0: Sì, quella un po' più sportiva. Arriva anche Miley, vestita allo stesso modo, tra l'altro.

0: il disco di Miley che si chiama Bass Persuades su Disco Radio. Ci siamo, c'è Alessia, la nostra cartomante ufficiale, non c'è un altro modo per definirla, no?
1: Esatto.
2: Strega.
0: Ma che strega? Quale strega?
2: Allora, attenzione, partiamo da... Ricordiamo innanzitutto, continuate a mandare le vostre richieste, cosa
1: esatto,
2: devono mandarci?
1: Nome, età, segno zodiacale, domanda che racconti un po' la vostra storia, per allora, contestualizzare.
2: C'era qualcosa... Ci agganciamo a una promessa che avevamo fatto la settimana scorsa, perché c'era Marco, vergine di Milano, nato il 18/9/79, che ci chiedeva: ciao ragazzi, vorrei sapere se ci sarà un po' di sparagnaus con una ragazza conosciuta in palestra e con cui sembra esserci parecchia affinità. Fin qui tutto regolare, ma c'è un little dettaglio. Cioè che sia io che lei siamo sposati.
0: Bella.
2: Tra l'altro è anche capitato che ci incontrassimo casualmente in un locale e a un certo punto, quando mi sono alzato per andare in bagno, lei mi ha seguito.
1: Wow.
2: Non è successo nulla, ma mia moglie mi ha fatto il terzo grado subodorando qualcosina.
1: Bella. Vediamo subito
2: che accade a Marco.
1: Aiuto. Allora, nello smazzo abbiamo amica e donna di servizio, quindi escono entrambe le donne, donna di servizio e donna di casa, che è la moglie, e l'amica,
2: aia,
1: che è la fanciulla.
2: La prossima carta è la MMA.
1: Sono belle.
2: Sono belle?
1: Sì, molto. Abbiamo il militare, che è il segreto.
0: Sì.
1: Colui che porta lo zainetto con la strategia, quindi rappresenta il segreto.
0: Sì.
1: Esatto. La visita e l'incontro, quindi vi rivedrete, parlerete perché c'è la conversazione ed è una conversazione virile. Tu a lei piaci, quindi spingiti oltre. Sparagnaus ci sarà.
2: Se...
1: ci sarà, ma secondo me ci vuole un pochino, perché abbiamo l'Imeneo.
2: Eccolo!
1: Yes, con allegria e festeggiamenti, quindi ci sarà lo sparagnaus, ma ci vuole un po'.
2: Ci
1: quindi,
2: vuole un po'.
1: Secondo la me donna, nasce la relazione.
0: Quando, la donna, di quando
2: la
0: donna di servizio ha finito, poi al limite ci si può dedicare l'altro, mi verrebbe da dire. Allora, forse abbiamo un altro messaggio. Rapidissimamente.
2: Sì, sì, sì, ce l'ho. L'ho perso.
0: Allora, facciamo così: sentiamo
2: Dai,
0: una canzone,
2: bravo.
0: Torniamo tra poco. Arrivano i cartoons. Everybody's

0: questa l'abbiamo messa apposta per Alessia, che pare avere una passione per i cartoons.
1: Come Fabri d'altronde.
0: Anche a me piace da morire proprio.
1: Attenzione!
0: Sì, chi c'è? Chi c'è?
1: Buongiorno,
0: chi c'è?
1: Sono Antonella da Milano. Qualche anno fa ho scoperto che il mio compagno aveva fatto un po' troppo il simpaticone con una sua collega. Inizialmente lavoravano in team diversi, mentre da circa 2 anni, eccolo, si ritrovano a lavorare nello stesso team. Per me è stato un duro colpo, sono stata davvero male. Però diciamo che sto ancora sperando che questa collega decida di cambiare ufficio. Dopo 20 anni insieme, il nostro rapporto è entrato un po' in crisi, ma stiamo provando tutte le strade possibili per superare questo momento e ritrovare la serenità. La mia domanda è:
2: sì,
1: le stelle prevedono un miglioramento della situazione o un ritorno alla serenità di coppia? Nata il 7 giugno dell'84, del segno dei gemelli.
2: Cara gemellina. Allora, abbiamo un domestico con accanto la bugia. Non vuol dire che lui menta.
1: No.
2: Può essere anche che lui ancora sente qualcosina dentro, lo tiene per sé e fa bene perché lo vuole gestire.
1: Bravo.
2: In realtà il vostro matrimonio va avanti, fate bene a impegnarvi. Lui si sta impegnando, ci sarà un po' di delirante.
1: C'era un cane.
2: E certo, perché sulla nascita,
1: giusto?
2: Esatto, sul neonato, la nascita, quindi la ripresa del loro rapporto, c'è fedeltà, quindi
1: bravo,
2: loro lo fanno con impegno.
1: Bravo.
2: Però ci sono i deliranti, delirano up and down,
1: e
2: quindi sarà
0: Chi sono sti deliranti?
2: I deliranti sono coloro che delirano.
0: Certo. Ma sono proprio due figure.
2: Sono in tre. Vedi come loro in realtà.
1: Quindi tutti e tre sono ragazzi, ho una proposta, so che sono sempre il solito, ma
0: però
1: e tutti e tre assieme,
0: allora,
1: allarghiamolo sto team, no? Diventiamo
2: comunque
1: team.
2: Abbiamo il matrimonio con fortuna, trionfo e successo e la camera da letto. Quindi cara, i prossimi 6-7 mesi, perché non vado oltre, riuscirete ad andare bene. Lui può avere dei momenti un po' di defiance, non creare pressione, lascialo fare, giusto anche che sia un po' confuso.
0: Okay, si tolga sto pensiero.
2: Esatto.
0: C'è qualcun altro? No, adesso... capisco di essere stato
1: no perché
0: un po'...
1: sembrava capito
0: no certo no, non nel senso di consumi questa nuova avventura per poi tornare.
2: Occhio,
0: non
2: era
1: una velocissima bilancia nata come nel 93 che oggi ha una Federica ha una
2: ciao,
1: prova
2: Federica
1: di lavoro nel pomeriggio così
2: Federica
1: al brucio.
2: Bellissima,
1: tanto
2: Federica.
1: Federica, quindi spero non sia una prova di dattilografia.
0: No, Federica. Di no.
2: La matrice che sei tu, perché è sempre l'interlocutrice, con allegria e festeggiamenti e regali e pietre preziose in arrivo.
0: E
2: quindi
0: ciao,
2: andrà benissimo.
1: Ottimo,
0: soldi,
1: brava Federica.
0: Ricca.
1: Magari scrivi giusto il curriculum, ecco, occhio
0: non,
1: al correttore automatico.
0: Federica, certo.
2: Federica.
0: Allora, purtroppo stamattina non abbiamo più tempo, per cui abbiamo accontentato pochi di voi, ci riprenderemo col prossimo martedì. Dobbiamo salutare la nostra Alessia, che però recuperate anche su Instagram.
1: Se volete.
2: Yes, carte selvagge di Alessia Novena.
0: Perfetto. Grazie Alessia.
1: Grazie.
0: Ciao. Mentre c'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, chi aspetta che la sua squadra torni ai mondiali, e poi c'è chi aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscopritela in una forma tutta nuova. Provatela subito negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù e Saronno o scopritela su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Ricalcolo percorso, ricalcolo percorso.
4: Ancora in giro a cercare l'auto giusta marchio per marchio? Fermati! Ti aspetta la nuova sede Line Auto di Ro. Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda e veicoli commerciali Volkswagen. Sei marchi, un solo salone. Line Auto Ro. Scopri la nuova sede su lineauto.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
6: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
15: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
16: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
17: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
18: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
17: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento!
18: Ma dove?
17: Da G-Villa!
18: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci!
19: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
20: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAEG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
21: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
1: Allora, siamo arrivati in fondo anche in questa bella mattinata, ragazzi. Non c'è più tempo, per cui ci dobbiamo salutare. Arriva Olga per il resto della mattinata. Grazie a Marco in redazione.
22: Grazie Marco.
1: Grazie al fantastico Omar Fantini.
22: Grazie Omar.
1: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
22: Grazie al mitico Fabri.
1: Grazie, grazie, grazie. Come sempre, se volete, ci sentiamo domattina dalle 6 per QBS o con la squadra al completo dalle 7 in punto.
22: Ciao.
1: A domani.

Sono le 10, buongiorno. Disco Radio. Come sempre, bacio, abbraccia, belli svegli. Un saluto speciale anche chi fosse arrivato a destinazione. Ora inizia il nostro appuntamento. Ci ritroviamo qui, come si faceva una volta da ragazzi, nel parchetto sotto casa. Io vedo così il nostro appuntamento. Tra amici si viaggia tra gli impegni da adulti, in realtà, di questo giovedì 15 ottobre, a ritmo di musica. Con me Olga, con tutte le nostre hit e con i nostri consueti appuntamenti che ritorneranno anche quest'oggi. Novità musicale, il primo buongiorno con me arriva da Armin Van Buuren e questa è Take Me Home.

Novità, Take Me Home, Armin Van Buren, artista molto interessante, producer molto interessante. Siete nati per caso il 25 dicembre? Avete una cosa in comune con lui? Quest'anno mi compie pure 50 anni, questa è una cosa in comune con me. Pensate che anche il mio collega, perché conduce da più di 20 anni un famosissimo programma radiofonico, che va anche molto molto bene, e poi oltre ai suoi progetti dance, è uno che ama sperimentare. Ha infatti composto interamente un album a pianoforte, quindi ama anche la musica classica. Ah, abbiamo mille cose da raccontarci in questa mattinata. Rivivremo ovviamente tutte le ore una hit che ha fatto la storia del ritmo, e quest'ora non farà eccezione. Nel nostro viaggio Black Eyed Peas.

0: Disco Radio, 10 e 10 minuti in questo giovedì, tra le nostre hit anche Another 54 Ultra, questa è Talk to You. Allora, tra poco ci tufferemo nella dance storica, vi porteremo nel 2000, pronti a rivivere una hit proprio di quell'anno. Anno in cui al cinema uscivano un sacco di film bellissimi, tra tanti film meravigliosi, Il Gladiatore è forse tra quelli più visti e rivisti. Una curiosità è che inizialmente la parte, poi interpretata magistralmente da Russell Crowe, fu proposta a Mel Gibson, che rifiutò perché si sentiva un po' troppo vecchio. Ma figurati.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Da 25 anni con ING puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
11: E le bollette a sorpresa.
10: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
11: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
10: Lo vedo, è uno spazio a 5.
12: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il Villaggio Gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
18: Oh, hai cambiato auto?
19: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
18: Ci vado anch'io.
19: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
20: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
21: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
20: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
21: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
20: mserramenti.it.
22: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
23: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
1: Tranquilla, andiamo da Globo.
0: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
24: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
25: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
26: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
27: Disco Radio.
28: Buon giovedì, buon viaggio, buon lavoro, buon tutto su Disco Radio. La Densa Storica ritorna nell'anno in cui al cinema, l'abbiamo appena detto, usciva Il Gladiatore. Era il 2000. Da quell'anno Kimmy Lucas con la sua To Be You.

ha avuto un successo travolgente questa Move into the Sun, tanto amata da quest'estate a oggi. Abbiamo Hugel, Emil Angel e Ultranate. Voce principale del brano appartiene a Ultranate, vera e propria leggenda della musica house mondiale, no? Celebre per la sua immortale hit Free del 1997. Tutti noi amanti della dance storica ben sappiamo questo. Ci piacciono questi mondi che si uniscono. Tra l'altro hit composta in parte anche con l'intelligenza artificiale. Ci sono state un po' di polemiche per questo, però di fatto il risultato direi che ci sta. Ci sta tutto. Tutti a bordo, in buona compagnia. Tutto diventa più facile, anche il lavoro. Più semplice, più leggero, ovviamente. Valterino e Danilo Zito per noi. C'è anche Take Me High Girl.

0: radio Whisper di Joel Corry, una hit che stiamo tanto amando per la sua allegria. Ben ritrovati in questo giovedì, partiamo con un argomentino meraviglioso: i big flop, i grandi fiaschi, i grandi fallimenti. Un tanfo clamoroso, raga, la vita è fatta anche di questo. Simpaticamente raccontati da voi, ce ne basta uno al 393-800-3000. Abbiamo un big flop di Tom Cruise, capite con cosa bilanciamo?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: La vita è fatta a scale, subito per noi abbiamo la nostra Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Ben ritrovata Cinzia.
2: Mille grazie Olga, ben ritrovata, buona giornata e ben ritrovati tutti. Avrebbero gestito la spedizione di centinaia di chili di farmaci anabolizzanti e stupefacenti in tutta Italia. 16 indagati, uno di loro

0: Nel Varesotto in fuga un loro complice. Calcio, le italiane in Champions, battuti anche Como in Roma, Europa League, tra i match di stasera Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juve. Conference, Atalanta-Pafos, l'Euroleague di basket, tra i match di stasera Olimpia-Milano-Dubai. Avrebbe scritto sui social un post ritenuto blasfemo, condannata a morte in Iran, una 23enne. Le news tra un'ora con Fabrizio Gaias.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è soda, strapazzata o Altegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
9: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre sempre.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Va bene, la vita è fatta anche di piccoli grandi fallimenti, ce ne basta uno, vostro.

0: Disco Radio Black Box con Ride on Time, come Olga nel From Disco to Disco appena ascoltato. Parte integrante della vita ci sono i flop, no? Le sconfitte, cose che avremmo voluto andassero in modo diverso, ma che invece vanno in un modo così, a chi non succedono. Non andrei sui grandi flop che vanno a toccare delle cose magari un po' troppo dolorose, ma anche dei flop simpatici. Magari, non capite, delle cose tutto sommato che possono essere condivise, anche la frittata che non è venuta, per capirci. Sono parte integrante della nostra vita. Abbiamo l'ultimo flop di Tom Cruise, ovviamente al cinema, non parleremo così di altre cose tue personali. Lui è il protagonista di questo film che si chiama Digger, che è nelle sale in queste settimane. La regia è di Alejandro González Iñárritu, un regista tanto apprezzato, ma non lo stanno vedendo in monti. Vi dico solo che se l'andamento degli incassi restasse su queste cifre, la casa di produzione cinematografica potrebbe perdere fino a 245 milioni di dollari, sono delle cifre disumane. Un risultato che farebbe entrare il film nella classifica dei peggiori flop finanziari della storia del cinema. Ma ci hanno speso un sacco di soldi, ne stanno entrando veramente briciole. La trama, ve la dico, segue le vicende del protagonista che è Tom Cruise, Digger, un potente, arrogante ex magnate del petrolio texano, tra l'altro lui è stato invecchiato per questo film, causa questa enorme catastrofe ecologica che porta il pianeta sull'orlo dell'estinzione e cerca di rimediare in qualche modo, ma non vi dico altro. Quindi l'ultimo film di Tom Cruise e Botteghini sta risultando un grandissimo flop. Tra i più grandi flop della storia del cinema. Piccoli flop della vostra vita, anche simpatici, dai, al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Autochioda.
4: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato la attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. Tan 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
11: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
14: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
15: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8 e 25, TAI 12 e 12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
16: Ti aspettiamo da Stellantis Endio Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì, come no?
19: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
20: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
21: Buon giovedì, quindi l'ultimo film di Tom Cruise è tra i più grandi flop della storia del cinema, addirittura. Un vostro flop, magari piccolo, magari simpatico, magari già elaborato, ecco.

più ritmate della città. Quindi il cinema, l'ultimo film di Tom Cruise, notizia riguarda proprio il mondo del cinema, sta andando malissimo. È un grandissimo flop, costato una follia di soldi che non rientreranno. E piccoli grandi flop della vostra vita, senza scavare troppo nell'emotività personale. Però Marco da Pavia mi scrive: guarda, quest'estate sono andato a fare i mondiali di foot golf in Messico ad Acapulco. Primi due giorni fantastico, quindi riesco a qualificarmi per i giorni successivi, ma sul più bello attacchi di mal di pancia dovuti al cibo, all'acqua, di conseguenza flop. I giorni più importanti purtroppo mi sono ritirato. Marco, un'esperienza comunque indimenticabile. Se anche voi vi state chiedendo cos'è il foot golf, adesso lo vediamo. Sono le 11. Leggo testuali parole dal magico mondo della rete. Il foot golf praticamente è un golf in cui al posto delle mazze classiche usi i piedi. Quindi come se fosse come nel calcio, tu calci il pallone nelle buche, esattamente sui campi da golf. Spero che sia corretto quello che dico. Detto questo, immagino insomma un po' la delusione. Poi la pancia è legata anche all'emotività, quindi sicuramente c'è un discorso anche di emotività, no? Che in quel momento si è scatenato. In diretta con me Olga su Disco Radio, ben ritrovati, piccoli grandi flop raccontati alle nostre coordinate. James Hype, è normale anche quello, ragazzi, fa parte della vita, si chiama Confession la novità.

James Hype, si chiama Confession. Ora un modo simpatico però per raccontarci i vostri piccoli, grandi. E così come Tom Cruise al cinema ha un super pop per il suo ultimo film, con una perdita di milioni di dollari. Piccoli grandi flop nella vita accadono a tutti, poi di fatto insomma sono occasioni di crescita, però serve tempo insomma per riuscire a dare la giusta visione delle cose. Diamocelo. Vi consiglio un bellissimo cortometraggio che trovate in rete, che si chiama Il Circo della Farfalla, dura 15 minuti, è meraviglioso, ha una bellissima anche morale e tutto ruota attorno alla capacità di trasformare le sfide in occasioni di crescita.

0: Guetta con You and Me, Me and You alle 11:10 minuti. Si parla di piccoli grandi flop, insomma, nella vita di tutti. Alcuni riguardano ovviamente le relazioni, altri in ambito lavorativo. C'è una bellissima frase di Yogananda, un grande saggio indiano, che ha detto: la stagione del fallimento è il momento migliore per piantare i semi del successo, quindi per far sì che tutto quello che è accaduto sia un momento di grande crescita.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this?
2: Amazon presenta Il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum.
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Beauty Lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua beauty story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: Suzuki.
14: Nuova Suzuki e-Vitara.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Gamma Vitara. Da 22.950 euro.
15: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
16: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
17: Sei andata a una sagra?
16: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
17: E si mangia?
16: No, ma ti sazi di sconti.
17: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
18: Brico OK, più vicino a te.
16: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
19: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar. L'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
20: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
21: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
20: Davvero? Anche per me?
21: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
20: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
22: Tanti sconti con offerta finanziaria.
0: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
1: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
2: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
24: Pandina Hybrid da 12.490.
25: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
26: Denicar.it.
27: Disco Radio.
28: E sia un buon giovedì per tutti voi. La Danza Storica ritorna con questo meraviglioso appuntamento che chiamiamo Rhythmic History. Vi portiamo? Andiamo. Nel 1993, Ace of Base, questa è The Sign. Rhythmic

radio con Bibi Rexha con David Guetta. Quindi l'ultimo film di Tom Cruise al cinema si sta rivelando un vero fallimento. Piccoli grandi flop anche delle nostre vite. Tanti avrebbero voluto fare altro. Laura per esempio ha una bellissima voce, ama cantare, ci ha provato a diventare cantante. Di fatto oggi lavora felicemente in un bar a Saronno con grande soddisfazione. C'è una bellissima frase sull'idea del fallimento, che è solo un'idea. L'idea del fallimento non esiste, è un'idea, perché anche il successo è un'idea. Invece di provare a cambiare il mondo, cambia l'idea. Questa è la frase di un bellissimo saggio indiano che io farei mia. Il documentario che vi dicevo, che dura 15 minuti, è in rete, gratuito, si chiama Il Circo della Farfalla.

0: C'è Just Seconds and Mapper in questa Jocelyn Doll. C'è anche il nostro bel Fabri. Ah, ci sei?
1: Sì, sì, il mio nome è quello, Fabrizio.
0: Un pochino
1: quello.
0: Con la maglietta bianca così tutta aderente sui bicipiti tricipiti. Comunque si parlava di fallimento. Sì. Luca da Milano dice: guarda, io ho partecipato come ghostwriter alla stesura del libro Evviva il fallimento. Un formatore in ambito familiare, lui dice che il fallimento è l'opportunità di imparare a ripartire.
1: Assolutamente.
0: Un tuo piccolo fallimento, cioè, condividi.
1: Beh, ne ho tante, veramente un sacco e una sporta, si direbbe in questo caso. Quindi non direi di aprirlo questo sacco.
0: Andiamo in gita.
1: Pieno di sacchi.
0: Andiamo in gita. Ti porto a vedere le foglie in Val d'Aosta.
1: Bello,
0: ma non solo.
1: Questo sì, ecco.
0: Dai, andiamo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: L'avete sentito su Disco Radio? È arrivato anche il nostro Fabrizio Gaglias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Traffico di farmaci anabolizzanti e stupefacenti in tutta Italia con profitti per 9 milioni di euro, 16 indagati, uno di loro è residente in provincia di Pavia. Perquisizioni in varie città in tutta Italia, tra cui Pavia e anche Milano. Insulti e violenze sessuali in una RSA della provincia di Milano, vittime 4 anziane, 3 operatori sociosanitari interdetti dalla professione, una quarta operatrice indagata per minacce aggravate, operazione dei NAS di Milano coordinati dalla Procura di Lodi. Una violenza sessuale e una rapina aggravata in zona Aurora a Torino, fermato un 23enne rintracciato grazie alla geolocalizzazione del cellulare sottratto alla vittima che è una 18enne. E sempre a Torino insulti, spintoni, lancio di petardi, sarebbero volati anche alcuni calci e pugni questa mattina davanti ai cancelli dell'alberghiero Colombatto, dove si sono fronteggiati studenti favorevoli e contrari all'occupazione della scuola. Siamo al calcio, male le italiane in Champions, battuti anche come Roma, Europa League questa sera, Salisburgo, Milan, Celta Vigo, Juve. In Conference Atalanta Paphos e poi c'è il basket, l'Euroleague, questa sera Olimpia Milano Dubai. E adesso spazio a Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: C'è un tema di democrazia mondiale in tempo di guerra. Elon Musk ha in mano il rubinetto delle comunicazioni satellitari nell'area della guerra d'Ucraina. E come denuncia Kiev in questi giorni, il sistema Starlink si è praticamente oscurato, impedendo a chi si difende di poter utilizzare la rete satellitare per riuscire a intercettare la traiettoria di droni e missili. Non stiamo parlando evidentemente di un privilegio, di una lettura dei giornali o cose di questo genere che si possono fare attraverso i satelliti anche quando si è nelle zone più disparate del pianeta. Qui si parla delle zone più disperate, si tratta di una guerra. Musk questa notte ha scritto sul suo social X che è meglio che se ne vada Zelensky. Detto appunto da chi si trova in quella situazione, proprietario del sistema Starlink, di chi guida una nazione che si sta difendendo in una guerra d'aggressione. È un tema di democrazia, è un tema di salute mondiale del pianeta. C'è qualcuno che ha in mano i rubinetti delle nostre vite?
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia, Plin Plin.
7: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri

0: Firenze. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
2: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
3: Tutti in città tra poco. From disco to disco vuol dire che arrivano quattro hit le più ritmate. La prima è quella di

0: Disco Radio con me Olga nel From Disco to Disco. Appena ascoltato che questa new version di Ring My Bell che ci accompagna, ma giovedì è gite, ho preparato i panini come una volta con la stagnola, ho fatto anche un po' di insalata di riso per chi poi c'ha ancora un po' di fame. Andiamo in Val d'Aosta perché l'autunno, ragazzi, è una poesia con questi paesaggi straordinari e questi borghi pieni di tradizioni. Andiamo ai piedi del Monte Rosa in Val d'Aia, dove c'è la riserva naturale del Lago di Villa. Io spero che la pronuncia sia corretta perché veramente l'ho chiesta a chiunque, mi risulta che si dica così. All'interno della quale c'è anche un bellissimo castello molto pittoresco. Appena arrivi ti sembra di essere finito dentro un quadro, c'è cioè questo laghetto artificiale di quelli belli calmi che ti mettono in pace con il mondo, circondato da un canneto e da un bosco dai mille colori in questo periodo. Poi in autunno c'è uno spettacolo, le famose foglie cadute o foliage di questi castagni secolari. All'occorrenza si possono anche raccogliere le tanto costose castagne se si trovano. E poi il giro intorno al lago è una passeggiata facilissima, tutta in piano, adatta anche a chi non ama particolarmente camminare. Se volete fare un piccolo sforzo in più, si può fare. C'è il sentiero che sale verso il castello di Villa, noto anche come la rocca dei signori di Chalan. La salita è un po' ripida, ma ne vale la pena e sta proprio in mezzo a un bosco, quindi attorno profumi, odori, un'aria naturale tutta da respirare per ricaricarti. Quando arrivi in cima, tra le antiche rovine medievali, ti volti e hai questa vista pazzesca su tutta la valle sottostante, con i colori di questo periodo, con i suoni che naturali, i suoni che non ci sono della Val d'Aosta. Se volete, per una gita o anche un regalo da fare, ricordatevi ai piedi del Monte Rosa in Val d'Aia. I prezzi del carburante continuano a salire? È ora di difendere il tuo portafoglio. Questo mese la risposta è Superauto, nuova Renault Captur tua a soli 99 euro al mese, con mini tasso e fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E con la versione GPL il risparmio raddoppia, oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettare, scopri la convenienza negli showroom Superauto a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blot e Borgomanero. Oppure vai sul sito che è superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
4: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%, 35 rate da 277 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
6: Ehi tu, dico a te.
7: Sì, tu.
6: Sei under 35.
8: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
6: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
8: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
9: Autorigoldi.
10: A Milano dal 1906.
11: Autorigoldi.it.
12: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai.
16: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba.
14: Tranquilli, intendeva l'offerta.
16: Anche sabato e domenica.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
19: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
20: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
21: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
20: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
21: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
20: Prenoto subito!
22: Gite, quindi siamo stati in Val d'Aosta. Io spero che di avervi fatto cosa gradita con questa bella gita in questo bosco meraviglioso. Condividete cose, magari che posso fare anche gli altri.

abbiamo anche Good Girl, questo disco radio nello spazio dedicato alle gite. C'è chi ci suggerisce a Varese, già abbiamo parlato tante volte ma lo ricordo ben volentieri, il mitico Sacro Monte di Varese nel Parco Campo dei Fiori, lo conosco molto bene. Fa parte di uno dei 9 sacri monti prealpini, ma questo è veramente veramente bello, con delle passeggiate indimenticabili. Mezzogiorno e un minuto. Pausa pranzo arrivata, yuppie, buon pranzo. In questo giovedì continua il viaggio con me Olga, con le nostre hit, con la vostra voce, con le cose che ci raccontiamo. Sapete che c'è sempre una novità musicale a inizio percorso? Inizio percorso vuol dire a inizio di ogni ora, e questa è la terza. Ci ha messo la voce, ha fatto tutto da solo, adoro chi fa da sé, fa per tre, non sempre ma a volte sì. Martin Garrix ci ha creduto, il risultato è questa, This Dream of You.

colore alla console, Martin Garrix con This Dream of You, bellissimo. Ha avuto un successo lampo a 17 anni, ha raggiunto la fama mondiale con Animals, siete che ancora oggi noi ascoltiamo, e da allora devo dire che ci sforna parecchi successi. Qui poi si è messo completamente in gioco con voce, con suoni, con producer, grande Martin Garrix. Ritmic History, come sempre, appuntamento immancabile che tornerà tra poco su Disco Radio nel nostro viaggio, anche un super DJ Tiesto.

0: Mezzogiorno e 11 minuti, sempre solo Disco Radio. Olga, eccomi qua tutti i giorni dalle 10 alle 13 con questo appuntamento con anche questa So Easy. Allora, leggevo poco fa che in tanti comuni oggi c'è la possibilità di accendere i riscaldamenti. Su Milano, io sono una delle donne più freddolose al mondo, credo. Su Milano viaggiamo sui 20 gradi circa, quindi forse a metà ottobre possiamo ancora parlare quasi di condizionatori più che di riscaldamenti. Detto questo, tra poco Rhythmic Kiss ritornerà con una hit allegra. Una hit che è bello cantare, una hit che laddove sia possibile è bello anche ballare.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
5: Ambu, mi piaci tu.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
8: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
7: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
8: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
7: mserramenti.it.
9: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
10: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Foton, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Changan, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Cambio armadio?
17: Fatto.
16: Cambio stagione?
17: Fatto.
16: Cambio auto?
17: Quello no.
16: Allora è il momento. Solo questo mese, da outlet multimarca di Gruppo Carmeli, hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
17: 3.000 euro?
16: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
18: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
19: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
20: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
19: Brum Brum.
20: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
19: Wow, allora vado da Brum Brum.
20: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
21: Disco Radio.
0: Buon pranzo, momento felice della giornata. Aumentiamo questa felicità rivivendo questa hit del 1999. La voce di Alexia ritorna oggi con la sua Happy. Rhythmic.

Una bella collaborazione su Disco Radio, quella degli Swedish House Mafia con Licky Lee in questa Happiness is so sad. Tratta una tematica, insomma, anche intensa, ruota un po' attorno alla natura fugace della felicità, perché la felicità, insomma, passa lasciando poi un po' di malinconia. Succede, ma la pausa pranzo è piena di piccoli momenti di felicità. Mangiare qualcosa che piace in compagnia di una persona a cui vogliamo bene, facendo due chiacchiere, mandando un messaggio, godendoci momenti di sano riposo e relax. Sono questi piccoli piaceri della vita, cosa ne pensate? Kamrad, Love Sober.

0: radio. Dance, dance, dance, la hit di Barry Can't Swim. Un nome d'arte molto curioso, è un DJ scozzese, non si chiama Barry, lui si chiama di fatto Joshua. Ha un amico che si chiama Barry che non sa nuotare. La prima volta che lui ha pubblicato una traccia ci ha messo questo nome simpatico, Barry non sa nuotare. Ha avuto un successo incredibile e lui ha lasciato poi il nome di quella traccia, ma lui non si chiama Barry. Però devo dire che è molto, molto, molto originale. Quattro hit già pronte per un nuovo From Disco to Disco che sta tornando tutto per voi. Let's
1: go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
3: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto scioltissimo di vitello. Sempre così tenero e delicato, perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
4: E anche il prezzo è tutto da gustare. Solo 17,90 euro al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è.

0: Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
1: Ma cosa?
2: Tutto qui. Adesso possiamo criticare.
0: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
3: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Su TV8.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Ha fatto gli auguri alla figlia anche in un post social con delle parole meravigliose. Madonna che ritorna su Disco Radio. Disco Radio.

0: Radio Jack Void, c'è con Move Your Feet nel From Disco to Disco che ci ha portato fino a mezzogiorno e 44 con me Olga. Per la serie a volte ritorna, no? Sappiamo che tutto nella vita è ciclico, cioè fa un cerchio, come cantava Già Venditti, certi amori fanno lunghi giri immensi e poi ritornano, a volte tornano gli ex, la musica rimagheggiata, no? Grandi hit rifatte, spesso le ascoltiamo, nella moda tutto prima o poi mi rispunta da qualche parte. Parlando di pettinature, rivedersi nelle foto del passato è meraviglioso, bellissimo, malinconico, a volte fa anche molto sorridere. Ci sono ciuffi, acconciature iconiche degli anni 90 che oggi sarebbero veramente improponibili, no? Ricordiamo per i ragazzi per esempio i cappelli a tendina, quelli che avevano un po' i ragazzi delle boy band o anche Leonardo DiCaprio, quindi riga in mezzo, cappelli che cadevano su lati, avete presente? Che oggi farebbe tanta tristezza. Oppure per noi donne il mitico ciuffo alto sparato, quel ciuffo che modellavamo con quantità industriali di gel per tenerlo bello rigido, voluminoso, no? Per tutto il giorno, veramente sfidava la forza di gravità. C'è un'altra acconciatura che si usava molto e che sta tornando. Il frisé, ve lo ricordate il frisé? Quelle onde fatte con la piastra che ti facevano una testa tanta, voluminosa. A me stava malissimo, ma puntualmente me lo faccio. Riconosco che mi stava veramente male. Non per la moda di allora, cioè mi stava proprio male anche allora, ma puntualmente me lo rifacevo. Poi quando sei giovane, come dice la mia mamma, i giovani sono sempre belli. Comunque, tremate, tremate, il frisé sta tornando. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, c'è chi aspetta che la sua squadra torni ai mondiali e poi c'è chi aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscoprila in una forma tutta nuova e provala subito negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù e Saronno o scoprila sul sito che è clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ricalcolo percorso, ricalcolo percorso.
4: Ancora in giro a cercare l'auto giusta marchio per marchio? Fermati! Ti aspetta la nuova sede Line Auto di Ro. Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda e veicoli commerciali Volkswagen. Sei marchi, un solo salone. Line Auto Ro. Scopri la nuova sede su lineauto.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, Assago e San Martino Siccomario.
8: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
9: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
10: A Fiordaliso, se acquisti una gift card da 60 euro, ricevi 20 euro in regalo.
11: Davvero? Quando?
10: Il 17 e 18 ottobre dalle 15 alle 20, solo per i possessori di Fiorda Club. Iscriviti all'app. Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico, come te.
12: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
13: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
12: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
13: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis. sandyu.com.
12: Prenoto subito! Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
14: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
12: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento!
14: Ma dove?
12: Da G-Villa!
14: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci!
15: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
16: Sei così bella.
17: Qualunque sia il tuo stile, c'è una 500 perfetta per te. Gamma Fiat 500, bella e accessibile. Da 149 euro al mese, tasso zero e anticipo zero. Con rottamazione 35 rate da 149 euro al mese. Rata finale 12.120 euro. TAN fisso zero, TAEG 207. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 ottobre. Scegli la tua Fiat 500, tasso zero e anticipo zero. Aperti anche domenica.
16: Sei così bella.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
18: Si viaggia in questa pausa pranzo. Buon giovedì, come Olga con le nostre hit. Come per maggio arriva anche Peggy Goo e la sua Woman.

ovviamente c'è anche Evan su Discordio, dico ovviamente perché abbiamo tutti riconosciuto, credo, gli Eiffel 65 e Bundabash per questa bella collaborazione che dal 2022 ritorna sempre qui con noi su Discordio. Evan, ora non dico paradiso, una pausa pranzo paradisiaca, però momenti di piacere in questa pausa pranzo sicuramente ce ne sono per tanti dei nostri ascoltatori. A me piace viaggiare in generale a ritmo di musica, sentendomi un po' protetta, no? Nella mia macchina, nel mio van, nel mio camion, anche con i De Bausa nel vostro viaggio. C'è Magnetic.

0: dalla Norvegia con furore anche De Pausa, questa è Magnetic. Mi chiedevo, chissà se in Norvegia le temperature sono un po' più fredde, insomma rispetto alle loro medie, sono, date un occhio al meteo, sono decisamente più alte. Detto questo, vi lascio in ottima compagnia, io vi saluto, vi ringrazio, vi aspetto domani sempre dalle 10, sempre qui su Disco Radio. Buon pomeriggio, un abbraccio grande e subito vi lancio letteralmente a Roma dal nostro Don.
1: Sono arrivate le 13. Sono le 13 del 15, perfetto centro di questo mese di ottobre. Ragazzi, buon giovedon a tutti gli amici e le amiche già collegati con noi. Grazie Olga per la linea da Milano. Adesso la prendo io per le prossime tre ore dallo studio 1 in Disco Radio in Roma con la voce di Don Cash a tenervi compagnia. Voi, family del pranzo, Disco Radio Lovers, fatevi sentire, mandate i vostri saluti. Il posto da cui ascoltate la nostra radio, il 393-800-3000, e mettiamo alla prova la fortuna. Non lo dico io, ma lo dicono nella novità Mick e Purple Disco Machine. You Just My Luck.

0: novità di Purple Disco Machine, Mick, Just My Luck. E allora fatemi salutare gli amici di Piacenza, quelli di Pavia, di Torino, di Milano e ancora chi balla si fa sentire al 393-800-3000. Ciao, Disco Radio Lovers. Chi è con me?
1: Ciao Don. Hola. Questo momento sono in piazza Vittorio Veneto.
0: A Torino?
1: A Torino. Anna, un abbraccio, Anna di Torino.
0: Un bacione a te e a tutti gli amici torinesi. Arriva Fellegra.

0: Quell'elettricità che si sente nell'aria quando ci si innamora. Electricity, le note firmate Since ID e Dua Lipa, che ci riportano indietro nel tempo di qualche anno, dritti al 2018. Lasciatemi salutare il nostro amico Christian, buongiorno. Buongiorno Lisa, che ci ascolta invece dai monti, bello, scritto così. Marco, il tassista di Milano. E ancora, ciao Giuliana, la nostra amica che ci ascolta dalla provincia di Torino. Chi sta ballando con Don Cash e Disco Radio? Lo dice. Ciao, chi è com'è?
1: Io mi trovo in via Parini a Cornaredo. Ciao da Danilo.
0: Ciao Danilo, mio omonimo.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
8: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
7: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia anti-effrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
8: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
7: mserramenti.it.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
11: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
16: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
15: Photon, i solidi pick-up.
16: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
15: Changan, le auto super tecnologiche.
16: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
15: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
17: Hambu seleziona per i suoi ristoranti prodotti garantiti e 100% italiani. Fatti sorprendere dai nostri hamburger gourmet e dal nostro menù preparato con passione. Hambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate.
18: Hambu, mi piaci tu!
19: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
20: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
22: Disco Radio! E fidatevi dello zio Don Cash proprio nella notte, che succedono le cose che poi ci riportiamo dietro magari per tutta la vita in tutti i nostri giorni. E ve lo dico così perché succedono Ride in the Night come James Bond. Rhythmic History!

0: i vecchi tempi ormai andati, The Good Old Days, Christmas R&D, la versione remix fatta da Dal. E allora buongiorno alla nostra amica Manola, buon pomeriggio a chi ci ascolta dalla Liguria come Marco, dalla Spezia, Ferdinanda, che bel nome Ferdinanda, insolito. Chi balla? Ciao.
1: Ciao Don. Hola. Sono Michele.
0: Ciao Michele.
1: Corso Sempione, Busto Arsizio. Ciao.
0: Un abbraccio a te e a tutti gli amici di Busto Arsizio.

0: così, Closure Closure, cioè vicini vicini, D.O.G. Highly con Closure in casa disco radio con lo zio Don Cash. Se stai ballando fatti sentire.
1: Ciao,
0: anche
1: Don.
0: Tu.
1: Ciao. Sono Massimo via Cascina dei Prati.
0: Ma dove? Però il posto.
2: Ciao Don. Ciao. Sono Antonio e chiamo da Roccavione, provincia di Cuneo.
0: Un abbraccio.
2: Piemonte.
0: Agli amici di Cuneo e a tutto il Piemonte.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
4: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
5: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
6: Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
8: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
12: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
13: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
12: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
11: E vabbè, ascoltiamo.
12: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
11: Ma cosa?
13: Tutto qui. Adesso possiamo criticare.
12: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
14: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Su TV8.
15: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
0: Avete voglia di 4 hit senza alcuna interruzione? Ed eccole qui. Partiamo con Mau P, ma subito un giretto al 2016 con la voce di Sia, The Greatest.

0: il 15 di ottobre, ragazzi, buongiorno e insieme a Don Cash e i Disco Radio Lovers che si fanno sentire. Ciao Manola, la Chiavari, ancora il nostro amico dalla Bergamasca, Antonio. Ciao gli amici torinesi, come la nostra amica Marina. Benvenuti in famiglia, bella anche la foto che hai mandato. Ciao.
1: Da Carollo Pertusella in Viale Europa.
0: Il tuo nome? Chi sei? Chi è?
2: Ciao,
0: che balla?
2: Ciao Don Cash, Paola da Cagliate, io via Dottor Parma.
0: La nostra amica che balla in via Dottor Parma. E poi ancora sentiamo il 393-800-3000. Chi balla quest'oggi e da dove? Ciao.
3: Buon pomeriggio Don, buon pomeriggio Disco Radio. Sono Carlo, della provincia di Cuneo. Sono nella SP663, Moretta Cuneo. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata.
4: Ciao Don Cash, Benny Corriere.
0: Ciao Benny, si fanno le consegne dove?
4: Via Ronchetti, Albizzate.
0: Si albizza quest'oggi, ancora sentiamo dove si balla. Ciao.
5: Ciao, sono in Vallestura, Comunità Europea dello Sport 2026. Ciao a tutti, Daniele.
0: Ciao, ciao Dani.
6: Sono Fabrizio da Vercelli.
0: Ciao Fabrizio.
6: Torno da Casale a Vercelli, sono sulla strada provinciale del Monferrato SP31.
0: Ok.
6: 20 gradi, 14 e 11. Buon pomeriggio. E ciao a tutti.
0: Il capitano vi dà un benvenuto. Questo è il Disco Radio e il capitano Don Cash vi augura un buon viaggio. Vi ricordo che per essere i protagonisti vi basta inviare la vostra voce al 393-800-3000. E adesso si vola!
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Autochioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Ehi tu!
9: Dico a te!
8: Sì, tu! Sei under 35!
10: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
11: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
10: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
14: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
17: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
16: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno.
17: Basta che sia Juke.
18: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba.
16: Tranquilli, intendeva l'offerta.
18: Anche sabato e domenica.
19: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
20: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
4: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
21: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAEG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
22: Ti aspettiamo da Stellantis Endio Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
23: A volte siamo fortunati e neanche ce ne rendiamo conto. Fortunati ad avere tutto in un mondo che non aspetta un secondo. Lucky you, lucky me, we got everything. Ecco cosa dicono Topic e Carte Blanche nella prossima.

0: Alle 14 Disco Radio. Di solito sono le due, ma oggi variazioni sul tema.
1: Su Disco Radio. Con il nostro Don Cash. Per tutto il pomeriggio. Sono arrivate le due. Sono arrivate le due. Ciao da Cuneo!
0: Ciao ai nostri amici di Cuneo, sono le 2:22 e arriva la novità di Armin Van Buuren, Take Me Home!

Take Me Home, Armin Van Buren in casa Disco Radio con i Disco Radio Lovers e lo zio Don Cash. Allora, fatevi sentire, raccontatemi dove siete mentre portate in giro il sound di Disco Radio al 393-800-3000 e facciamoci una pillolina di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, la cassa dritta e rap italiano, questa volta con Blanco e Sfera Ebbasta. Come si fa?

0: Easy 2003 Sean Paul, Disco Radio Lovers. Chi balla con lo zio Dan?
1: Ciao Dan, io sono Giulia Lapostina e sono in Via Liverno, Serravalle.
0: Un abbraccio agli amici di Serravalle, soprattutto un abbraccio ai postini, ragazzi, a tutta la categoria che si prende cura di noi e delle nostre missive da sempre.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
7: E le bollette a sorpresa.
6: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
7: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
6: Lo vedo, è uno spazio a 5.
8: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Cambio armadio?
10: Fatto.
9: Cambio stagione?
10: Fatto.
9: Cambio auto?
10: Quello no.
9: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
10: 3.000 euro?
9: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
14: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
15: Sei andata a una sagra?
14: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
15: E si mangia?
14: No, ma ti sazi di sconti.
15: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
16: Brico Gay, okay, più vicino a te.
14: Brico Gay okay è sempre più conveniente. Anche su bricokay.it.
17: Oh, hai cambiato auto?
14: Certo. Da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
17: Ci vado anch'io.
14: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
18: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il villaggio gara ti aspetta. Aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
19: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
20: Suzuki.
21: Nuova Suzuki Evitara.
20: Dual Motor, Dual Desire.
21: Gamma Vitara da 22.950.
20: €50.
21: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
22: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
23: A Fiordaliso, se acquisti una gift card da €60 ricevi €20 in regalo.
24: Davvero? Quando?
23: Il 17 e 18 ottobre dalle 15 alle 20, solo per i possessori di Fiorda Club. Iscriviti all'app. Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
25: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
26: Tanti sconti con offerta finanziaria.
25: Fiat 500 Hybrid a Torino da €15.990.
26: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da €16.990.
25: Opel Corsa GS 100 cavalli da €15.990.
26: Jeep Avenger benzina da €18.990.
25: Pandina Hybrid da €12.490.
26: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
25: Denikar.it.
0: Uno dei miei brani preferiti, fidatevi dello zio Don Cash, sta per arrivare. Era il 1998, avevo 16 anni, ma questa ancora oggi, quando parte, mi fa impazzire. Ed è You, the music sound better with you. Ci sono gli Stardust.

0: Grande combo, altro grande pezzone, Get the Hypaton, che riprendono un brano di Delegation, You and I, che diventa You and I, Me and You. E allora tu e io dove stiamo ballando quest'oggi?
1: Ciao Don, via Canè, Mercallo dei Sassi, Varese. Ciao Pino da Mercallo, sei un grandissimo.
0: Grazie di vero cuore, buon giovedonna a tutti gli amici della zona.

0: Beauty Nas, Robin Williams e Miss Monique nel nostro Giovedonne 15 ottobre tutti insieme. Disco Radio Lovers con la Family dello zio Don Cash. Sentiamo la Family del pranzo, dove porta il suo.
1: Don Cash, via dei Gerani 21, Baratte, Savona.
0: Che entusiasmo, però potevi dirmi anche il tuo nome, ci rimango male quando non vi firmate.
2: Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli, anzi i baby svegli. Cosa?
3: Zio Fabri, prima lì che lì, poi mai lì, decidetevi.
2: Sono tutte parenti.
3: Siamo
2: del nostro
3: piccoli,
2: mister.
3: Non capiamo dove mettere le nostre cose. L'altro lì che lì, sai che si mormora che il nome sia stato dato proprio quando era la nursery dell'ospedale.
2: Sì.
3: Perché la mamma è andata col papà da fuori e gli fa: guarda tua figlia, lui dov'è? È lì. Quale? Lì? Ma dove? È lì che lì, dai! Ah, bello!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: Invece mai lì, non era mai dove ti aspettavi che fosse.
2: Certo, è mai lì.
3: Oh, non è mai lì!
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
7: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto diversificato.

0: divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Ed è tempo di 4 hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio. Anche Freddie Mercury, John Summit, Matthew Koss, ma subito Joel Corry con la sua Whisper.

0: ha avuto molto tempo per la sua carriera da solista, ma devo dire che anche in quei pochi anni in cui l'ha fatto da solo l'ha fatto benissimo. E infatti questo è Freddie Mercury, non i Queen, ma Freddie Mercury con Living on My Own, la versione remix, che chiude con un brano del 1993, le 4 hit senza interruzione, Buon Giovedon, in casa disco radio con lo zio Don Cash, prima anche John Summit, Absolutely, con Don't Believe It, Never Growing Up, and We Are Never Growing Up, che peraltro è stata anche la nostra canzone di Natale, Matthew Cossi, Aloy Black, e in apertura Joel Corey con Whisper, Everyday, Everyday, chi balla con noi?
1: Buongiorno Don, sono Nina da Torino.
0: Ciao Nina.
1: E in questo momento mi trovo a Testona, sì, e in via Rovero.
0: Via Rovero di Testona, un bacio,
1: buona
0: un bacio
1: giornata
0: a te. Ciao a tutti gli amici che ballano dalla zona, ancora. Ciao, chi è con me al 393-800-3000?
2: Ciao Don Cash. Hola. Demetrio da Bergamo.
0: Ciao Deme.
2: Via Sandro Pertini Stezzano.
0: A Stezzano.
2: Una via con un nome unico,
0: eh beh,
2: amico mio.
3: Ciao da Davide. Io Sasco, provincia di Torino. Ti sto ascoltando sulla strada direzione Moncalieri, Mondo Juve, Vinovo. Ciao,
0: ancora chi balla con
4: Marco
0: noi?
4: Marco di Benasco, Corso Casale, vicino alla collina di Torino. Buona giornata a tutti.
0: Buon pomeriggio.
5: Ciao Don, ciao. Sono Danilo da Fedriano, per ora mi trovo a Milano in via Gaetano Donizetti.
0: Che bello, allora un bacio per la tua trasferta, un abbraccio
5: ciao
0: per
5: Don,
0: la tua trasferta.
5: Buon lavoro Don. Grazie. Alex Tangenziale Nord all'inviata a Milano per andare in palestra. Ciao
0: a tutti gli amici che si allenano, ok, a tutti quelli che vanno in palestra, quelli che in questo momento sono affaccendati per il pomeriggio perché il lavoro se lo sono già dimenticato, se ne parla domani. Il numero rimane il 393-800-3000, da dove da quando ballate con noi. I prezzi del carburante continuano a salire? È ora di difendere il tuo portafoglio. Questo mese la risposta giusta è Superauto. La nuova Renault Captur può essere tua a soli 99 euro al mese, grazie al mini tasso fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E poi, con la versione GPL, il risparmio raddoppia. Oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettare. Scopri la convenienza negli showroom Superauto di Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blò e Borgo Manero. Oppure digita il sito superautospa.net.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
9: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
10: Senti anche tu quel rumorino? Non aspettare che diventi un rumorone. Nelle officine ufficiali Line Auto di Lainate e Ro, tecnici certificati e ricambi originali per la tua auto del gruppo Volkswagen. Line Auto. Prenota il tuo appuntamento su lineauto.it.
11: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
12: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
11: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
12: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
11: Autorigoldi a Milano dal 1906. Autorigoldi.it. Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
15: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
14: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
15: Ma dove?
14: Da G-Villa.
15: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
16: Oh, La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
16: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, sì, come no?
18: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
19: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
0: E continuiamo con la musica e le hit anche in questo giovedì 15 di ottobre, in compagnia dei Disco Radio Lovers e la voce di Don Cash, Inna, Prospa, Cluny, ma subito Licky Lee e gli Swedish House Mafia.

Sono arrivate le 15. Terza ora insieme, lasciatemi salutare Matteo, lasciatemi salutare Francesca, lasciatemi salutare Igor, tutti nella nostra famiglia, belli, perché sono tantissime le persone che mandano i messaggi senza mandare gli audio, chi mi manda le proprie foto, chi in questo momento è bloccato nelle tangenziali, chi si sta allenando, quindi dalla palestra, come la nostra amica Ivana. Insomma, fatevi sentire, battete un colpo con la vostra voce al 393 800 3000. Da dove e da quando ballate con noi, confessatelo, confidatevi con lo Zio Don. Anche perché la prossima di James Hype è proprio Confession. Disco Radio.

0: anche Miley, non più Cyrus ma semplicemente Miley, con Vesper Suez nel nostro pomeriggio insieme. Buon giovedonna ai Disco Radio Lovers. Chi va?
1: Ciao Don.
0: Hola.
1: Bene, il Cagnotauro.
0: Ciao Brady.
1: Dove mi trovo?
0: Sì.
1: Beh, mi trovo in mezzo a una strada.
0: Beh, ovvio.
1: Col camion si intende, però sempre in mezzo a una strada. Sì,
0: anche nella vita. Dice.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Mi sento al centro della via. Ok, 393-800-3000, dove sei mentre balli con noi?
2: Disco Radio. Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
3: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
2: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Gay, okay, più vicino a te.
5: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum.
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Beauty Lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua beauty story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
11: Siete voi il Moulin Rouge!
12: Imponente, romantico, sexy, è Moulin Rouge il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
13: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar. L'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
15: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
16: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
15: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
17: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo!
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
19: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero!
20: Tanti sconti con offerta finanziaria!
21: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
22: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
23: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
24: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
25: Pandina Hybrid da 12.490.
26: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
27: Denikar.it.
0: Mai da soli, mai da soli, sempre da, con Disco Radio. Se anche ti trovi in un momento in cui nella tua vita pensi di essere da solo, da sola, alza il volume della musica e abbassa quello dei problemi. Noi di Disco Radio, io, lo zio Don Cash e tutti noi siamo sempre qui per te. La radio esiste 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Mai lasciarvi da soli, come nel 94, Never Alone, dei Two Brothers on the Fourth Floor.

0: Ocean House di Jubel, il nostro pomeriggio insieme a questo punto. La terza ora, il Don't Stop the Party in compagnia di Don Cash. Sentiamo
1: ciao,
0: chi balla.
1: Ciao Robby, non è mai troppo tardi per ascoltare Don Cash. Ciao Don!
2: Ciao Don!
0: C'è dell'entusiasmo! Calvin Harris, John Newman, Blame!

0: tutto quello che so e che vi amo. Hola now, Lucas e Steve nel nostro Giovedì insieme. Lasciatemi salutare da Corso Manzoni la nostra amica Olga e ancora dal Monferrato il nostro amico Luigi. Sto guardando dormire le anguille del Po, non so che vuol dire, però la foto che ha mandato Giuliana è davvero bella. Ancora ciao al nostro amico Manolo. Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta da Bergamo, Fabrizio che ci ascolta da Torino. Benvenuti nella nostra famiglia 393 800 3000. Ma da quanti anni ballate con noi?
1: Disco Radio.
2: Welcome to the party!
3: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: È tempo di news, vogliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime di Link.
4: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. Quattro anziane vittime di insulti e violenze sessuali in una RSA della provincia di Milano, operazione dei NAS coordinati dalla Procura di Lodi, tre operatori sociosanitari interdetti dalla professione e una quarta operatrice indagata per minacce aggravate. Scuola raffica di occupazione a Torino con scontri all'alberghiero Colombatto, dove un professore e un collaboratore scolastico sono rimasti feriti, forze dell'ordine al superiore Sella, finestre sfasciate all'istituto Bosso Monti. Inchiesta vigili a Milano, si dimette dal corpo la commissaria indagata ai finiti domiciliari. Ilenia Sabato è coinvolta sui casi di presunti arresti illegali operati dall'unità investigazioni e prevenzione che lei stessa dirigeva. Violenza sessuale rapina aggravata in zona Aurora a Torino, fermato un 23enne rintracciato grazie alla geolocalizzazione del cellulare e sottratto alla vittima, una 18enne. Il calcio Europa League questa sera: Salisburgo Milan e Celta Vigo Juve, c'è la Conference, c'è Atalanta Pafos e poi c'è anche l'Euroleague di basket questa sera: Olimpia Milano Dubai. Papa Leone, la radiografia del torace mostra una buona ripresa del polmone e al sud l'emergenza carburante per il blocco della raffineria Eni di Taranto, scorte esaurite, distributori presi d'assalto. Ci risentiamo tra circa un'ora.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Da 25 anni con ING. Puoi!
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING!
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
10: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
11: Ah, ancora con questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
10: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
9: E vabbè, ascoltiamo.
10: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
9: Ma cosa?
11: Tutto qui, adesso possiamo criticare?
10: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
12: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
13: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
14: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
13: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
14: E la qualità anche.
13: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
14: Sempre sempre.
15: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
14: Ah, il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
16: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
1: Disco Radio Parma.
2: Welcome to the party.
0: Riprendiamo la strada insieme con 4 hit senza alcuna interruzione. La prima tra le 4 in questo caso è la pillolina di Rap and Drop. Roba che viene dagli anni 90, la voce di Coolio, il brano epico Gangster Paradise ripreso da Marrakesh e Guepequeño, che lo trasformano in quello che è la celebrazione del loro lavoro a 10 anni di distanza. Casini.

0: What a Life, difficile Florenza Armani, chiudere le 4 senza interruzione. Fatemi salutare il nostro amico Omar che ci ascolta dal centro di Torino, e ancora Marco che ci ascolta dalla Liguria, la nostra amica Marina collegata invece con noi da Milano. Insomma, se stai ballando con Disco Radio, fatti sentire al 393 800.
1: Ciao Don Filippo da Concorezzo.
0: Concorezzo, ciao Filippo.
2: Cacchiuscia da Lissone.
0: Ciao Cati.
2: Ma adesso sono a Milano, sto rientrando, sono andata a Concorezzo dal mio amore. Buona giornata a tutti, ciao Don, un bacione. Ciao,
0: un bacione a te e a tutti gli innamorati.
3: Ciao Don, Elmar da Torino.
0: Torino,
3: come sempre siete grandissimi.
0: Grazie,
3: mi aiutate tutti i giorni, tutti i cavolo di giorni a passare il lavoro e tutti i periodi brutti della giornata. Ma grazie Disco Radio, grazie Don, siete magnifici, meno male che esistete.
0: Ma meno male che esistete voi, che siete il mio e il nostro superpotere nascosto. 393 800 3000, da dove, da quando balli con noi?
4: Disco Radio.
0: I prezzi del carburante continuano a salire? È ora di difendere il tuo portafoglio. Questo mese la risposta giusta è Superauto. La nuova Renault Captur può essere tua a soli 99 euro al mese, grazie al mini tasso fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E poi, con la versione GPL, il risparmio raddoppia. Oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettare. Scopri la convenienza negli showroom Superauto di Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blò e Borgo Manero. Oppure digita il sito superautospa.net.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
9: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
10: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
9: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
10: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
9: mserramenti.it.
11: Ehi tu, dico a te.
12: Sì, tu, sei under 35.
10: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
11: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
10: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
13: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
14: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
15: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
14: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
15: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
14: Prenoto subito!
16: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox!
17: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
18: Sei così bella!
19: Qualunque sia il tuo stile, c'è una 500 perfetta per te. Gamma Fiat 500, bella e accessibile, da 149 euro al mese, tasso zero e anticipo zero. Con rottamazione, 35 rate da 149 euro al mese, rata finale 12.120 euro, TAN fisso zero, TAEG 207, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scegli la tua Fiat 500, tasso zero e anticipo zero. Aperti anche domenica.
20: Sei così bella!
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
0: Disco Radio. Mamma mia, che pezzone che sta arrivando! Dritti a 26 anni fa, lasciate le cinture di sicurezza, fidatevi allo zio Don Cash, Disco Radio Lovers, perché vi evita le multe, vi salva la vita e possiamo tornare giovani. 26 anni in meno per tutti per poter saltare, saltare tanto e fare un bel bounce fino a Brooklyn. The Brooklyn Bounce, senza problemi alle articolazioni, perché contano il basso, il beat e la melodia. Bass, beats and melody. Rhythmic History.

0: perché poi il titolo vero era un po' diverso, un po' più hot. Snoop Dogg, la versione remix però fatta peraltro da The Big, ciao, questa è Sweat in casa disco radio con lo zio Don Cash. E adesso da Roma restituisco la linea a Milano, perché lo vedo lì bello pronto,
1: agile
0: e scattante. Signor Marelli, mi è pronto?
1: Eccomi.
0: E allora vi auguro un buon giovedì, vi lascio insieme, io ritorno a tenervi compagnia come sempre domani nella Family del pranzo dalle 13 alle 16. Per il momento da Don Cash, peace out and I love you.
2: Disco radio.
3: Grazie Don, da Roma a Milano.

0: Garrix, come tutte le nostre novità, bella, bellissima, anzi bellissima, per iniziare queste tre ore di giovedì.
1: Salta con noi, oh, Marelli, salta con noi.
0: E poi
2: oh, ciao Marelli, sì. Tutto bene?
0: Sì.
2: Sono le quattro.
0: Bene, andiamo.
2: Allora, mezz'oretta andiamo a casa.
0: Ma come mezz'oretta andiamo a casa? Appena iniziato.
1: Ciao Marelli,
0: Va bene,
1: okay. Corriere.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Va bene, questo è l'inizio, come sempre abbiamo tre lunghissime ore davanti.

0: Take Me Back.
1: Marelli, sì. Sindaco come di Milano.
2: Sindaco di Milano, no, guarda.
1: Così ma... almeno ci toglie via un po' di traffico.
2: Io lo creo il traffico, credimi, bello mio. E adesso mettiamo una bella monetina, ma dove la inseriamo? A o B? Votate A per gli anni 90 cantati. AC1, Sing a Song Now Now. Oppure B per scegliere e preferire il 97 di Blackwood e My Love For You. Votate, la più votata, la sentiamo tra poco.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
6: E le bollette a sorpresa.
5: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
6: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
5: Lo vedo, è uno spazio a 5.
7: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
12: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
14: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
15: Suzuki.
16: Nuova Suzuki e-Vitara.
15: Dual Motor, Dual Desire.
16: Gamma Vitara da 22.950 euro.
17: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
18: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato. L'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
20: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
21: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
20: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
21: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 euro. Rinnova il tuo look.
20: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
24: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
23: Foton, i solidi pick-up.
24: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
23: Changan, le auto super tecnologiche.
24: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
23: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
25: Disco.
0: Disco Radio.
1: Che avete scelto, Aubi?
2: My love for you.
1: Va bene.
3: Tra A e B, sì, io voto la A.
1: E col 56% invece vince la B.
4: Rhythmic

0: Bloodlines. Another 4:22 minuti, siete su Disco Radio, sono Fabio Manelli, vi accompagno fino alle 7. E tra poco vi porto in piazza San Babila a Milano. Da domani fino al 18 di ottobre potreste trovare un robot, si chiama QB. Così sapete come presentarvi, sapete anche il suo nome. Ho sentito sul Disco Radio, la radio, come ti chiami. E è un robot che avrà il compito di intervistarvi se gli passerete vicino. Farà domande proprio sull'intelligenza artificiale che ormai arriva ovunque, anche nei gadget di casa nostra. È stato per esempio presentato un microonde con intelligenza artificiale che non solo conta le calorie dei piatti che ci stanno dentro, ma ci giudica se superiamo il limite di calorie. E allora qual è l'oggetto di casa che se potesse parlare vi direbbe qualcosa? Frigo, bilancia, specchio, armadio, 393 800 3000, che vi direbbe?
1: Disco Radio. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to-

0: Young, Peggy Goo, Aira Star, le 4.29, oh, gli oggetti di casa ci parlano, ci dicono cose grazie all'intelligenza artificiale. Su questo ci interrogerà proprio un robot, se lo incontrerete per Milano nei prossimi giorni vi chiederà proprio di questo. Io invece vi chiedo qual è l'oggetto di casa che, se potesse parlare, vi direbbe qualcosa. Dal frigo alla bilancia, allo specchio, alla lavatrice, all'armadio, un vocale 393 800 3000, fate parlare il vostro elettrodomestico attraverso voi. Che vi direbbe?
1: Sicuramente mi direbbe qualcosa la mia vetrinetta contenendo tutti i miei modellini.
0: Che ti direbbe?
1: Di automobiline di quando ero bambino. Mi dicono grazie di averci salvati.
0: Le automobiline
1: sono
0: però
1: tutte nuove di Zecca.
0: Però
1: ciao Eva Crema.
0: Ciao. Però chiedi alla vetrinetta, magari lei proprio non è così felice di avere tutta quella roba là dentro. Che ti direbbe?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo in redazione Schelink l'attualità delle 4:30 con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. La procura di Milano ha chiesto il processo per l'ex agente Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, ucciso nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antispaccio. Cade l'aggravante della premeditazione, quindi l'indagato, per l'indagato si apre la possibilità di accedere al processo abbreviato. I NAS, coordinati dalla procura di Lodi, hanno accertato in una RSA della provincia di Milano reiterati episodi di violenza su 4 anziane da parte di 3 operatori sociosanitari che sono stati interdetti dalla professione. Una quarta operatrice invece è indagata per minacce aggravate. Scuola, raffica di occupazione a Torino con scontri all'alberghiero Colombatto, dove un professore e un collaboratore scolastico sono rimasti feriti. Forze dell'ordine all'Istituto Superiore Sella, finestre sfasciate all'Istituto Bosso Monti, identificati 27 giovani. Corona non si ferma all'alta dei carabinieri e fugge in SUV, bloccato dopo 700 metri in zona Sempione a Milano, è stato poi denunciato. Calcio, Europa League, stasera Salisburgo-Milan e Celta-Vigo-Juventus, in Conference League Atalanta-Pafos, mentre per l'Eurolega di basket questa sera si gioca Olimpia-Milano-Dubai. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
2: Meteo.
4: Nella giornata di domani ritroveremo condizioni di generale stabilità al nord-ovest, sempre per la presenza dell'anticiclone subtropicale, quindi un venerdì di sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma senza precipitazioni. E sempre queste temperature veramente gradevoli di giorno. Temperature domani pomeriggio fino a 22-23 gradi sulla pianura padana centro-occidentale, quindi anche Lombardia e Piemonte. Minime della notte, ovviamente, che comunque scendono, clima fresco all'alba con valori anche fino a 10-11 gradi fuori dai centri urbani. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
5: this? Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
8: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vico Lungo.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto scioltissimo di vitello. Sempre così tenero e delicato, perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
10: E anche il prezzo è tutto da gustare. Solo 17,90 al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
12: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
12: Sempre sempre.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni

0: di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Un oggetto di casa, se potesse parlare, che vi direbbe?
2: A me la bilancia direbbe pregasi salire uno alla volta.

0: Lose Myself.
1: Benvenuti su Disco Radio, avete appena ascoltato 4 senza interruzione, si chiama From Disco to Disco e lo sentiamo ogni ora per chi fosse capitato così per la prima volta su Disco Radio. Gran bella musica senza interruzioni. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, gli oggetti di casa ormai ci parlano, ci dicono cose, gliene chiediamo altre. Tanti gadget presentati alle varie fiere, vi ho detto poco fa del microonde smart che ti infili i piatti dentro, ti dice, calcola perlomeno le calorie e ti parla, ti dice se superi l'apporto quotidiano. Chiaro, se ora il resto lo cucini fuori e vabbè, chi se ne frega. Su questo comunque e tante altre cose interrogerà un robot, se lo incontrerete per Milano, di una società di comunicazione, il modo più efficace di raccontare quello che uno sa fare proprio mostrarlo, quindi girerà questo robot in piazza San Babila da domani fino a domenica e ai passanti farà delle interviste proprio sull'intelligenza artificiale, vedere quanto ne sapete e cosa ne pensate. Vi ho proprio chiesto, su questo punto di vista, un oggetto di casa che avete, insomma, nei vostri appartamenti, se potesse parlare, che cosa vi direbbe? Un vocale al 393-800-3000. State facendo parlare i vostri elettrodomestici, che cosa vi direbbero?
2: Il phone. Perché non lo uso praticamente mai, ecco. Né d'estate né d'inverno.
1: Porello.
2: Ciao, un bacio da Nizza.
1: Guarda, dillo a me.
3: Montanelli, a me la televisione mi direbbe poi pirla, guardano chi programma lì.
1: Cosa guardi?
4: Io ho l'aspirapolvere. Le scope elettriche che direbbero pietà, basta, lasciaci riposare, ti prego, lasciaci riposare.
1: Magari c'è qualche animale in casa, io due gatti sempre, due volte al giorno.
5: Io sono sicura che la mia asciugatrice mi direbbe ma almeno d'estate quando ci sono 40 gradi e lasciami fermo un attimo.
1: Hai ragione.
5: Bacio,
6: in arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Auto Chioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Anche sabato e domenica.
12: Nissan Nini Car, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
4: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
14: A Fiordaliso, se acquisti una gift card da 60 euro, ricevi 20 euro in regalo.
15: Davvero? Quando?
14: Il 17 e 18 ottobre dalle 15 alle 20, solo per i possessori di Fiorda Club. Iscriviti all'app. Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico, come te.
16: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
16: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
16: Da G-Villa.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
11: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
17: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25 TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
19: Lui ha la domotica, parla con tutto.
20: Puoi parlare con tutti gli elettrodomestici sulle finestre, porte, le televisioni e ti risponde sempre. Tutto collegato in domotica. Luca, la
19: e che ti dicono?

0: Beh, grazie all'intelligenza artificiale un robot ci interrogherà proprio a Milano su questo weekend. Un oggetto di casa che se potesse parlare vi direbbe che cosa al 393 800 3000?
1: La mia bilancia mi direbbe la prossima volta voglio stare sopra io. Alessandro Di Melzo, ciao ragazzi.
0: È leggera la bilancia, quanto vuoi pesare.
2: Belli, sono Francesca da Milano.
0: Ehi.
2: L'elettrodomestico, sì. La televisione
0: che
2: mi
0: dice
2: ma scusami, ma non sono io che ti devo guardare mentre dormi o sei tu che devi guardare me?
0: Dipende, probabilmente non guardi cose interessanti.
3: Ciao Frigorelli.
0: Frigorelli.
3: Praticamente il frigorifero che mi dice scusa Michele, ma anziché aprirmi 256 volte, non puoi organizzarti, mi apri una volta sola che ritiri tutto. Ciao.
0: 5 Michele. Minuti. In tanti dicono il frigorifero. Sì, sì, sì, ciao.
4: Frigo, sai cosa direbbe?
0: Cosa direbbe?
4: Compro qualche schifezza ogni tanto.
0: Ah, che brava che
5: ho
0: sei.
5: Ho trovato una strana piastra per capelli nel comodino di mia moglie.
0: Aia.
5: Non dice niente, però fa.
0: Penso di aver capito, non è una piastra. Qualcuno ha scritto, se potesse parlare, quella di roba lì, ogni tanto fammi vedere la luce del sole. Ma potete!

0: Purple Disco Machine, novità delle 5, era Test My Luck. Io ci farei tutte le ore del programma di oggi con i vostri elettrodomestici che vi parlano e che vi direbbero cose pazzesche, tipo lei ha dovuto buttar via la lavatrice perché
1: si è suicidata da sola, quindi lei mi avrebbe detto,
0: che cosa?
1: E secondo me me l'ha detto tante volte, basta, ti prego, non usarmi più.
0: L'hai usata troppo?
1: L'ho completamente massacrata.
0: Povera,
1: quindi
0: povera.
1: Penso sia quella.
0: Sì, povera. Grazie Anna, occhio adesso alla prossima che compri.
2: La mia PlayStation mi direbbe,
0: che cosa?
2: Ma che due dischi, sempre lo stesso gioco. Ciao, da Felice.
0: Quando si inizia è sempre così.
3: Marelli, per me è l'autoradio che mi dice, oh, e basta, e cambia canale,
0: no.
3: È sempre disco radio.
0: Vedi che è intelligente la tua autoradio. Parleranno anche quelle, credo, tra pochissimo. E intanto facciamo parlare Tamarristori, ma soprattutto i più tamarri tra voi. Pensate di essere sufficientemente tamarro o tamarra per annunciare il gemellaggio con i belli svegli? Tamarristori in arrivo, 393 800 3000, annunciatelo come lei.
4: Ehi tamarri, ehi. Allora, caro Fabio Marelli,
0: dica.
4: Oggi vogliamo la musica senza tranelli. Facci ascoltare uno dei pezzi, uno di quelli belli, quelli che spaccano.
0: Come sempre.
4: Ma perché? Perché c'è il Tamarristori, dai che andiamo.

0: Tamarristo.
1: Ehi Marelli, sì, metti in datura come il Tamarristo, dai.
0: Mi sa che lui ha già sentito questa mattina dove stiamo per andare a parare.
2: Ragazzi, per il Tamarristo, sì, potete fare piano? Perché? Che se mi si è appena addormentato il nonno,
0: No, si è addormentato. Fai piano che si sveglia.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
3: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
3: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il villaggio gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te, da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
3: Più di 2.000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto One. Wow, altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
10: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
11: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
10: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
11: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99€. Rinnova il tuo look.
10: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Suzuki.
15: Nuova Suzuki Evitara.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Gamma Vitara da 22.900
14: 350 euro.
15: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
0: Disco Radio. Un Tamarristory sontuoso. È il momento di annunciarlo. Come sempre il pomeriggio lo fate voi.
16: Ciao Petrinelli. E per il Tamarristory attacca la musica. È il basso che bomba. E speriamo che non si rompa.

and You. Questa è la storia raccontata da David Guetta e Hypaton. Ha fatto le 5:24. È un po' tardi. Ma è il momento giusto, è sempre il momento giusto per vincere la Disco Radio Bag. If you wanna play-

0: Se per caso avesse finito le registrazioni della Ruota della Fortuna, ogni tanto, insomma, capita di mettere su Discoradio. Ci sono persone che lavorano anche a Mediaset, lo so, perché alcuni di voi hanno anche vinto la Discoradio Bag nei Play the Game. Ecco, non ditegli che si gioca la Ruota della Sfortuna su Discoradio nel Play the Game. Capita a caso in qualunque momento. Bene, oggi è arrivato il momento di giocare a questo. Io non so, girando la ruota, a cosa sarete sottoposti tra poco. Proviamo
1: a girarla.
0: Cosa c'è scritto qua dentro? Eccolo lì. La proposta di matrimonio al conduttore. Attenzione, allora, chi vuole vincere la Disco Radio Bag dovrà prima perdere la dignità improvvisando al volo una proposta di matrimonio strappalacrime, usando toni mielosi. Chiamatemi coi nomignoli che preferite, supplicatemi di lasciare tutto per scappare con voi. La proposta di matrimonio più convincente, assurda, divertente e coraggiosa, quella che non ha vergogna di perdere la dignità da uomini o donne, va bene tutto, vincerà la Disco Radio Bag della Ruota della Sfortuna. 393 800 3000.

0: dopo quella che mi state facendo per convincervi a chiamarvi e a farvi vincere la Disco Radio Bag. Oggi è uscito lo spicchio della proposta di matrimonio al conduttore. A me, insomma, è la ruota della sfortuna. Per vincere la Disco Radio Bag dovete perdere la dignità in qualche modo. E beh, altrimenti, insomma, che gusto c'è?
1: Voglio che lasciamo tutti i nostri averi e ce ne andiamo all'estero.
0: Ma no, dai, scusa, da poveri, ma che roba è? No, assolutamente.
2: Io ti propongo di sposarmi, perché sicuramente sarà meglio.
0: Va bene, c'è anche lui però, sentite qua.
3: Io a te non è che ti ho incontrato, io fin dal primo giorno che ti ho ascoltato in diretta il mio cuore ha cominciato a battere e non faccio altro che fossilizzarmi tutti i giorni davanti la radio
0: addirittura
3: a sentire la tua calda voce.
0: Proprio calda.
3: Io non ti posso promettere milioni.
0: Meno male.
3: Non ti posso promettere vacanza a Dubai.
0: Ma
3: ti posso promettere tanto amore.
0: Bene, grazie.
3: Scegli me perché sono quello giusto per te.
0: Va bene, tra
3: ciao,
0: poco.
3: Caro, ciao caro, un abbraccio.
0: Ma amore.
3: La tua tigrotta.
0: Ma che tigrotta? No, tigrotta no. Occhio ai cellulari, tra poco il più coraggioso.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima andiamo in redazione, c'è Link, l'attualità delle 5:30. Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. La procura di Milano ha chiesto il processo per l'ex agente Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, ucciso nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antispaccio. Cade l'aggravante della premeditazione, quindi Cinturrino potrà chiedere il rito abbreviato. I NAS, coordinati dalla procura di Lodi, hanno accertato in una RSA della provincia di Milano reiterati episodi di violenza su 4 anziane da parte di 3 operatori sociosanitari che sono stati interdetti dalla professione. Una quarta operatrice è indagata invece per minacce aggravate. Scuola, raffica di occupazioni a Torino con scontri all'alberghiero Colombatto, dove un professore e un collaboratore scolastico sono rimasti feriti. Forze dell'ordine all'Istituto Superiore Sella, finestre sfasciate all'Istituto Bosso Monti, identificati 27 giovani. Lo sport, il calcio, tegola in casa Inter, si ferma il capitano Lautaro Martinez per un risentimento ai flessori della coscia sinistra, il rientro tra un mese dopo la sosta. Intanto per il calcio giocato, Europa League, questa sera Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juventus, in Conference League Atalanta-Pafos, mentre per il basket Eurolega questa sera Olimpia-Milano-Dubai. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
6: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
11: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra

0: Oresta, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Gialla Fascio?
1: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
2: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
1: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
0: Vabbè, ascoltiamo.
1: Bravi, bravi. Torna il Gialla Fascio, ottava edizione.
0: Ma cosa?
2: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
1: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
3: Gialla Fascio, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Cosa non si fa per vincere la bag? Chi mi convince a sposarlo?
6: Mi metto in ginocchio a te, no. E ti chiedo, no. Vuoi sposarmi?
5: Che no!

0: quota della sfortuna, si vince la disco radio bag, ma si perde la dignità. La proposta di matrimonio al conduttore è uscito nello spicchio di oggi. Tra i messaggi che sono arrivati,
1: i momenti più belli li faccio solo con Marelli.
0: Va bene. Io sono rimasto colpito e incuriosito da questo messaggio scritto. Ascolto ogni giorno Disco Radio per la musica, ma la tua voce è l'unica che fa battere davvero il mio cuore. Sei tu la mia melodia più bella e irripetibile a cui non possa rinunciare. Vuoi sposarmi e passare tutta la vita in sintonia con me? Ma posso non andare a sentire chi c'è dietro questo numero di telefono? Pronto?
2: Pronto?
0: Ah, eccolo lì! Ciao Luca di Verbania, giusto?
2: Giusto, ciao! Oh.
0: Senti, tutto bene? Sì?
2: Sì, sì, tutto bene, tutto bene.
0: No, perché qua dicevamo, sa un po' di chat GPT, dimmi di no, vero che m'ero preso bene?
2: In realtà no.
0: Ah, vedi, vedi. Allora, mi devi convincere in onda con la tua dichiarazione adesso, vai.
2: Ci proverò.
0: Dai, dai, dai.
2: Ascolto Disco Radio ogni giorno per sentire la musica. Ma la tua voce è davvero l'unica che mi fa battere il cuore. Sei tu la melodia più bella e irripetibile a cui non posso davvero rinunciare.
0: Basta, non basta, ti prego.
2: Tutta la vita in sintonia con me.
0: Senti, quanti invitati per la cerimonia?
2: Aiuto, tre.
0: Tre? Ah, così non ti svilaggi dopo. Quando la facciamo?
2: 2029?
0: Va bene, troppo
2: bene. Tempo anche di prepararmi.
0: Va bene, ok. Poi decidiamo per la luna di miele. Ok, dai, Disco Radio Back è andata. Che fai nella vita, Luca?
2: Sono un RSCP di uno stabilimento che costruisce macchinari per lavorazioni meccaniche.
0: Bene, benissimo. Allora, senti, per i confetti ci scambiamo i messaggi poi fuori onda. Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure, Luca.
2: Guarda, saluto proprio mia moglie.
0: Oh!
2: Che sarà, secondo me, invidiosa, visto che la sua proposta di matrimonio non è stata
0: Non ci credo.
2: Che ne dici?
0: Come si chiama tua moglie?
2: Valentina.
0: Valentina, ti mando un abbraccio. Se volete, vengo a trovarvi una volta e insomma, facciamo una festa.
2: Volentieri,
0: va bene,
2: sei benvenuto.
0: Con quei tre che volevi invitare. Ciao Luca, okay. Ti arriva la Disco Radio Bag. Un abbraccio.
2: Ciao. Anche a te, ciao ciao.
0: Io vi amo, vi adoro, cosa non si fa per vincere la Disco Radio Bag. C'è chi passa la vita ad aspettarla, la nostra band, e poi c'è chi aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscopritela in una forma tutta nuova subito negli showroom Clerici Auto, Nissan di Como, Cantù Saronno o su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
2: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì sì, come no.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
6: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
7: Ambù, mi piaci tu. Mua.
8: Ricalcolo percorso, ricalcolo percorso.
9: Ancora in giro a cercare l'auto giusta marchio per marchio? Fermati! Ti aspetta la nuova sede Line Auto di Ro. Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda e veicoli commerciali Volkswagen. Sei marchi, un solo salone. Line Auto Ro. Scopri la nuova sede su lineauto.it.
10: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il villaggio gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
12: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
14: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
15: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
14: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
15: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
14: Autorigoldi. A Milano dal 1906. Autorigoldi.it. Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
17: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
18: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
19: Complottisti anche oggi?
20: Complotto! Ti hai spezzato il cuore!
19: Perché?
21: Marelli, così non funziona, no. Io stavo già andando.

0: Comunque sono arrivate tantissime proposte di matrimonio per vincere la disco radio bag nella ruota della sfortuna. Adesso non posso far sentire tutto, è più divertenti. Sì,
1: ma che bel baccioccone di conduttore. No, io ti sbranerei per tutte le ore. Ma l'importante è che noi siamo belli e tu sei il mio Barelli.
0: Che meraviglia.
2: Mi piacerebbe avere anche quel bel anellino che mi hai trovato là via Monte Napoleone.
0: Ma che cos'è sta roba?
3: Abbiamo superato tante cose. Io che lanciavo i piatti, tu li prendevi.
0: Mamma mia.
2: Ma non è ora che ti porti a cena stasera? Perché devo dire una cosina.
0: Bella questa roba.
4: Sei alto, hai la barba, sei pelato come me. Quindi quale potrebbe essere la miglior proposta di matrimonio?
0: Certo, siamo perfetti. La coppia dell'anno.
5: Disco.
0: Va bene, ma oramai ho scelto il mio pretendente, colui che ha vinto la disco radio bag nel play the game di questa sera. Va bene, grazie a tutti e adesso entriamo nell'ultima ora che ci porterà dritti dritti nelle braccia di Alessio Luisi. Ma siete tutti miei fino alle 7 anche di questo giovedì sera. Sono Fabio Marelli, c'è Armin Van Buuren.

0: Armin van Buuren e Take Me Home. Usciamo dalla ruota della sfortuna, che è meglio la proposta di matrimonio.
1: Comunque ragazzi, tutti invitati al matrimonio di Marelli. Certo. Alla villa.
0: Come? Villa Marelli, certo che non esiste.
2: Marelli, ma io ti amo! Sono in ritardo?
0: Parecchio, e comunque non ci credo più a queste dichiarazioni post-datate. Dai che devo farvi scegliere il prossimo Rhythmic History.
3: Disco Radio.

Il prossimo Rhythmic History, monetina? Sì, ce l'ho. Dove la mettiamo? Cosa suoniamo? Decidete voi con A oppure B. A per scegliere il 91 e Lonnie Gordon di Gonna Catch You. E sentite come cambiano nel giro di 2 anni le sonorità. Per scegliere B, 1993, e preferire Can We

0: 2022.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
3: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
4: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
5: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
4: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
5: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
4: mserramenti.it.
6: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
9: Sei andata a una sagra?
8: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
9: E si mangia?
8: No, ma ti sazi di sconti.
9: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
10: Brico Cay, più vicino a te.
8: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
11: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
8: Tanti sconti con offerta finanziaria.
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
8: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
11: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
11: Pandina Hybrid da 12.490.
8: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
11: Denicar.it.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
16: A Fiordaliso, se acquisti una gift card da 60 euro, ricevi 20 euro in regalo.
17: Davvero? Quando?
16: Il 17 e 18 ottobre dalle 15 alle 20, solo per i possessori di Fiorda Club. Iscriviti all'app. Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico, come te.
18: Cambio armadio?
19: Fatto.
18: Cambio stagione?
19: Fatto.
18: Cambio auto?
19: Quello no.
18: Allora è il momento. Solo questo mese, da outlet multimarca di Gruppo Carmeli, hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
19: 3.000 euro?
18: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
20: Disco Radio.
0: sigla.
20: Avete avuto tempo per scegliere?
21: Marelli,
20: sì.
21: La seconda? La B.
20: Va bene?
22: Chi vuole il porco e chi vuole il cinghiale?
20: Che senso?
22: Viva la carnazza!
20: Vince B!
23: Rhythmic History!

Rewind My Mind, Stevie Edwards e i Planet Funk. Bella, bellissima, come tutta la musica di Disco Radio. Del resto la votate voi, la fate anche voi grazie al Music Club. Lo ricordiamo spesso, il nostro sito, la nostra app, potete scegliere la musica che vi piace di più e riascoltarla ogni giorno su Disco Radio, un po' quello che fate con il Rhythmic History tra le 4 e le 7 insieme a me. Sono Fabio Morelli, scommettiamo che sarà sold out come tante altre date che ha fatto. Torna a Milano Cristina D'Avena con le sue canzoni tipo... E questa è solo una, oppure... Lo so già come andiamo a finire. Dunque 14 novembre all'Alcatraz con tutte le sue canzoni, nuovo show insieme ai Game Boy. Mi cantate dal divano, da casa, dall'auto, da dove siete. Leggiamo la canzone più bella dei cartoni animati. Se è di Cristina D'Avena meglio.

0: città. Spesso ci ascolta, magari ci sta ascoltando in questo momento, e leggiamo la canzone più bella dei cartoni animati grazie a voi. Sai, di Cristina D'Avena, più carino, che appunto magari ci sta ascoltando, magari glielo riferiscono. Dai, che facciamo la scaletta all'Alcatraz. Sentiamo.
1: I puffi sanno che un tesoro c'è nel cuore accanto a te.
0: Dov'è che va?
1: Madre natura, giù dalle braccia.
0: Aiuto. Bene, e questa era soltanto una, eh?
2: Bevole nome mio.
0: Aiuto.
2: Folletto sono io do la felicità a chi la chiederà.
0: Com'è che fa?
2: La la la la la.
3: Bevole nome mio. Folletto sono io. In una foresta sto e molti amici ho.
0: Che dite, la chiudiamo qui?
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Dado Link, l'attualità delle 6:30, alla redazione c'è Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buona serata a tutti. La procura di Milano ha chiesto il processo per l'ex agente Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, ucciso nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antispaccio. Cade l'aggravante della premeditazione, quindi Cinturrino potrà chiedere il rito abbreviato. Non ce l'ha fatta il bambino di 5 anni travolto lunedì scorso a Gallarate dall'auto guidata da un'anziana. La conducente del mezzo, una donna di 80 anni, ora indagata per omicidio stradale. Con un estintore ha cercato di rompere una finestra dell'istituto Sella a Torino, arrestato uno studente di 17 anni, avrebbe tentato la fuga, terminata dopo un breve inseguimento a piedi. Mentre i carabinieri lo arrestavano, un gruppo di ragazzi lanciava pietre all'indirizzo dei militari. Calcio, tegola in casa Inter, si ferma il capitano Lautaro Martinez per un risentimento ai flessori della coscia sinistra, il rientro tra un mese dopo la sosta. E poi l'Europa League, per quanto riguarda le italiane in campo, alle 18:45 il Milan in trasferta contro il Salisburgo, alle 21 Celta Vigo Juventus, mentre in Conference League c'è Atalanta Pafos. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.

0: 2022.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
7: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Il mio autunno, il mio stile, il mio cenno.

0: Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Torna Cristina D'Avena con le sue canzoni a Milano. Cantateci la vostra, così le faccio alla scaletta.
3: Carletto, chi è? No. Un bimbo che si allunga.
2: Ma non è sua!

0: Robbie Williams, Miss Monique. Ho completato le 4 senza interruzione di un altro nuovo super From Disco to Disco. Sono Fabio Maragli, ultimi minuti. Poi arriva Aloisi. Pronti a tornare bambini? Per i più giovani sono pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana. Alcune canzoni dei cartoni animati sono diventate iconiche, non si possono non conoscere. Torna a Milano Cristina D'Avena con le sue canzoni il 14 novembre all'Alcatraz. Nuovo show insieme ai Gem Boy. Cantateci la vostra preferita, che le facciamo la scaletta, dai.
1: Alla scoperta, alla scoperta di Babbo Natale.
0: È un po' fuori, ma

0: ci sta in assoluto quando si parla delle canzoni di Cristina D'Avena, insomma. Sabato 14 novembre salirà sul palco insieme a Gemboy, nuovo Cristina D'Avena featuring Gemboy Show. Biglietti sono già in prevendita online, scommettiamo che sarà sold out come tante altre date che ha fatto, icona della musica anni 90, 80 e cartoni animati. Insomma, l'unico concerto in cui potete trovare nello stesso posto chi indossa le orecchie da gatto, chi veste la maglia dei Puffi.
1: Occhi di gatto?
0: Sì.
1: È la mia suoneria del telefono da più di 20 anni.
2: D'Avena. Grande. Ma viene in bikini al concerto?
0: No, ma perché? Vabbè, dai, insomma. Cantateci la vostra, l'ultima, dai, ancora
3: Corni
0: una.
3: E

0: tutti, davvero è stato un onore anche a sto giro sentire le vostre canzoni preferite. Va bene, e ora, dopo aver difeso i ricordi dei più piccoli diventati grandi, difendiamo il nostro portafogli, visto che i prezzi del carburante continuano a salire. Questo mese la risposta è Super Auto, nuova Renault Captur è vostra a soli 99 euro al mese, mini tasso e fino a 4200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna, e con la versione GPL risparmio raddoppia, oltre 1000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettate la convenienza negli showroom, Super Auto vi aspetta a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blot e Borgo Manero, o su superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Senti anche tu quel rumorino? Non aspettare che diventi un rumorone.
3: Nelle officine ufficiali Line Auto di Lainate e Ro, tecnici certificati e ricambi originali per la tua auto del gruppo Volkswagen. Line Auto, prenota il tuo appuntamento su lineauto.it.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Photon, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
11: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
14: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
13: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
14: Ma dove?
13: Da Gvilla.
14: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
15: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Gvilla a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
16: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
17: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
16: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
17: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis sandyu.com.
16: Prenoto subito!
18: Vi ha fatto la scaletta Cristina D'Avena per il suo concerto. E adesso dalla scaletta del Sol 7, questa sera alle 22 vi aspetto, musica nuova, eccola! Let's go.

0: rovinarla con il ritorno di Alessio Luisi.
1: Ma cosa dici?
0: Che peccato.
1: Era il 2001, io mi ricordo benissimo cosa ho fatto l'estate del 2001. Ero in Inghilterra, ho fatto una vacanza studio. Tre mesi in Inghilterra.
0: Che bravo.
1: Infatti la mia pronunciation ancora da allora
0: è migliorata,
1: sente,
0: tantissimo.
1: Certo, come no. Come migliorata?
0: Io,
1: peggiorata, no, semmai.
0: Vi lascio a lui e torno alle 10 per il suo set.
1: Per forza, alle 7 e 2 minuti.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: avrai l'ora dedicata al soulful, all'house, al new soul.
0: Sì, a quella roba lì.
1: A quella roba lì.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Soul set.
0: Bello, bello.
1: Io invece ho le prossime tre ore da trascorrere con gli ascoltatori di Disco Radio, che speriamo non cambino radio dopo
0: ma
1: quello
0: no,
1: che hai detto.
0: Conta loro, bravo, nel senso, beati loro che saranno contenti.
1: Beati loro nei secoli dei secoli. C'è il nuovo di James Hype.

Ragazzi, qui mi si alza il tasso di hype. Grazie a James. Quello di Confession. Oh, se vi va, le prossime tre ore le trascorriamo insieme. Soprattutto se vi va di ascoltare tante hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, come questa di Eva Max, c'è Torn.

0: pischello quando è in console. Raga, ne ha quasi 50, anzi ne ha 58, quasi 60 il signor David Guetta, che era qui su Disco Radio con Bibi Rexha, Sad Girls, e tra un attimo torna alla storia del ritmo, anzi vi faccio tornare negli anni 90. Disco Radio Party Set, yeah. This is
1: Rap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
9: E le bollette a sorpresa.
8: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
9: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
8: Lo vedo, è uno spazio a 5.
10: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
14: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
15: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
14: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
16: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
17: Oh, hai cambiato auto?
18: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
17: Ci vado anch'io.
18: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
19: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
20: Sei andata a una sagra?
19: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
20: E si mangia?
19: No, ma ti sazi di sconti.
20: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
21: Brico OK, più vicino a te.
19: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
22: Siete voi, il Moulin Rouge!
23: Imponente, romantico, sexy.
24: È Moulin Rouge, il musical.
23: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
25: Suzuki.
26: Nuova Suzuki Evitara.
25: Dual Motor, Dual Desire.
26: Gamma Vitara da 22.950 euro.
27: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com. Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
28: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City Car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Autoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
0: A Fiordaliso, se acquisti una gift card da 60 euro ricevi 20 euro in regalo.
1: Davvero? Quando?
0: Il 17 e 18 ottobre dalle 15 alle 20, solo per i possessori di Fiorda Club. Iscriviti all'app. Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
2: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
3: Tanti sconti con offerta finanziaria.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
3: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
2: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
2: Pandina Hybrid da 12.490.
3: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
2: Denikar.it.
4: Discoradio.
5: Vi piace la dance anni 90? Allora ci sentiamo stasera alle 21 qui su Discoradio con il Ripping Easter Extended Version. Adesso, per chi vuol tornare negli anni 90, il DJ Matrix.

Cyrus. Oh, non so se ieri mi avete ascoltato, intorno alle 20:45 parlavamo della notte dei senza dimora che sta per arrivare a Milano, a Brescia, in tante città d'Italia. Beh, è una grande sostenitrice di progetti a favore dei senza fissa dimora, è proprio lei, Miley Cyrus, che abbiamo riascoltato con questo ultimo suo singolo, si chiama Bass Persuades, alle 19:23 nel giovedì sera di Disco Radio. Adesso però torna lui, Bob Sinclair, insieme a Kaisa, I Can Wait.

0: Il Corri, Whisper, 19:28. Ma avete presente quando nei film, se non sbaglio americani, vedete le targhe personalizzate con quello che volete scrivere? Ma se vi dicessi che questa possibilità potrebbe arrivare a breve anche in Italia, voi sulla vostra targa cosa vi piacerebbe scrivere? 393 800 3000. Ho paura di quello che può arrivare tra poco via SMS e WhatsApp. Di sicuro arriva l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: C'è Francesco Di Bruno in redazione, ci racconta gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La procura di Milano ha chiesto il processo per l'ex agente Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, ucciso nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antispaccio. Cade però l'aggravante della premeditazione, quindi Cinturrino potrà chiedere il rito abbreviato. Non ce l'ha fatta il bambino di 5 anni travolto lunedì scorso a Gallarate dall'auto guidato da un anziano. La conducente del mezzo, una donna di 80 anni, ora è indagata per omicidio stradale. Una studentessa 21enne tedesca in Erasmus è stata violentata da due sconosciuti al parco Trotter a Milano. A salvarla due passanti, poi è stata portata in codice giallo al policlinico. Con un estintore ha cercato di rompere una finestra dell'istituto Sella a Torino, ha arrestato uno studente di 17 anni. Mentre i carabinieri lo arrestavano, un gruppo di ragazzi lanciava delle pietre all'indirizzo dei militari. Calcio, tegola in casa Inter, si ferma il capitano Lautaro Martinez per un risentimento ai flessori della coscia sinistra, il rientro tra un mese dopo la sosta. Calcio giocato, Europa League in campo, Salisburgo e Milan, i rossoneri in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Sisse, alle 21 Celta Vigo Juventus, mentre in Conference League si gioca Atalanta Pafos. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È ovvio ed è evidente che le parole pronunciate dal portavoce della Casa Bianca in risposta a Giorgia Meloni sui temi evidentemente riguardanti quello che è stato deciso e annunciato da Trump, l'accordo sul gasolio con Putin, le parole della Casa Bianca mirano a smorzare quella che è forzatamente una divaricazione forte, e però in realtà non giustificano nulla e non smentiscono nulla. La valutazione di Meloni, e non è soltanto di Giorgia Meloni, secondo cui esiste un rischio determinato proprio dal fatto di fare quell'accordo separato sul in qualche modo sdoganamento del diesel russo, il rischio è e permane ed è ovvio. Si finanzia Putin, si sdogana Putin e si passa sopra quello che è non solo la sensibilità, ma gli interessi reali dell'Ucraina. Se si isola la Russia perché ha invaso l'Ucraina, non si può poi fare delle esenzioni perché c'è bisogno del gasolio russo per la penuria che c'è negli Stati Uniti a poche settimane dalle elezioni di medio termine che Trump non vuol perdere. Questa è poi la sostanza vera del ragionamento. Ma il fatto che la Casa Bianca risponda a Meloni è comunque una questione positiva, perché vuol dire che si ammette che ci sono posizioni diverse e si cerca di rispondere e di negarle. Questa è una dialettica che è utile per tutti, ovviamente per gli Stati Uniti, per tutelare la loro posizione, ovviamente per l'Italia e quindi anche per l'Europa, che marca un dissenso motivato. Ora però resta la questione di fondo. Attenzione, perché senza gli Stati Uniti l'Europa gioca in modo essa stessa molto rischioso la partita dell'Ucraina. Bisogna prendersi delle responsabilità, e ci sono le opinioni pubbliche di tanti paesi che non sono disposti a vedere prendere dei rischi da parte dei paesi nei rapporti con la Russia e nella necessità di riarmo. Lo abbiamo visto anche in Italia, lo sappiamo anche dai sondaggi in vari paesi, ma queste sono le questioni terribili in tempo di guerra. Questi sono i dilemmi terribili in tempo di guerra, ed è importante che un governo, e anche chi aspira a essere governo al suo posto, abbia una sua chiara posizione al riguardo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
5: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
6: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
12: Ma ho fatto di più. Fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
13: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
12: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
11: Vabbè, ascoltiamo.
12: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
13: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
12: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
14: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
0: Che cosa scrivereste sulla vostra targa se fosse possibile? 393 800 3000.

0: Night. C'erano i Le Click su Disco Radio. Ai ai ai ai. Era il nostro Frandisco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Stati Uniti, Regno Unito, Norvegia e molti altri paesi nei quali è possibile scegliere le lettere e i numeri da scrivere sulla targa della vostra auto. Cioè, in questi minuti vi ho chiesto cosa scrivereste sulla vostra targa. Ovviamente poi è arrivato di tutto, potrete anche immaginare. Lo spazio non sarà tantissimo, ma soprattutto dopo che lo diciamo mica si potrà fare. E invece sappiate che si sta parlando in questi giorni di modifica del codice della strada. Ecco, tra le cose di cui si parla c'è anche il tema targhe personalizzate, cioè la possibilità di scegliere in futuro una sequenza dedicata di lettere e numeri, come già avviene in altri paesi d'Europa e del mondo. Il bello, sapete qual è? Che in realtà questa, che potrebbe sembrare una novità, è prevista dalla legge già da oltre 20 anni. Peccato che nessuno si sia mai impegnato a fare i cosiddetti decreti attuativi e far sì che questa cosa diventi realtà. Adesso si riparte. In teoria da gennaio 2028 dovremmo poter avere questa possibilità. Certo, non è detto che potremmo scrivere liberamente soprannomi, nomi o frasi sulla targa. Restano anche da capire le combinazioni ammesse, i costi, come presentare la domanda, anche se, come sappiamo bene, ottenere dei documenti dalla motorizzazione è sempre così facile, intuitivo, quindi un click e via. Vabbè, comunque da qui a gennaio 2028 avrete tutto il tempo per pensare a cosa poter scrivere sulla targa. Io ce l'ho, ve lo dico, non me lo rubate. Scriverò ST4I CALM, cioè stai calm, che sulle strade è un invito sempre valido.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Auto Chioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Hambu seleziona per i suoi ristoranti prodotti garantiti e 100% italiani. Fatti sorprendere dai nostri hamburger gourmet e dal nostro menù preparato con passione. Hambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate.
10: Hambu, mi piaci tu!
11: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
4: Audi Prima Scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
12: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
13: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
12: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
13: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis and You.com.
12: Prenoto subito! Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
12: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento!
3: Ma dove?
12: Da G-Villa!
3: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci!
14: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
15: Mentre mi comunicate che targa vorreste mettere, che poi ci metto una...

trasmissibili al 393 800 3000, e sono arrivate alcune non trasmissibili, sappiatelo, quindi niente. Non mandiamo in onda nulla, proprio zero, censura totale stasera. Va bene, sono le 8 e 2 minuti, l'ho già detto, che è tornato Martin Garrix? No, questa si chiama This Dream of You.

Allora, ho un po' di targhe che potremmo, come dire, personalizzare dal gennaio 2028, visto che si potrà. H0F4M3. E le dovete scrivere, se no non ci fate caso. Non vi dico cosa vogliono dire, magari sono delle parolacce, quindi. Allora, poi ci abbiamo P4NZA, questa potrebbe essere nettamente la mia targa, e P1ZZ4OK, che a quest'ora ci sta sempre bene. Voi direte, cosa ha detto questo speaker in questi minuti? Ma chi se ne frega. C'è Static con Benel, questo è Fare Rap.

0: You Lucky, Lucky One. Topic e Car Blanche. Oh, ma lo sapete che ho trovato tra i nostri ascoltatori uno che ha la targa Gol? No, davvero, cioè lui non l'ha personalizzata. È che nel, diciamo, nelle cose strane della vita gli è capitata una targa dove praticamente c'è scritto Gol. Che bello. Come si chiama il nostro ascoltatore? Ce l'abbiamo un nome? Non si è firmato? Sì, lui si chiama Botta di Ello. Non so se si chiama Botta, cioè Ello è sicuramente il comune in provincia di Lecco. Dai che tra un attimo arriva la storia del ritmo.
1: Mio padre!
2: Oh, dimmi, Mariolino.
1: Mi è venuta una bellissima.
2: Dai, sentiamo.
1: Sai cosa dice la mamma funga al papà fungo?
2: Cosa dice?
1: Sei andato in piscina a prendere i ragazzi?
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
7: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum.
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
12: mserramenti.it.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
16: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
17: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da da Denicar a Milano.
18: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
17: Foton, i solidi pick-up.
18: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
17: Changan, le auto super tecnologiche.
18: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
17: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
19: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
20: Sei così bella.
21: Qualunque sia il tuo stile, c'è una 500 perfetta per te. Gamma Fiat 500, bella e accessibile. Da 149 euro al mese, tasso zero e anticipo zero. Con rottamazione 35 rate da 149 euro al mese. Rata finale 12.120 euro. TAN fisso 0, TAEG 207. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scegli la tua Fiat 500, tasso zero e anticipo zero. Aperti anche domenica.
20: Sei così bella.
22: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
23: Disco Radio.
0: Dai che torna il Riffing History ogni sera alle 21 qui su Disco Radio, l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000, come questa di Safeway, I'm in Love.
23: Rhythmic History.

Senti come spinge Mau P, Just a Little Bit More. Oh, ma lo sapete che su Disco Radio c'è la possibilità di ascoltarci anche in TV al canale 8858 di Sky. Quindi lo dico a quelli che magari stanno tornando a casa proprio in questi minuti. Siamo anche sul vostro smart speaker, basta dire: "Ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio."

0: Prego, Max McNone con Take Me Back. Ogni tanto ci pensavamo anche noi, no? Oggi è la giornata nazionale del tiramisù, la giornata nazionale della lasagna. Ecco, voi che giornata nazionale istituireste? Anche perché oggi proprio il capo dello Stato, cioè il nostro Mattarella, ha detto basta con queste giornate, sono un po' troppe, però... magari c'è ancora lo spazio per istituirne una o due. Ecco, se avete qualche giornata nazionale da istituire, dedicata a qualcosa, a qualcuno, fatevi avanti. 393-800-3000. Di questo parleremo nella prossima mezz'ora, prima l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Cosa accade in Italia e nel mondo? Beh, ce lo racconta Francesco Di Bruno. Buonasera.
3: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La Procura di Milano ha chiesto il processo per l'ex agente Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, ucciso nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antispaccio. Cade però l'aggravante della premeditazione, quindi Cinturrino potrà chiedere il rito abbreviato. Chiede di chiudere la vicenda giudiziaria con un patteggiamento, invece Genty Berisha, il giovane di 26 anni di origine albanese arrestato lo scorso 23 giugno per la drammatica morte dell'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Non ce l'ha fatta il bambino di 5 anni travolto lunedì scorso a Gallarate dall'auto guidata da un'anziana, la conducente del mezzo, una donna di 80 anni, ora è indagata per omicidio stradale. Una studentessa 21enne tedesca in Erasmus è stata violentata da due sconosciuti vicino al parco Trotter a Milano. A salvarla due passanti, poi è stata portata in codice giallo al policlinico. Con un estintore cerca di rompere una finestra dell'istituto Sella, arrestato uno studente di 17 anni a Torino. Lo sport, il calcio con l'Europa League, in campo in questi minuti Salisburgo e Milan. Siamo al 92esimo, Milan in vantaggio per 4-0 con una tripletta di Sisse e un gol di Gonzalo Ramos. Milan però che è in 10 per l'espulsione di Terracciano all'83esimo. Sempre questa sera poi c'è Celta Vigo Juventus. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
4: Meteo. Nella giornata di domani ritroveremo condizioni di generale stabilità al nord-ovest, sempre per la presenza dell'anticiclone subtropicale, quindi un venerdì di sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma senza precipitazioni. E sempre queste temperature veramente gradevoli di giorno. Temperature domani pomeriggio fino a 22-23 gradi sulla pianura padana centro-occidentale, quindi anche Lombardia e Piemonte. Minime della notte, ovviamente, che comunque scendono, clima fresco all'alba con valori anche fino a 10-11 gradi fuori dai centri urbani. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
8: Ah, il mio autunno. Il mio stile. Il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
9: Da 25 anni con ING. Puoi.
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora scegli ING.
10: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1.

0: Jubel Ocean House, le 20:49. Si chiude l'ultimo From Disco to Disco di oggi. Le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Finalmente qualcuno se n'è accorto. Ci sono troppe giornate nazionali dedicate a cose strane. Il problema è che ad accorgersene, fatemi dire, è stato colui che magari ci doveva arrivare per ultimo, il capo dello Stato Mattarella. Cioè, sapevate che in Italia abbiamo 51 giornate nazionali? 51. Praticamente se ne festeggia una a settimana, più o meno. Come vi dicevo, a ricordarcelo è stato proprio il nostro Mattarella che ha firmato proprio oggi la legge sulla giornata nazionale del riciclo della carta, che contestualmente però ha invitato anche il Parlamento a darsi una regolata. Perché accanto a ricorrenze importanti troviamo giornate decisamente curiose. La giornata dedicata agli abiti, agli abiti storici, alla giornata nazionale del dono, alla giornata degli alberi storici. Belle, però come fa notare il nostro presidente, il problema sono le scuole, che non possono interrompere continuamente le lezioni per celebrare ogni singola ricorrenza. E sapete chi è che ha istituito il maggior numero di giornate? Proprio il governo in carica, il governo Meloni, con ben 20 giornate in più negli ultimi 4 anni. Alla faccia di tutti quelli che dicono che questo governo non ha fatto nulla, che avrebbe alzato le tasse, aumentato l'età pensionabile e non ha nemmeno tolto le accise sul carburante. Toh, beccati la giornata nazionale della meraviglia! E vorrebbero istituire la giornata nazionale del panettone. Se ci arriviamo a mangiarlo con tutto quello che stiamo spendendo in queste settimane. Mannaggia le giornate nazionali del panettone! Salutiamo i nostri produttori del panettone. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme. C'è chi aspetta che la sua squadra torni ai mondiali. E poi c'è chi aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscoprila in una forma tutta nuova. Provala subito negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù e Saronno. Oppure scoprila anche su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Ehi tu!
4: Dico a te!
3: Sì, tu! Sei under 35!
5: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
3: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro! Versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAG 7,11%!
5: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
8: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
9: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
10: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
11: Ambù, mi piaci tu. Mua.
12: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
13: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
12: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
13: Ma dove?
12: Da G-Villa.
13: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
14: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
15: E 54, tra poco inizia la festa, il Disco Radio Party, con la prima ora dedicata alla migliore dance anni

0: Lose Myself, c'erano i The Bowser su Disco Radio. Adesso inizia la festa. Siete pronti a un'ora di dance anni 90? E allora vi do il benvenuto all'interno del Rhythmic History Extended Version. Io mi presento, sono Alessio Aloisi. Questa è la prima ora della festa di Disco Radio che dedichiamo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. E tra poco andremo proprio alle origini degli anni 90, anzi, se mi concedete un piccolo sgarro, 1989. Con Vogue di Madonna ritroveremo Bartesco on the Move, subito Erika, I Don't Know.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: arriva dall'Olanda, quello di On The Move su Disco Radio. Era il 2001 e si apre così il nostro viaggio nel tempo. Benvenuti da me, sono Alessia Ruisi. State qui perché tra un attimo torna un disco disco molto figo.
1: Rhythmic History.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Hai una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
4: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
5: Basta che sia Juke.
6: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
6: Anche sabato e domenica.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il villaggio gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
9: Suzuki. Nuova Suzuki Evita.
10: Dual Motor, Dual Desire.
9: Gamma Vitara da 22.950 euro.
11: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
12: Siete voi, il Moulin Rouge!
13: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
14: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Autoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Autoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
15: Beauty lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua beauty story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
16: Cambio armadio?
17: Fatto.
16: Cambio stagione?
17: Fatto.
16: Cambio auto?
17: Quello no.
16: Allora è il momento. Solo questo mese da outlet multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
17: 3.000 euro?
16: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
18: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
19: Come mi immagino il Black Friday?
1: com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
21: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
22: Tanti sconti con offerta finanziaria.
21: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
22: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
21: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
22: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
21: Pandina Hybrid da 12.490.
22: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
21: Denicar.it.
0: Ci sono quelli che tra poco andranno a Nanne, ci stanno ascoltando il giovedì sera in diretta tra le 21 e le 22. Ci sono quelli che magari si sono appena svegliati. Buongiorno a voi. C'è bisogno di carica, di energia. Allora sappiate che siete nel posto giusto. Su Disco Radio c'è il Rhythmic History Extended Version. Vi diamo noi la carica con tutte quelle che vi hanno fatto cantare, ballare e sognare nei 90 e nei primi del 2000. E il prossimo blocco vi piacerà e anche tanto. Tra un attimo Modò con Heinz by Polizai e Eiffel 65 con Viaggio insieme a me. Poi Call My Name di Aladino. Prima Mabel.
23: Rhythmic History.
24: Rhythmic History.
23: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Che rumore fa il vostro cuoricino? My Heart Beats Like a Drum. Cantavano così nel 2000 gli ATC. Siamo a metà del nostro viaggio. Tra un attimo su Disco Radio torna anche Paul Johnson.
1: Rhythmic History.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
11: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
0: Ogni sera mi trovate qui in diretta tra le 21 e le 22. Io mi presento, sono Alessia Luisi. Io sono sempre curioso di sapere chi c'è all'ascolto di questo appuntamento. Volete entrare a far parte della nostra grande famiglia? 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Oppure se volete taggateci nelle vostre storie. Metti che parte il vostro Rhythmic History preferito. Storiella, ci taggate, Disco Radio e il nostro account ufficiale. Tra un attimo The Mountain of King dei Digital Boys, Sound Lovers con Living in Your Head e poi Black Box con Fantasy. Prima Gag and Down, lui è Paul Johnson.
12: Rhythmic History.
13: Rhythmic History.
12: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: il 1977, l'anno in cui Earth, Wind and Fire pubblicarono Fantasy, canzone che poi nel 92 venne coverizzata da Black Box e Martha Washer e ascoltata qui su Disco Radio. A proposito di cover, tra un attimo voglio vederti danzare.
1: Rhythmic History.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
4: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
5: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
4: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
5: Ma dove?
4: Da Autochioda.
5: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
6: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
7: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
8: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
6: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
10: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Foton, i solidi pick-up.
10: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
10: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
0: Continua il nostro viaggio nel tempo, benvenuti su Disco Radio, questa è Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo ritroveremo Cupido con Historias de Amor, ma subito dal 2003 la cover di una grande hit di Franco Battiato.
11: Rhythmic History!
12: Rhythmic History!
11: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: dai, che sarà mai? Sono passati appena 26 anni da quando i Bumblebee fecero la storia del ritmo con Crime of Passion. Canzone che chiude l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Ci risentiamo domani alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: E ora passiamo al Soul Set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
3: Soul Set. This is so sad.
0: Grande musica fin qui con l'extended version del Rhythmic History. Grazie ad Alessia Luisi, ci ha accompagnato per un'ora all'inizio del disco delle parti con un sacco di ricordi. E adesso altra gran bella musica, quella house e funky del Soul Set insieme a me. Sono Fabio Marelli fino alle 11 di questo metà ottobre. Siamo a giovedì, dai, praticamente weekend dietro l'angolo. E partiamo con Email Angel, la prima, sentite qua, Bad Times.

0: appena iniziata. Questa ce la regala il 2021 il remix di Paul Woolford di London Grammar. Era How Does It Feel. Mamma mia che inizio. Ed era solo l'inizio. Pensate, da qui fino alle 11. This is so sad. Funkerman poco fa con Keep Up, Most Precious Love, Blaze, Barbara Tucker, altro remix del 2005, John Summit, Don't Believe It. Abbiamo aperto la bellissima Bad Times, In My Angel.
1: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
3: Sei andata a una sagra?
2: Meglio, sono andata in Brico OK. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
3: E si mangia?
2: No, ma ti sazi di sconti.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
6: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
5: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
6: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
9: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
10: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Ti aspettiamo da Stellantis and New Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
12: A Fiordaliso, se acquisti una gift card da 60 euro, ricevi 20 euro in regalo.
13: Davvero? Quando?
12: Il 17 e 18 ottobre dalle 15 alle 20, solo per i possessori di Fiorda Club. Iscriviti all'app. Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico, come te.
14: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
15: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
14: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
15: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
14: mserramenti.it.
16: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
15: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
16: Brum Brum?
15: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
16: Wow, allora vado da Brum Brum.
15: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Continua Soul Set. Siamo anche sul canale 8858 di Sky. Provate ad accendere il vostro televisore, puff, siamo lì. Oppure in digitale attraverso la nostra app, scaricatela, aggiornatela. Saremo con voi ovunque, sempre, in qualunque momento. Sono Fabio Marelli, ripartiamo. La musica del Soul Set va avanti con

0: Life is simple, insomma. Ogni tanto, non sempre. Masic e Masha Jefferson. Il bel capolavoro, direi, del 2025 con Salome Das e Move Your Body. This is Soul Set. Completare la prima mezz'ora del Soul Set. Quanta bella musica, sempre con la musica house deep e funky. Insomma, ce la caviamo così con Cobra, Yugel, Alesso, Clooney. E adesso in arrivo c'è la seconda parte.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Fammi toccare la luna ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social. Commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: This is Soul Set. Abbiamo già sentito gran bella musica nella prima parte del Soul Set. Ancora mezz'ora fino alle 11, qualcosa meno. Pensate che succederà da qui fino alle 11. State lì, chiamate tutti, fate mettere tutti su Disco Radio che c'è il Soul Set. Sono Fabio Marelli. Buona musica anche con Rubbish.

fino alla fine, non l'ho interrotta per rispetto a voi, la bellissima Chemical, Martin Lou. This is so sad. Sottotitolo la mia preferita, so che non vi interessa, insomma, non mi sbilancio mai, ma quando, insomma, merita assolutamente, come in questo caso, tanta roba. Live Element, Joel Corry, Disturb, Robin Schulz, in arrivo le ultime. This is so sad. Brividi ancora con il Soul Set, allora fino alle 11 tutte ad un fiato, eccole le ultimissime. Poi party set, ripartiamo da Take Me Higher. Disco Radio Party, Soul Set. This is so sad.

0: Say Something, stanno in Foderà con Becky Hill a chiudere un altro bel soul set di giovedì 15 ottobre. Domenica invece altro appuntamento, l'ultimo della settimana. In qualche modo riassumeremo le più forti di house, deep e funky. Ma adesso
1: This is Soul Set.
0: Avanti tutta con il party set, continua così il disco Radio Party. Grazie a tutti, sono Fabio Marelli, torno domani pomeriggio a chiudere la settimana dalle 4 alle 7. Se volete, ad

0: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
0: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
2: Più di 2000 auto. Due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra. Qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
4: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ehi tu, dico a te.
10: Sì, tu.
9: Sei under 35.
11: Da Autorigoldi Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
12: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
11: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
13: Autorigoldi.
14: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
15: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
16: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
15: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
16: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
15: Prenoto subito!
17: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
18: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
17: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento!
18: Ma dove?
17: Da G-Villa!
18: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci!
19: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
20: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
21: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
20: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
21: Sì, sì, come no?
22: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
23: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
0: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?

0: Ricalcolo percorso. Ricalcolo percorso.
1: Ancora in giro a cercare l'auto giusta marchio per marchio? Fermati! Ti aspetta la nuova sede Line Auto di Ro. Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda e veicoli commerciali Volkswagen. Sei marchi, un solo salone. Line Auto Ro. Scopri la nuova sede su lineauto.it.

Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Leone, l'appuntamento con i belli svegli, anzi certo i baby svegli. Cosa?
1: Zio Fabri, prima lì che lì, poi mai lì, decidetevi.
0: Sono tutte parenti.
1: Siamo
0: del nostro
1: piccoli,
0: mister.
1: Non capiamo dove metterle queste cose. Tra l'altro lì che lì, sai che si mormora che il nome sia stato dato proprio quando era la nursery dell'ospedale.
0: Sì.
1: Perché la mamma è andata col papà da fuori e gli fa, guarda tua figlia, lui dov'è? È lì. Quale? Lì? Ma dove? È lì che lì, dai! Ah, bello!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: Invece mai lì, non era mai dove ti aspettavi che fosse.
0: Certo, è mai lì.
1: Oh, non è mai lì!

0: Disco Radio. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.